0: Radio Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
3: Radio Company Boutique Summer Vibe.

0: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Radio Company Boutique. Radio Company Boutique.

0: Radio Company. Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story, questa notte su Radio Company.
1: Ehi, Ligno. Ehi, Ligno, escúchame.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
6: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
3: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
4: Botta da 90 la mattina presto qui su Radio Company. Bella musica anni 90. Salve a tutti da Mauro Tonello. Buona giornata. Ciao DJ Nick. Iniziamo con Adamski. Questa mattina è la sua Killer. I Shaman dall'Inghilterra con Move Any Mountain. E poi Urban Soul alla loro All Right.
3: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Ha suonato anche Urban Soul con Alright, The Shaman, belli carichi con Move Any Mountain, e poi Adamski con la prima versione di Killer, poi ripresa anche da molti altri artisti, tra cui ricordiamo anche Mr. George Michael. Ci fermiamo pochi minuti e torniamo poi con la dance italiana firmata Stefano Secchi.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo, 7.0. Prevendita su Ticket One.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: C come Company, C come C Radio.

0: A presto qui su Radio Company con Mauro Tonello ed ora Stefano Secchi, la sua ASIA, il primo grande successo con la voce di Orlando Johnson, ricordiamolo. La storia della musica house con Robin S, Show Me Love, Gypsy Man con Heal Music e poi lui, il grande DJ e produttore italiano per molti anni, negli anni 90 soprattutto, re della isla di Ibiza. Sto parlando di Franco Moilaghi, la sua Feel My Body.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Cowboy Raglia che salutiamo con Feel My Body, risentito questa mattina, Gypsy Man con Hear The Music, Robin S con Show Me Love e poi Stefano Secchi con la voce di Orlando Johnson, pezzo legato all'estate anni 90, questa è la A6 Yeah. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick, vi lasciamo come sempre nelle prestigiose mani della Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La Miccia, professionisti per passione.
3: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
4: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
5: Anche senza gridare.
4: La radio rende
3: famosi. Occhio, anzi orecchio.
6: Come Company, ci come, ci
1: Radio Company con la Family.

0: Nulla è fatto a caso dal nostro ufficio musica, caro De Biasi, perché questa canzone è stata messa perché questo weekend c'è stato il concerto di The Weeknd.
1: Ah, giusto.
0: Beh, certo. Ma vedi che è sempre sul pezzo, perché anche l'altra volta aveva messo Bruno Mars in apertura e c'era stato il concerto di Bruno Mars il weekend a Milano. E devo dire che ci sono amici anche nostri di qui in radio che sono andati a vedere The Weeknd, e concerto meraviglioso. Ho solo visto qualche spezzone di video, ragazzi. Questo uomo ha un fiato, cioè ha polmoni.
1: Sì, sì,
0: sì, no, c'ha polmoni, ma a parte l'intonazione.
1: Ha smesso di fare qualcosa, concerti, album, canzoni. Qualcosa.
0: Allora, l'album non lo so,
1: no, sembrava,
0: tour. No, ma se l'ha fatto il tour.
1: No, mi sembrava avesse deciso no, di fermarsi.
0: No, allora non lo so se dopo questo tour si fermerà, può essere. Non lo so se ha smesso per il momento di produrre musica, ma probabilmente è anche occupato con la tournée, quindi ci sta. In ogni caso, due serate, se non sbaglio, a Milano. Non so se qualcuno di voi ci è andato. In ogni caso, era The Weeknd con Blinding Lights qui su Radio Company. Amici, buongiorno! Ci ritroviamo come tempo fa, io e De Biasi, ma è una passeggiata questa, cioè nel senso, 2000 che abbiamo affrontato senza Carlotta sono stati abbastanza lunghi. 2 settimane, cosa vuoi che siano? Passano velocemente. Come state, amici? Come va? Geolocalizzatevi. Dove siete in questo momento? Dove vi trovate? Io stamattina, venendo qui in radio, ho trovato nebbia. No, giuro. Non so, tu non l'hai trovato,
1: no,
0: non l'hai visto. Allora, dalle parti mie, cioè facendo proprio la strada per venire in radio, ho guardato e ho detto: ma com'è possibile che il 27 di luglio ci sia la nebbia? Ieri ha fatto qualche temporale, ha piovuto e stamattina le temperature erano sotto i 20 gradi, cosa è praticamente impossibile da vedere nell'ultimo mese e mezzo, anche perché poi questa settimana, da quello che ho capito, torneranno ad alzarsi le temperature.
1: Sì,
0: non devi,
1: sì.
0: E tu non andare a correre dopo bere l'acqua gelida,
1: no?
0: Mi raccomando, no?
1: Cioè,
0: no, perché ormai
2: accendete il retronebbia,
0: ecco. Guarda, non mi sarei stupito di trovare qualcuno stamattina con i retronebbia accesi. Non mi sarei stupito. C'era in qualche punto un po' di nebbia. Chiamala se vuoi foschia, però in certi punti non era proprio solo foschia, ma era proprio la nebbia, hai presente? Poi un po' in mezzo ai campi,
1: sì,
0: eccetera. Va bene. Comunque, amici, come va? Tutto bene? Come è andato il vostro weekend? 333-2688-688 è il nostro numero. Se avete voglia di farci sapere come è andato, ma soprattutto geolocalizzatevi, ogni tanto lo facciamo, cioè fateci capire non solo come state, ma dove vi trovate in questo momento, dove siete, se state raggiungendo il luogo di lavoro, se invece state semplicemente cazzeggiando, probabilmente magari c'è qualcuno che sta facendo la semplice passeggiata, magari qualcuno di voi addirittura in ferie.
1: Soprattutto, dai.
0: Adesso siamo agli sgoccioli di luglio. Tra pochissimo inizia agosto. Devo dire che anche noi faremo delle ferie. Tu quando vai in ferie?
1: Tra 2 settimane, esatto.
0: Tra 2 settimane, quando torna Carlotta, quindi tu non la vedrai. Adesso tu non vedrai Carlotta per un mese. Per un mese.
1: Sono in ferie per un mese.
0: Vabbè. Ci sta. Dai, facciamo così, mettiamo il tuo mixatore dei vocali e poi si parte.
3: Io da lunedì sono in ferie e parto per la Danimarca, anche se ho paura dell'aereo.
4: Che carica quest'oggi!
3: Vai!
0: Che carica!
5: Raga, non c'entra niente, ma voi siete i migliori.
6: Ciao, sono Enrico Sisma e io non ho la fibra, ma sono pieno di fibra.
0: Sì.
6: Occhiolino.
7: Sì. Oggi inizia la sagra San Daniele a Rosaro.
6: Ah, adesso ho capito perché De Biasi ha le cialde. Perché c'è la macchinetta del caffè che non funziona.
5: Ragazzi, rotta,
0: esatto.
5: Ma quanto forti siete!
4: Raga, non c'entra niente, ma mi ha appena attraversato la strada un gatto nero.
8: Raga, non c'entra niente, ma una settimana fa ero in ferie a Milano Marittima e oggi sono al lavoro, che schifo!
9: È difficile,
5: eh? Cosa?
9: È proprio difficile.
5: Come?
0: Ma state calmi un po', un attimo.
5: Wow!
10: La mia suoneria del telefono è Samba do Brasil, l'adoro!
11: Raga, non c'entra niente, ma domani vado a fare un pigiama party da una mia amica.
12: Devo ancora iniziare i compiti delle vacanze. Mi godo l'estate, cioè cosa devo fare?
13: Oggi è il mio ultimo giorno di lavoro, da domani sono in ferie per un mese! Raga, non c'entra niente, ma oggi festeggio meno 12 kg e sto proprio meglio.
14: Raga, non c'entra niente, ma quanto brutto è vedere gente falsa e bugiarda, soprattutto nell'ambito del lavoro.
15: Raga, non c'entra niente, ma Carlotta, lasciali lì un fazzoletto col tuo profumo, così almeno Sisma non si sente solo. Beh, ciao.
0: Guarda, allora, avremmo dovuto farci dare un fazzoletto di quelli di stoffa, è presente proprio, da tenere qui, ogni tanto andiamo lì e io e De Biasi sentiamo il profumo di Carlotta che ci manca. No, ma che
1: no.
0: Non è molto radiofonico quello che hai appena fatto. Va bene, comunque, ci sono dei messaggi se non sbaglio.
16: Appena vai, partito, prego. Per andare al lavoro con un bel sole e temperatura gradevolissima.
0: Sì, è gradevolissima, devo dire, hai ragione.
17: Sono annuale, sto andando a lavorare.
0: Ciao.
17: In ospedale.
0: Ah, ok.
17: Ma che rima! Ciao dalla vostra Betta.
0: Ok, allora, faceva riva, ma non faceva così ridere, cioè la riva. Dai, in ospedale annuale, giusto? Allora, ci sta e devo dire, devo salutare, salutiamo come sempre tutti quelli che si occupano di, insomma, di fare, di essere in ospedale, tutti quelli che stanno intorno alle persone che soffrono, che stanno male, anche le forze dell'ordine, ma poi i pompieri, salutiamo tutti quanti, quelli che non si fermano praticamente mai, cioè un po' a turno, sono sempre attivi, servizi che non smettono mai di lavorare, mai, sono sempre 24 ore su 24, che meraviglia. Facciamo così, mettiamo un disco, poi aspettiamo i vostri messaggi, dove siete, dove vi trovate esattamente in questo momento, 333 2688 688.

0: Amici, buongiorno, questa è la Family, la parte dedicata ai sommersi. Come va? Io e De Biasi da soli in questa avventura per le prossime due settimane. Vabbè, ormai non si spaventa più niente. L'unica cosa che mi sono appena reso conto che devo fare veramente tutto da solo, cioè anche lo sfigometro. Ma io lo facevo quando Carlotta era... lo facevo da casa, è vero, esatto. Vedi che mi ha lasciato un'incombenza in più. Questa cosa un po' mi fa girare. Va bene, amici, stiamo aspettando i vostri messaggi. Geolocalizzatevi se avete voglia. Ci date anche il buongiorno, ci mandate il buongiorno, noi lo mettiamo in onda come questi messaggi.
1: Ciao, sono Deborah da Legnago e sto lavorando.
0: Buongiorno.
1: C'è un bel sole che sta arrivando. Vero. Mettiamola così, non vado nemmeno in ferie, quindi... o forse due giorni, ma non lo so.
0: Mamma.
1: Quindi va bene, andiamo avanti a lavorare. Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Ciao Radio Company, grazie per la vostra compagnia. Trovo zona Monselice, sto andando al lavoro all'ospedale di Monselice. Buona giornata a tutti, buone cose a tutti.
0: E sembrava leggermente Bruno Pizzul.
3: È vero
0: un po'. Poi
4: ciao ragazzi, sto passando per Este direzione Vo, mi sto recando al lavoro, ma sono già proiettato a domenica prossima che si parte per andare a cucinare al campo scuola dei ragazzi.
0: Bello!
4: Non vedo l'ora. Ciao da Filippo.
0: Sì, perché poi i campo scuola sono quei posti un po', a volte li fanno anche... Adesso io non lo so dove sia il tuo, dove vai a cucinare, ma a volte li fanno in questi posti un po' in montagna. Sì, in montagna, ma in posti anche addirittura dove il cellulare prende poco.
3: Sperduti,
0: dove ritrovi un po' di armonia, un po' di tranquillità, la natura, eccetera, eccetera. Poi volevo salutare Paolo, che ci scrive: buongiorno family, autostrada A22, direzione nord della Germania, zona Colonia. Ma cosa vai a fare? Poi, stasera... Scusa, aspetta, stavo guardando questa cosa. Vabbè, dopo leggo questo messaggio perché ci ha mandato un'immagine anche storta addirittura. Ciao, è vero, un po' di nebbia oggi, io faccio la Romea da Chioggia a Rosolina, ciao da Vale. Adesso starà sorgendo sicuramente il sole, o meglio, è già sorto, quindi in qualche modo potrei vedere il sole. Poi
5: semplicemente sono nel parcheggio di lavoro e devo entrare.
0: Okay.
5: Mi piace che non abbiate Carlotta, ma
0: insomma,
5: siete forti anche voi, dai. Forza. Ce la dovrete fare, dai.
0: Allora, questo messaggio è come se io andassi da una ragazza e gli dicessi: guarda, Belen è una gnocca pazzesca, però tu tutto sommato te la cavi, dai. Tutto sommato, dai. No? Si fanno queste cose? No, non si fanno, ragazzi. Dai, no.
6: Ciao company, sono Victor, mi trovo in autostrada Victor. 22, direzione Modena. Vi ascolto ogni mattina, siete
0: bravo,
6: dei grandi.
0: Bravo, grazie. Dai, 3332688688, un po' i vostri buongiorno, dove siete? Nulla di impegnativo questa mattina perché non vogliamo troppo rompervi le scatole, è lunedì per tutti quanti, ok? Il weekend è stato faticoso, quindi sicuramente non avete voglia di mandare messaggi, non avete voglia di fare discorsi impegnativi, o se volete io vi parlo dei massimi sistemi, però non mi sembra il caso, nemmeno io sono così tanto attivo. De Biasi, anche lui, neanche, quindi dai. Aspettiamo i vostri messaggi, dove siete e soprattutto i vostri buongiorno.
5: Mi spiace che non abbiate Carlotta, ma...

0: Lifestyle qui su Radio Company. Amici, buongiorno, la family. Allora, c'è qualcuno che ci scrive: Ale, io sono in A31, direzione cantiere di lavoro. Ciao Ale, buon lunedì. Poi ancora, buongiorno a tutti, sono Valentina e sono in Transpolesana, direzione ospedale Borgo Roma, e sono in ritardo. Vabbè, ma il lunedì ci sta, vi ascolto sempre, vi voglio bene. Anche noi, poi!
1: Io volevo dare il buongiorno a mia figlia, che è un periodo difficile. Urca. Io non sto più con loro a casa perché ci siamo separati, e mia figlia Maria, stiamo passando un momento un po' particolare, però volevo dirgli che lo supereremo.
0: Allora ragazzi, un grande abbraccio e un in bocca al lupo, ovviamente, ma sì, si supera. Poi.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Io sono Carla, faccio la metalmeccanica.
0: Ciao Carla.
2: E sto andando al lavoro, però mi consola che ancora 2 settimane poi si parte col camper e si va su in Olanda. Wow!
0: Madonna, ciao, quanto vi invidio. Allora, c'è una cosa che facevamo, cioè facevo da piccolo, ma ne magari ne parleremo anche dopo, quella di andavo con i miei, no, in roulotte in campeggio. Ma quanto è affascinante il campeggio, quanto sono affascinanti i viaggi in camper. Secondo me sono totalmente una figata, anche perché, allora, non è sicuramente come stare in hotel, non c'hai il resort all inclusive, non hai sicuramente tutti i comfort che potresti avere, a parte che i camper di adesso...
3: È come se lo fossi, esatto.
0: No, costa come un Lamborghini, costa come la Ferrari Luce, 500.000 euro di un camper. Sono degli appartamenti che viaggiano, cioè costano un botto e sono comodissimi, hanno tutti i comfort del caso. Facciamo così, allora, piccola pausa per noi, tra pochissimo torniamo con un brano nuovo e poi c'è la sigla. Dica.
4: Ciao Sisma! Ciao!
0: Sveglia!
5: Radio Company. The summer is magic. Spot.
6: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La miccia, professionisti per passione.
9: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai su laradiorende.it. Non te lo ripeto.

0: qui su Radio Company e c'è musica nuova. LB1 si chiama I Need a Sign, Show Me Love.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.

0: quella, no.
1: Non è quella, no. I Need a Sign. Ah, ma si chiama Show Me Love come l'originale. Forse qualcosina c'era. Prego, ora esatta. Quando non c'è Carlotta siamo sempre puntuali, io e te, De Biasi. Quanto bravi siamo.
2: Sveglia, sveglia, sveglia, sveglia!
1: Sveglia. Le 7 e un minuto.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company Time.
1: Buongiorno, benvenuti nel programma più bello d'Italia. Sì, siamo noi, siamo la family. È lunedì 27 luglio, let's go!

0: Bellini, cosa devi fare, De Biasi, adesso? Cosa devi fare? Cosa devi fare? Bravo. Ma non ci sono partite.
1: Non ci sono partite, ma ci sono tante novità.
0: Ah sì? Calcistiche?
1: Sì, sì.
0: E adesso?
1: Tante, poche e negative.
0: Vai la Coppa dei Campioni! Questo programma è offerto da UEFA Champions League.
1: Mi sono venuti i brividi.
0: Amici, buongiorno, questa è la Family, la Coppa dei Campioni, perché per essere qui ancora il 27 luglio siamo dei campioni. Non in De Biasi, voi che ci state ascoltando dall'altra parte della radio, come va? Questa è la Family, Radio Company, buongiorno, fino alle 9 insieme. Allora dai, dammi un po' di aggiornamenti.
1: No, stanno cercando il CT della nazionale italiana.
0: Ok.
1: Hanno contattato Guardiola, ma non hanno accettato l'offerta perché...
0: Perché è una responsabilità,
1: No, ha chiesto un po' troppo rispetto a tutti gli altri allenatori del mondo, per Financerotti.
0: Ma... può essere che l'abbia chiesto perché... Allora tu fai la stessa cosa quando fai il DJ.
1: Okay.
0: Quando non hai voglia di avere rotture di scatole,
1: secondo me
0: alzi talmente tanto il prezzo, perché così se ti dicono di sì, prendi tanto. Se ti dicono di no, ti sei tolto una rottura di scatole.
1: Secondo me
0: è vero che fa fatto così.
1: Ancelotti, che in Brasile chiede 10 milioni, okay, mentre lui aveva chiesto 20. Hai capito?
0: Quindi... ha raddoppiato, ha sparato alto. Ma secondo me ha fatto bene, dai, ci sta, ci può
1: quindi
0: stare.
1: Hanno contattato Pirlo.
0: Sì, ok.
1: Però sono uscite un sacco di... dei problemi politici.
0: Ok.
1: Praticamente il calcio è entrato dentro la politica e quindi ha preso una direzione sbagliata e quindi non è andato a buon fine.
0: Forse è un po' così da tanti anni, forse, che il calcio è un po' mischiato con la politica. Ci può stare?
1: Ci può stare.
0: Ricordo che c'era un presidente che era presidente del consiglio e aveva anche il Milan.
1: Sì, è lì.
0: No, vabbè, lì si scherza, ovviamente. Ma amici, buongiorno.
1: Quindi siamo
0: ancora
1: alla ricerca di un allenatore.
0: Siete?
1: Siamo alla ricerca, sì.
0: Siete chi?
1: Mi sento anch'io.
0: Ma tu cosa sei? Tu sei un tifoso. Sì. Perché i tifosi ragionano così, effettivamente.
1: Sì, sì, esatto.
0: Siamo alla ricerca di. È bello, però, perché vuol dire che siete parte della squadra. Ti fa onore perché, nonostante il Milan in questi anni stia andando male, comunque tu sei legato alla bandiera, vero?
1: I tifosi non mollano.
0: Non
1: mai.
0: Hai cambiato, bravo. Così è la. Questa è la vera. Il vero spirito dei tifosi. Amici, buongiorno ancora. E volevo parlarvi di. Ci è arrivato un messaggio, sentiamolo.
2: Buongiorno. Sì. Sono in A4 direzione Milano, in forte rallentamento all'altezza di Capriate.
0: Ah, giornalista lei, sicuramente.
2: E sto andando al lavoro vicino al Duomo di Milano in hotel. Buona giornata a tutti.
0: Ciao. Allora, a proposito di hotel, prima parlavamo del questa ragazza che ci ha mandato un messaggio vocale, che fra qualche giorno partiranno per andare in camper in Olanda. E secondo me è una cosa bellissima. Io ho fatto da piccolo, io credo che le ferie da piccoli siano quelle che ti ricordi con maggiore nostalgia, con i ricordi molto belli, anche perché insomma non dovevi pensare, non dovevi pensare a pagarle. Questa è probabilmente la parte migliore, cioè pagavano mamma, papà, nonni, zii, eccetera eccetera, ok? La seconda è che vabbè, tutto un po' dell'infanzia si ricorda con affetto, con romanticismo, anche se magari poi non era così, però in realtà ce lo ricordiamo come un periodo molto molto bello per moltissimi di noi, no?
3: Serenità!
0: Esatto, l'adolescenza, ma soprattutto proprio l'infanzia, i primi anni fino a 10-11 anni, così, quando si andava in ferie con nonni, zii, parenti, genitori, eccetera eccetera, era sempre bello. Io ricordo che andavamo proprio in campeggio con la roulotte Mille avventure, perché partivamo con la mia famiglia, ma non solo, perché partivamo con i miei zii che avevano un'altra roulotte, quindi ci mettevamo proprio in tandem in strada.
1: Figo.
0: Sì, partivamo. Allora, c'erano proprio dei punti fissi che sapevamo sarebbero accaduti. Per esempio, c'era mio zio che prendeva, lo chiamavamo lo scalino, c'era un marciapiede molto alto uscendo da casa mia, e lui ogni anno con la roulotte prendeva questo scalino perché tagliava la curva stretta,
1: chiaro.
0: Ok? E la roulotte, vedevi che ogni volta noi pensavamo che cascasse la roulotte, perché vedevi che ondeggiava,
1: si spostava.
0: Una volta abbiamo assistito alla perdita della ruota della roulotte di mio zio. Cioè, noi eravamo dietro, sì, per la strada, forse eravamo verso Caorle, Jesolo, quei posti lì, quindi neanche troppi chilometri, cioè un centinaio di chilometri, 100-120, così. E a un certo punto vediamo la ruota che si stacca dalla roulotte. La ruota prosegue il suo corso, però prosegue il corso verso il fosso, cioè quindi va dentro
1: per
0: il fosso.
1: Per fortuna da una parte.
0: Sì, la ruota sì, però la roulotte sì. Si è inclinata e si è leggermente anche sfondata, quindi è stata un'avventura. Nulla, cioè non è successo nulla, cioè non è successo nulla di grave, siamo eravamo tutti vivi, a posto, nessuno si è fatto male, però devo dire avventure che un po' ti ricordi lì per lì, ovviamente paura, però poi te le ricordi con un po' di nostalgia, sì, dici guarda, ti ricordo quando è successa questa cosa qua, anche perché non è successo nulla di grave, no? E allora ci si ricorda delle ferie. Come le facevate voi, amici che ci state ascoltando dall'altra parte della radio? Quali erano le vostre ferie preferite? Cioè avete preferito, non lo so, c'era la montagna, il mare, facevate delle ferie, non lo so, i vostri genitori magari mi mandavano qualche settimana dagli zii, dai nonni, per stare lì qualche periodo insieme a, magari ai cugini. Io ho fatto le ferie

di Madonna, Dance Theria qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family. E adesso, come tutte le mattine, a quest'ora si decide un disco da cantare ad alta voce. Visto che non c'è Carlotta, oggi siamo andati proprio, ma proprio facili facili, ma facili facili. E come sempre la sfida è interessante, perché qui voglio proprio vedere chi vince, anche se io una vaga idea ce l'ho, Quindi potete scegliere al 333-2688-688, votare la canzone numero 1 o la canzone numero 2. La canzone numero 1 è questa.

0: Radio Company Live Tour il 31 luglio a Circello Benevento.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
5: Ma è fantastico!
4: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
6: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
8: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
9: allo 0824 43 732 o chiamalo 0824 27 6204.
10: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
11: Radio Company Summer Tour 2026.
12: Il tuo evento e la nostra passione
13: per un'estate perfetta.
14: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: 103 North Sud Ovest Est, qui su Radio Company, scelto da voi come disco da cantare ad alta voce. Tra l'altro non vedo l'ora che esca la seconda stagione praticamente della serie Hanno ucciso l'uomo ragno, perché racconterà poi l'evoluzione. Se avete visto la prima, bene, se non l'avete vista andate a vederla perché merita veramente. Tu l'hai vista, Le Biasi?
1: Non ancora.
0: No, devi vederla assolutamente.
1: Netflix,
0: hanno ucciso l'uomo ragno. No, non mi ricordo dov'è, su che canale streaming, però comunque basta che cerchi.
1: Certo.
0: Racconta proprio l'evoluzione da quando sono partiti, però finisce la prima stagione praticamente quando hanno finito il primo album, quindi poi ci sarà lo scioglimento tra Repetto e Max Pezzali, e quindi racconteranno anche l'evoluzione di tutto quanto, quello che è successo poi. Amici, buongiorno, la family di Radio Company. Oggi si parla di ferie, ma non di ferie che farete quest'anno, ma le ferie che avete fatto nel passato e quelle che ricordate con più nostalgia, con più, diciamo, romanticismo. Le ferie, quelle che vi ricordano qualcosa di molto molto bello, anche degli aneddoti magari legati appunto alle ferie di quando avevate 5, 6, 7, 8, 10 anni, anche 15, anche quelle fatte con gli amici magari, quelle le prime in cui andavate in appartamento insieme. Tu le hai fatte le ferie con gli amici in appartamento?
1: Quando ero piccolo no.
0: No, dico 16 anni.
1: 16 anni con le superiori.
0: Esatto. Esatto, sì,
1: Praga,
0: sì.
1: Tipo.
0: Anche quello, vedi? Bello, però belle esperienze sono quelle. 333-2688-688, sentiamo.
2: In campeggio, in roulotte, in montagna, sulle Dolomiti, e tutti gli anni andavamo lì per tanti anni, e tutti gli anni ci si incontrava con le stesse persone,
0: sì.
2: Perché anche altre persone che arrivavano un po' da tutte le parti arrivavano lì, e quindi i genitori stavano con altri genitori e noi ragazzi avevamo una compagnia bella nutrita, ed era bellissimo. Anni spensierati, anni veramente dove ci si divertiva con poco, e li rimpiango veramente molto.
0: Allora lì praticamente è successo anche a me, che sono stato una volta in montagna, di aver legato con altri ragazzi che c'erano lì. Poi vabbè, ti perdi di vista per forza di cose. No, cosa? Nel senso che...
1: E cosa hai fatto lì?
0: E niente, ma eravamo ragazzini, ci si divertiva, ma cosa? Ma no, ci si divertiva, ma la compagnia, giustamente, è vero, i genitori stavano con gli altri genitori, perché facevano... Perché poi alla fine è il bello del... Il bello e il brutto dipende dai punti di vista, Il bello, secondo me, è delle roulotte con le vedrande. Allora, il brutto è se trovi dei vicini un po' sgradevoli. E ti può capitare, cioè ok, quelli a fianco a te con la tenda eccetera. Invece il bello è che puoi legare con qualcuno, conoscere persone nuove. Quindi i genitori sicuramente legavano con le persone adulte, e noi ragazzi legavamo con gli altri ragazzi che c'erano lì. Però nascevano delle belle cose, nel senso, si giocava, si andava in giro insieme, e poi ci si perdeva ovviamente di vista perché magari c'era gente da tutta Italia. Poi
3: ciao company.
0: Ciao.
3: Io ferie da piccola non ne fate gran poche, perché i soldi erano quello che erano.
0: E certo.
3: L'unica estate che me la ricordo con tenerezza l'ho fatta 5-6 anni fa con il mio compagno e i due fratelli spagnoli. E siamo arrivati a Bibione, abbiamo fatto una magnifica giornata. Sul pomeriggio andiamo in spiaggia al chiosco a berci qualcosa. A un certo punto il fratello più grande di spagnolo inizia ad agitarsi e a grattarsi un orecchio. Non sappiamo cosa è successo, boh. Non so quante probabilità ci fossero, però una falena le è entrata,
0: no,
3: stile tuffo, dentro nell'orecchio. E lui sentiva sto insetto che si muoveva.
0: Madonna.
3: E non sapevamo se andare pronto soccorso o cosa, finché suo fratello più piccolo, la brillante idea di prendere due stuzzicadenti, di schiacciargli la testa contro il chiosco, finché non è riuscito a
0: puntare
3: sta falena, tirarla fuori ancora totalmente viva, e se ne svolazza via tranquilla. Veramente sul secondo tanta paura. E poi le solite battute, adesso giro con il paraorecchi.
0: Certo.
3: E cose così.
0: Certo, allora, ma sono quelle cose che, allora, lì per lì ovviamente traumatizzano, cioè non sono divertenti. Poi le racconti, ovviamente anni dopo, le racconti ridendo, facendoti una risata, anche perché poi alla fine la conclusione è che è andato tutto quanto bene. Ciao Radio Company, ho la fortuna di avere gli zii che abitano a Lipari, nelle isole Eolie, e quindi ho ricordi che mi facevo un mese al mare, i miei genitori mi spedivano in treno e dopo mi recuperavano venendo a fare una settimana anche loro. Oppure c'è chi ci scrive: ciao, le più belle vacanze che ricordo, 1977-78, alla colonia di Auronzo. Le colonie ci andava anche mio padre, cioè c'era mia nonna, quindi la mamma di mio papà, che voleva staccare per un mese e prendeva tutti i figli in blocco e ne mandava in colonia per un mese. Però secondo me ci stava, eh. Loro si divertivano, i genitori staccavano un pochino e poi si ritornava a settembre per andare a scuola. Dai, 3332688688, quindi per le vostre ferie, quelle che vi ricordate con più nostalgia, con più amore, se, se guardate indietro, dite quelle sono state le ferie migliori che abbia mai passato. Radio Company. The summer is magic.

0: Fatto non quelle che passerete, perché ormai le ferie, quando diventiamo adulti, le dobbiamo pagare, quindi non sono più divertenti. Se erano divertenti quando le pagavano i genitori, o magari insomma quelle fatte in adolescenza, i primi appartamenti con gli amici, eccetera eccetera. Buongiorno ragazzi, da Luca. Estate 1994, avevo 16 anni, prima volta a Lignano da soli in appartamento con 5 amici, zero cellulari, tante discoteche, ricordo gli snap, il festival bar. Ho conosciuto una ragazza che è diventata poi mia moglie, tuttora felicemente insieme. Un saluto da Luca da Udine. Ciao Luca. È vero, perché poi, allora, prima di tutto ci sono state quelle dell'infanzia, cioè quelle fatte con i genitori ma anche con i parenti, si andava in giro un po' così, e anche per qualche famiglia magari c'erano pochi soldi ma ci si divertiva lo stesso, come si suol dire. E poi sono arrivate le vacanze, quelle da fare con gli amici, quindi appunto le prime uscite dove ti sentivi grandissimo perché eri indipendente, perché eri una settimana lontano dai tuoi genitori e quindi ti sentivi un grande. 3332688688 per i vostri messaggi, quindi le ferie che ricordate con maggiore nostalgia. Tra poco c'è lo sfigometro.
1: La Family Beach Club.

fanno la storia del divertimento in Italia. Ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?

0: maledetto me. Maledetto me, Fulminacci qui su Radio Company. Lo so, in queste due settimane vi beccate me a fare lo sfigometro. Io non sono bravo come Carlotta, ma ci provo lo stesso. Va bene? Va bene, De Biasi? Ti va?
1: Va bene, va bene.
0: Ci proviamo? E allora prego!
2: Radio Company. Ciao
0: sfigometro. Ariete, pensate che il mondo ce l'abbia con voi? Ma non è vero. Sono solo le circostanze ad esservi sfavorevoli in questo periodo, soprattutto in amore. Sfigometro meno 12, rotometro 36%.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno. Toro, occupatevi di più del partner che lamenta scarsa attenzione. Non distraetevi, siate generosi, darete più di quanto non riceverete anche nelle situazioni più difficili. Cercate di essere più generosi in pratica. Sfigometro meno 9, rotometro 26%.
4: Ma certo.
0: Ma certo. Gemelli, oggi qualcuno si mostrerà particolarmente fastidioso e vi darà del filo da torcere. Prendete tutto con filosofia e non agitatevi troppo, tanto non dipende da voi. Non mandate nessuno a quel paese se ovviamente ci riuscite. Sfigometro meno 10, rotometro 32%.
3: Facciamoci anche un po' un esame di coscienza.
0: Ma certo. Non date cancro, non date niente per scontato. Fate tutte le cose meglio che potete. Cercate di non distrarvi ed evitare le decisioni impulsive, perché sono molto, molto, molto pericolose. Sfigometro meno 12, rotometro 34%.
5: Ma raga, abbiamo finito la musica stamattina.
0: Che un attimo. Leone, impegnatevi di più se volete raggiungere gli obiettivi. Capito, De Biasi? Smettetela di piangervi addosso, piuttosto armatevi di pazienza e cercate di portare avanti un progetto senza mollare alle prime difficoltà. Sfigometro meno 14, rotometro 41%.
6: Ciao Sisma!
0: Ciao! Vergine, se siete convinti della vostra storia d'amore, allora impegnatevi e riempitela di piccoli e ripetuti gesti d'amore. Il partner saprà ricambiarvi di tutto e vivrete un amore bello, bellissimo. Sfigometro meno 20, rotometro 100%.
7: Oh, questo sfigometro a me sembra truccato. Radio.

0: Bilancia, con oggi inizia per molti una nuova fase decisamente positiva. Potreste avere delle buone nuove occasioni in tutti i campi. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%.
1: Bilancia!
0: Scorpione! Va bene se lo dico così?
1: Non aspettavo.
0: Buone notizie e qualche soddisfazione premieranno i vostri sforzi. Si inaugura un nuovo ciclo di vita, anche se con gran calma vi porterà a sperimentare un nuovo tipo di vita. Sfigometro meno 20 e rotometro 99%.
2: Aspetta che me lo sto segnando qua sul libretto delle cose di cui non me ne frega assolutamente niente.
0: Sagittario, abbiate più cura di voi e sappiate essere espansivi al punto giusto senza esagerare. Scegliete un partner che sappia aiutarvi e a comprendere il vostro bisogno di progredire. Evitate le persone che vi frenano. Sfigometro meno 17 e rotometro 86%.
3: Buonasera, ben arrivati da Mauro Tonello.
0: Grazie Mauro. Capricorno, una bella sorpresa in amore in arrivo. Cercate di stare un po' più con la persona che amate. Non perdete tempo, che in amore non va sprecato. Sfigometro meno 19 e rotometro 98%. Ma che c'entra? Acquario, potrebbero piovervi addosso critiche ingiustificate. Cercate di difendere le vostre ragioni e portate avanti ogni vostro progetto, soprattutto dal lato sentimentale. Non ve ne pentirete. Sfigometro meno 15 e rotometro 74%.
4: Six, seven.
0: E infine i pesci. Vi troverete al centro dell'attenzione. Sarete l'anima della festa ovunque, in qualsiasi momento. Ma noi lo sapevamo, siete stati sempre egocentrici, vero amici dei pesci, vero Joe? Sfigometro meno 19 e rotometro 98%.
5: Oh ragazzi, pesantini stamattina.
0: Perché?
5: Eh?
0: Cosa abbiamo fatto? De Biasi!
6: Consigliatemi.
0: No, non vale. Dai, no, non vale. Poi
6: scrivetemi.
0: No, non vale. Dai, allora facci un po' di ragionamento, per favore.
6: Mi rendo conto che io ti ascolto sempre.
0: Mi hai ascoltato proprio per niente, secondo me, questa mattina.
6: Secondo me è il Capricorno.
0: No. Hai sbagliato. Ti è andata male, era la bilancia. Con sfigometro meno 20 e rotometro 100%. Anche se oggi c'era anche il segno del leone che era messo. Scusa, il segno della vergine era messo molto bene oggi.
6: Volevo
0: però
6: dire vergine, infatti, però.
0: Sì, vabbè, sempre col senno di poi è facile, no? Allora, sulle note di questo tengo, amici, il disco alza volume di oggi è scelto da Alessandro De Biasi.
6: Tamarrino.
0: Te ne prendi tutte le responsabilità. Ma tanto, guarda, io sono sicuro che gli ascoltatori, un po' perché ti vogliono bene, un po' perché sono di parte, un po' perché sei un cucciolotto, diranno che è stata una scelta ottima. No, è bello, vai, prego.
7: Ora alza il volume. Here's my key, philosophy, ain't freak like me.

0: nostri amici ascoltatori ti danno ragione. De Biasi, De Biasi top, tra l'altro. Sì, molto bello. C'erano due canzoni insieme più i suoni che sono inconfondibili, quelli di Christian Marchi, è vero?
1: Vero, vero.
2: Nostro amico Christian.
0: Nostro amico, ciao Christian, che ci ascolta e ci segue sempre. Tra l'altro ogni tanto viene qua anche a trovarci. Molto bello, sempre. Era il disco alza volume di oggi. La Family.

0: Radio Company Live Tour il 31 luglio a Circello Benevento.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
0: Radio Company Live Tour il 31 luglio a Circello Benevento.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
5: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Natale The Colors Partenope, perché tra l'altro questa settimana è stata proprio in cima alle classifiche radiofoniche perché è molto passata. Prego De Biasi.
1: Ma sì, ma lo fai un quarto d'ora prima, cioè non ci siamo con gli orari qua.
0: Allora amico, il problema è che Carlotta che è sempre in ritardo, noi oggi, guarda De Biasi, che ore sono? Ma che ore sono? Presto. Che ore sono? Le 8 in punto.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news.
4: È stato ucciso durante un'operazione delle forze dell'ordine Abdul Ballut, il 21enne sospettato dell'attacco al Pride di Berlino. Sabato a bordo del suo furgone avrebbe investito la folla causando una vittima e 29 feriti. Difenderemo la nostra libertà, ha detto il cancelliere tedesco Merz. L'Italia condanna ogni forma di estremismo, le parole della premier Meloni. Resta alta la tensione in Val di Susa dopo violentissimi scontri avvenuti durante le manifestazioni in Ottava nei cantieri della Torino-Lione a Chiomonte. Il bilancio definitivo registra oltre 120 agenti delle forze dell'ordine feriti, mentre i danni riportati dalle strutture del cantiere superano il milione di euro. Terzo giorno consecutivo senza raid americani contro l'Iran, segnando una svolta nella crisi in Medio Oriente. Da Teheran è arrivata la conferma dello stop agli attacchi di rappresaglia, con la leadership iraniana che si dice pronta a riprendere il dialogo. Sospendere attacchi e riaprire spazi di dialogo, ha detto proprio ieri Papa Leone, parlando dopo l'Angelus da Castel Gandolfo. Sentiamolo.
5: Rinnovo altresì il mio appello circa la situazione in tutto il Medio Oriente, dove un intensificarsi delle operazioni militari ha riportato violenza e distruzione.
4: Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
6: Ciao Sara.
7: Hey. Ciao! Senti, stasera partita padel.
6: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
7: E usa Therapist.
8: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
9: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
8: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

0: Radio Company Live Tour il 31 luglio a Circello Benevento.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibile

0: riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.

0: grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
2: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
1: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Super Potential qui su Radio Company, amici buongiorno, la family fino alle 9. Stiamo regalando due accrediti per il concerto di Patti Pravo il 9 agosto all'Estem Music Festival, grazie anche a Due Punti Venti e grazie a Radio Company. Tra l'altro non li regaleremo solo oggi, ma fino a giovedì, quelli di Patti Pravo, ok? E adesso al telefono c'è Chiara da Vicenza. Ciao Chiara.
1: Ciao, ciao, ciao. Ah,
0: come stai?
1: Bene, bene.
0: Bene, bene, bene. Senti, allora...
1: Stamattina super sorpresa.
0: Certo, vedi che prima o poi capita provandoci. Senti,
1: esatto.
0: Che stai facendo?
1: Sto andando al lavoro.
0: Ok, ferie già fatte o le farai?
1: Le farò fra agosto, le due okay. settimane centrali
0: le
1: di agosto.
0: Le due centrali, d'accordo. Ok, allora tu sai che il 9 luglio ti aspettiamo lì all'Est Music Festival, perché c'è anche Radio Company, ovviamente. E ci porterai qualcuno?
1: Un'amica, forse.
0: Ok, molto bene. Ti piace Patti Pravo, sì?
1: Sì. Non mi dispiace.
0: Ecco. Beh, vabbè, ma poi lei ha fatto proprio cioè è una dei pilastri della musica italiana, quindi
1: esatto.
0: È impossibile che non piaccia. Allora, Chiara, ti porti
1: no,
0: a casa.
1: Infatti.
0: Cosa?
1: No, infatti.
0: Ecco, esatto.
1: Piace.
0: Allora, Chiara, ti porti a casa questi due accrediti. Grazie mille, ti aspettiamo lì. Un abbraccio.
1: Grazie mille.
0: Ciao.
1: Va bene, ciao. Grazie mille. Ciao. The summer is magic.

0: Moving to the Sun, Rugel. Su Radio Company, amici, buongiorno, e diamo anche il bentornato. Oh, però, sì. Bello abbronzato, sì, bello, sì. Più che mai, Vittorio, sì. Ferro, buongiorno.
1: Grazie per avermi accolto con questa musica.
0: Quello che ci vuole, quello che un po' ti caratterizza, sì. Perché un po' ti vedo tornare, sì. Dalla spiaggia così, questa abbronzatura. Questa...
1: Sì.
0: Vabbè, bando alle ciance.
1: Bando alle ciance.
0: Tu sei tornato, ma sei anche accompagnato.
1: Ma certo, c'è Paolo Corazzon, sono qua solo per annunciarlo. Paolo, buongiorno.
2: Company Meteo con Paolo Corazzon.
1: Cioè, non vedevo l'ora di tornare per dirlo. Buongiorno Paolo.
0: Buongiorno Paolo.
3: Io invece ti immagino ancora con l'infradito.
0: Quasi.
3: Sì,
1: a pedalare con l'infradito. Sì.
3: Allora, buongiorno a tutti. Sì. Dunque, parliamo di questa nuova intensa ondata di calore sull'Italia. E figuriamoci. Tanto oggi, sì. Nel senso che oggi ancora ce la cavicchiamo come temperature. Anzi, il nord tutto sommato al mattino presto anche temperature piacevoli, come dire, si esce di casa con quest'aria bella frizzantina, ma in realtà adesso giorno dopo giorno riguadagniamo 1-2 gradi per volta, e quindi insomma già a metà settimana, mercoledì, si sfioreranno i 35 gradi in pianura padana e nelle zone interne del centro-sud, e verso il weekend ripuntiamo verso i 38-40 gradi, quindi sì. Insomma ancora una volta bella tosta pure questa nuova ondata di calore, e durerà probabilmente anche tutta la prossima settimana, quindi sì. Anche questa è bella, bella infinita, come dire.
1: Sai che ci siamo già pentiti di
0: aver
3: dichiarato. Non chiamatemi più, grazie.
0: Grazie Paolo, buon
1: grazie
0: lavoro
1: Paolo, buon
0: ciao.
1: Lavoro.
0: Ciao.
2: Company Meteo con Paolo Corazzon.
4: Spot. Radio Company Live Tour il 31 luglio a Circello Benevento.
5: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.

0: Businessman, dito nella piaga qui su Radio Company. Amici, buongiorno, la family fino alle 9. Stiamo parlando di ferie, ma non di quelle che farete, quelle che avete fatto, quelle che ricordate, diciamo, con maggiore nostalgia, quelle più belle, quelle che vi hanno regalato magari anche qualche aneddoto. Sentiamo.
1: Circa 30 anni fa, in compagnia di 10 amici, 15 giorni a Riccione, appartamento, avevamo 17 anni più o meno.
0: Che bello.
1: Discoteca, musica, spiaggia, birre e via. E tedesche.
0: Beh, certo. Le birre però, le birre, specifichiamo. Poi...
2: Ciao, alle mie prime ferie con le amiche, sicuramente le migliori. Nel 92 siamo state a Jesolo in un appartamento e ricordo che la sera andavamo giù a turno a telefonare nelle cabine telefoniche perché non c'erano i cellulari e tutti in fila lì a chiamare casa. Bellissimo, è stata un'esperienza bellissima che poi non sono più riuscita a rifare, voglio dire, bellissimo.
0: Che bello. Allora faccio una premessa, questo messaggio lo leggo, ma è scritto da Gaia che ha 10 anni. Attenzione, eravamo in Puglia e avevamo di lato dalla casetta dei pugliesi. Una sera sentiamo che iniziano ad urlare e allora sono andata a dirgliene 4. E appena sono andata a dirgliene 4 mi hanno dato dei panzerotti, hanno chiamato mio padre, gli hanno dato da bere e a posto, risolte le cose. Ma vedi come si risolve? Vabbè, così un po' di convivialità, no? Un po' di cibo, un po' da bere e poi risolvi tutto.
3: Radio Company. Ah, è stato il 96, Jesolo ce n'era per nessuno. Che estate, ragazzi. Quell'estate là, adesso se sognano i ragazzi di oggi. Mi spiace, ma tutta un'altra roba.
0: No, non è che ne sei sognato, è che non lo vengono a raccontare a te. E questa è la differenza, capito? Poi
4: ti racconto questo aneddoto. Vacanza IOS 2010. Eravamo, se non erro, 10 amiche, tutte single, senza mariti o compagni o figli che abbiamo tuttora. Vacanza memorabile, non c'erano orari, after ogni sera.
0: Certo.
4: Una delle ultime sere andiamo in questa discoteca più rinomata dell'isola. Balliamo, erano penso già le 4:30-5 di mattina. E io mentre ballo sento un dolore forte al piede, ma con le luci della discoteca ovviamente non si vedeva nulla, mi tocco il piede e ho la mano piena di sangue. Quindi prendo una delle mie amiche che era lì vicino e tra parentesi lei le meno dotate di linguaggio inglese, diciamo, e vado da un barista dicendo mi sono tagliata praticamente un pezzo di bottiglia di vetro, mi aveva tagliato il piede. Quindi questo barista ci porta negli scantinati della discoteca dove le norme igieniche non pervenute e mi fa sedere su un balcone, mi tira fuori delle garze da non so dove e praticamente mi fascia il piede, ma nel giro di 3 secondi tutta la garza era già imbevuta di sangue. Quindi ho detto vabbè, se non muoio qua con qualche batterio o virus posso vivere 100 anni. Alla fine siamo fatti a piedi dalla discoteca fino alla una specie di guardia medica anche lì un po' losca e praticamente non riuscivo a poggiare il piede, quindi questo viaggio della speranza dove pensavo di morire dissanguata. E questa storia è passata agli annali, tant'è che quest'anno che ero in Grecia con mio figlio che si è tagliato un po' il piede su uno scoglio, le ho raccontato questo aneddoto. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Sì, comunque un vizio di famiglia mi sembra tagliarsi i piedi a questo punto, cioè in vacanza ci si taglia i piedi. 3332688688, quindi per un po' di aneddoti, magari quelli divertenti, quelli tragicomici, che cui oggi magari ci ridete sopra, ma all'epoca sono andati un po' così, delle vostre vacanze estive.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Radio Company Live Tour il 31 luglio a Circello Benevento.
2: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

0: Ma buongiorno!
1: Buongiorno!
0: Ciao, Sisma!
1: Allora,
0: ciao,
1: devo
0: ragazzi.
1: Dire che nonostante abbia sbagliato, l'espressione di De Biasi però non era poi così sbagliata. Cioè, c'hai pure i capelli abbronzati da quanto sei abbronzata.
0: Mi vede e fa, hai i capelli abbronzati.
1: No, in realtà sono schiariti di reazione, ti hanno dato un tocco naturale di... quello, cos'è? Chatouche?
0: Io lo sapevo che dicevi chatouche, perché ormai voi uomini associate a ogni tonalità di chiaro è chatouche. Per me però dai, sì,
1: perché non lo so, perché non so gli altri. Cosa sarebbe questo?
0: Ma secondo me sono colpi di effettivamente sole. Dei colpi di sole
1: colpi
0: naturali.
1: Di sole naturali, perché ti sei schiarita. Allora, oggi Viviana finalmente ha indossato il bianco.
0: Esatto. Per voi, guarda, l'ho fatto proprio per voi. E ora adesso, che torno dopo due settimane, mi sembra giusto spostarlo.
1: Giusto, si vede il contrasto.
0: Ecco.
1: Vabbè. Ma dov'eri, scusa?
0: Allora, ragazzi, in Sardegna, la Rapisarda ha voluto onorare il suo cognome, e quindi in Sardegna, tra la Costa Smeralda
1: fra i ricconi
0: e San Teodoro. Tra l'altro, tu sentivo, parlavi di aneddoti da ferie. Ragazzi, ho incontrato Gigi Buffon. Incontrato Gigi Buffon.
1: Ma hai capito?
0: No, il bello è che non, all'inizio ero un po' in dubbio, ho detto, ma è lui o non è lui? Ma chi è questo figo? Scendo dalla barca.
1: Perché ancora si tiene alla stragrande.
0: Ragazzi, un figo pazzesco.
1: Certo.
0: Un figo pazzesco, meglio da lì. Chi è? Oh, magari ora ci provo. Chissà cosa farà. Ho iniziato a farmi film. L'agente immobiliare.
1: Sì, proprio.
0: E poi ho visto che c'era la moglie, Ilaria D'Amico.
1: E quindi
0: ho detto, beh,

0: Ciao, come Viviana, ciao, a domani.
1: Ciao zio.
0: Un minuto alle 9.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news.
4: È stato ucciso il principale sospettato dell'attacco al Pride di Berlino, un 21enne che risulta affiliato all'ISIS. Abdul Ballut è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Il ragazzo ha attaccato i soccorritori con un'arma da taglio e sarebbe stato poi colpito a morte. Sabato si era a bordo di un furgone, è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e ha investito la folla. Una donna è morta, altre 29 sono rimaste ferite. Il ministro dell'interno Dobrindt ha parlato di un attentato terroristico di stampo islamico e ha avvertito sul rischio di nuovi attacchi. Terza notte consecutiva senza raid statunitensi contro l'Iran, Donald Trump punterebbe a far ripartire il dialogo con Teheran, ma anche a preservare le riserve di missili. Al contempo, però, nuova pressione social di Trump, che ha pubblicato una serie di video generati con l'AI in cui si vede lui guidare attacchi navali contro petroliere iraniane. Sparatoria ieri sera a Seattle presso lo Space Needle, dove era in corso un festival gastronomico. Due morti e almeno quattro feriti, tra cui un bambino di 2 anni. La sindaca Kathy Wilson ha fatto sapere che un sospettato è stato fermato. Si indaga sul movente. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Spot.
7: Ciao Sara.
8: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
7: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
8: E usa Therapist.
9: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
10: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
9: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

0: Ma è tutto vero? Aspetta, ma sono tornata. Fammi dare qualche schiaffettino. Già sono passate 2 settimane, sono così volate, si sono dematerializzate, perché le ferie sono belle ma durano sempre troppo poco. La gioia però è essere tornata con...
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
5: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
6: Radio Company 80.

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre,

E va bene, ti fai un giretto in Sardegna, ti fai le tue ferie, incontri così casualmente anche Gigi Buffon, campione del mondo. Glielo volevo dire, ragazzi, mi sono intimidita, non sono riuscita a parlarci. Non so se voi gli avreste fatto qualche domanda, nel caso cosa gli avreste chiesto al 333-2688-688, che poi invece gli è stato chiesto comunque di fare il CT della nazionale, di fare il tecnico, e lui ha detto no. E tra le motivazioni, scusa, sto in vacanza con Viviana, non è che ora posso, no? Sì, credo, io ero lì, lo hanno chiamato davanti a me e ha detto proprio: guardate, c'è Viviana qua, non è che ora posso tornare per fare questa robetta, questa cosuccia, ecco, dai, mi faccio un po' di giorni con lei, sì, vabbè, nei miei sogni. Ragazzi, allora, ci state scrivendo, vi ho fatto un balletto, è vero, lo ammetto, sui social, era un po' che dicevo che volevo provare a fare il balletto a proposito di mondiali, della canzone ufficiale, dell'inno ufficiale, Dai Dai, quello di Shakira. L'ho fatto, siete riusciti qua, siete dei bugiardi a dire che io ballo meglio di lei, se vabbè. E c'è chi si chiede, ma la domanda delle domande è: il balletto a Martino l'hai fatto fare oppure no? Bentornata Viviana, ancora no, ma conto di fare un video, una storia, un reel sui social in cui lo facciamo insieme io e Martino, che ci stai? Sei pronto? La faccia che fa, se proprio devo, dai, proviamo, ti prego, vediamo che roba cringe esce fuori. E poi ancora, bentornata Vivi, per quanto riguarda l'argomento, sì, perché vi ho detto, dai, se volete tirate fuori voi un argomento di cui vogliamo parlare insieme. Intanto, bentornata, com'era la situazione incendi in Sardegna? Qualcuno l'ho visto, cioè ho visto dei terreni bruciacchiati, purtroppo, l'estate è rovente, ragazzi, la situazione è sempre difficile, soprattutto in alcune zone d'Italia. Argomento: è valida la vacanza se non la metti sui social? Allora, se chiedi a me, no. Guarda, eravamo proprio in questa situazione, io ero con una mia carissima amica, io molto social, ragazzi, location perfetta, facciamo un video, facciamo una storia, facciamo una foto da condividere, lei proprio zero, mi guardava come se fossi una psicopatica, una matta, lei assolutamente non è la tipa, quindi le vacanze se le ha godute lo stesso, ve lo posso testimoniare, sono andata alla grande anche per lei, ma foto sui social, per quanto la riguarda, zero. Quindi dipende da come siamo fatti, però secondo me te le godi anche di più se non metti le foto.

0: Bossa nostra Gaia su Radio Company. Allora, stiamo parlando un po' così, visto che un'ascoltatrice, una matta del matinè, ci ha chiesto: ma valgono le vacanze se non le posti sui social? Beh, certo che valgono, però voi siete di quelli che amano condividere un po' i posti in cui state, i posti che magari sono particolarmente belli, particolarmente, oddio, dirò una parola che odio, instagrammabili, magari al tramonto. Io ero in un posto instagrammabilissimo e infatti un po' di stories, se mi seguite su Instagram Viviana Rapi, le ho fatte. Al contrario, a differenza della mia cara amica che era con me in vacanza, che proprio non vuole comparire sui social, anche io ho evitato di metterla proprio per rispettare questa sua questo suo credo, cioè il fatto di non mostrare troppo quello che sta facendo d'estate. Voi da che parte state? Allora, sentiamo un matto del mattino che
1: buongiorno,
0: ne pensa.
1: Viviana, ciao Lera. Ascolta, ci sono tante persone che mi lanciano di andare in vacanza, fare vacanze da fighi, e poi nel frigorifero c'hanno neanche un pezzo di pane.
0: Sono scelte, però.
1: E quelli che non mi lanciano niente, però stanno molto meglio.
0: Questo sicuro. In genere chi non mi lancia è proprio perché non ha nulla da dimostrare, non gliene frega proprio niente di dimostrarlo, perché per loro è la normalità. La figaggine, la riccanza è la normalità. Siamo noi poveri che appena vediamo un posto strafigo subito mostriamo, facciamo vedere a tutti dove sono. C'era proprio in Sardegna un ragazzo che mi aveva detto un po' di tempo fa: è inutile, è un detto loro per prendersi un po' in giro, è inutile che ti geolocalizzi in Costa Smeralda se poi stai in vacanza a Padru, che è nell'entroterra. Mi ha fatto molto ridere.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.
3: È stato ucciso il principale sospettato dell'attacco al Pride di Berlino, un 21enne che risulta affiliato all'ISIS. Abdul Ballut è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Il ragazzo ha attaccato i soccorritori con un'arma da taglio e sarebbe stato poi colpito a morte. Sabato sera, a bordo di un furgone, è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e ha investito la folla. Una donna è morta, altre 29 sono rimaste ferite. Il ministro dell'interno Dobrindt ha parlato di un attentato terroristico di stampo islamico e ha avvertito sul rischio di nuovi attacchi. Terza notte consecutiva senza raid statunitensi contro l'Iran, Donald Trump punterebbe a far ripartire il dialogo con Teheran, ma anche a preservare le riserve di missili. Al contempo, però, nuova pressione social di Trump, che ha pubblicato una serie di video generati con l'AI in cui si vede lui guidare attacchi navali contro petroliere iraniane. Sparatoria ieri sera a Seattle presso lo Space Needle, dove era in corso un festival gastronomico. 2 morti e almeno 4 feriti, tra cui un bambino di 2 anni. La sindaca Katie Wilson ha fatto sapere che un sospettato è stato fermato, si indaga sul movente. Da Laura Kerchi chiedi tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento.
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo. Company.
6: Company. Disc. Company. Disc. Company. Disc.

0: Joy Corry, Whisper.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

insormontabile di Katy Perry, Firework su Radio Company. Sono d'accordo con lei, non andrebbe politicizzata, perché insomma la volevano usare in alcune circostanze in America e lei si è opposta, si è detta indignata. Allora, siete indignati anche per il troppo caldo, per la nuova ondata che arriverà? Supereremo a quanto pare picchi di 40 gradi? Allora vi dico che il Giappone risponde con Doemon Box. Che cos'è? È un frigorifero per persone, è una specie di cabina frigo dove entri, cioè tipo il contrario della sauna. Tu entri in questo frigo, ti siedi 10 minuti e promette di rinfrescarti e aiutarci a combattere il caldo estremo. Dentro ci sono 15 gradi, sì, e poi getti d'aria a circa 5 gradi che ci soffiano in testa, sul collo, oddio, per la cervicale, un po' troppo, però scusate, spalle, schiena, così poi esci, ci sono 40 gradi e muori, cioè proprio vai all'ospedale diretto. Non mi sembra proprio un'idea grandiosa. Tra l'altro, volete sapere quanto costa, no? In genere queste cinesate, giapponesate, magari vai nei negozi, che ne so, ti prendi il ventilatorino, quello minuscolo che ti soffia un pochino, quanto lo puoi pagare? 5 euro e già so di tanto. Il prezzo invece di questo frigo oltre 9.000 dollari, quindi non è neanche proprio un acquisto d'impulso. Poi è anche un po' ingombrante, è grande almeno quanto un frigo normale. Ma nel frigo no, non ci possiamo mettere, rischiamo di tipo prendere la corrente, è pericoloso. Io ricordo che un mio ex fidanzato, ma eravamo proprio piccoli, cioè avevamo tipo 18 anni e dovevamo fare la maturità, faceva un caldo boia e lui mi ha raccontato che a un certo punto si è messo dentro al frigorifero perché non sapeva come combattere il caldo. Non so, da 1 a 10 vi sembra un'idea geniale? Quanto? Se vi va mi mandate un messaggio o un vocale al 333-2688-688. Ma non è meglio un bel gelato? Magari quello da 95 euro? Perché c'è un gelato che costa così, ne parliamo tra poco.

0: Ultra Talk to You che ci sta accompagnando per tutta questa estate 2026. Sono Viviana, ciao a tutti i matti del mattinè, e anche il caldo ci sta accompagnando per questa estate, e infatti ognuno cerca di combatterlo come può. Io per esempio ero sempre in acqua, veramente uscivo qualche minuto e poi mi ributtavo. I giapponesi ci stanno proponendo questo frigo, un frigorifero, una cella frigorifera per umani. Costo 9.000 euro, cioè anche 15 gradi diciamo la media, però poi arrivano delle ondate da 5 gradi, cioè poi esci, ce ne sono 18.000 e veramente è pericoloso, muori. Non so se è un'idea bella, una genialata, sicuramente una roba kitsch che però è anche costosa. Sentiamo i matti.
1: Sì, ero, sono stato qualche anno fa in Australia da una mia zia aveva questo frigo enorme, ma come dai, una cantina nostra, cioè io sono entrato dentro, sì, che appunto 5 gradi, mi hanno chiuso dentro per scherzo un minuto, sono uscito che mentre io già tossivo e praticamente avevo i brividi. Se solo immagino che rimanerle là dentro, almeno noi, anche se amo i giapponesi, sono molto simpatici, sono pazzi, perché usciamo di là, andiamo direttamente a ricoverarci
0: diretti proprio. Anch'io penso che sia un pochino estrema come situazione, che poi è la stessa cosa di quando entri nei negozi o magari a volte il treno, c'è un'aria condizionata da pazzi, veramente poi esci e ti senti male. Ragazzi, mettiamola a delle temperature accettabili, sia di freddo che di caldo, cioè no, mediare, la via di mezzo è sempre la cosa giusta. E ancora,
2: in pratica un mio amico ha preso, avete presente quei sacchetti che si riempiono d'acqua per fare il ghiaccio?
0: Sì.
2: Bene, 3-4 di quelli li ha attaccati nella parte posteriore del ventilatore con lo scotch.
0: Ok.
2: Perché lui diceva che essendoci il freddo dietro, sì, l'aria in pratica faceva girare, quindi recuperava quel freddo e lo buttava in avanti. Genio. Genio. Tecnologia.
0: Genio assoluto. Ma che un MacGyver dei poveri, un ispettore gadget. Però vedi, quantomeno ha risparmiato 9.000 euro. Si è fatto la crocco fai da te. E ancora,
3: ma dai, sì, 9.000 dollari per un frigo di merda. Vai in bar che ti prendi una bottiglietta da mezzo litro di acqua fredda dal frigo, sì, e te la appoggi sul collo mentre la bevi. Bevi e appoggi,
0: dai, sicuramente più economico. Io una volta per strada, non tanto tempo fa, ho preso la bottiglietta che avevo in borsa, me la sono completamente buttata e rovesciata addosso, quindi peggio di così.
4: Radio Company Matinè, con i matti del matinè d'estate. Spot. Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Ehi! Ehi, Paola!
7: Ciao, Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo, poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
10: C come Company, C come C Radio.

0: Amici Nucleari, sorry, scusa, lo sento, il nostro successo del presente dal passato, Spandau Ballet con I'll Fly For You. Ciao a tutti, buon lunedì, sono Viviana, matti del matinè. Allora, parlavamo di questo frigo per umani che si sono inventati i giapponesi, $9,000 il costo, se avete per caso intenzione di comprarlo per riuscire a combattere questo caldo, quest'afa che arriverà ancora più prepotente. A quanto pare sentiamo un matto del matinè.
1: Ciao Viviana, vieni a me che sì. Io lavoro col camion a meno 20 e 0 gradi dietro. Ti metti in freezer così ti rinfreschi un po'.
0: Aiuto, fa un po' film horror. Tu che mi metti in freezer, tutta intera almeno. Sono le 10 su Radio Company.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Medusa, Piece of Your Heart su Radio Company. Comunque siamo al 27 luglio, ragazzi, non abbiamo ancora il tormentone dell'estate. Io ve lo dico, vi giuro che parlavamo prima appunto di social, di chi come me vuole un po' sfoggiare la vita da Viviana, la vita smeralda che fa quando viaggia, anche quando non viaggia a dire la verità. Però sai, una volta che sei in zona San Teodoro, in zona Costa Smeralda, mostri quelli veramente ricchi, quelli che fanno veramente quella vita lì, ma non hanno bisogno di mostrare. Beh, fatto sta che quando mettevo le stories, cioè non so se succede anche a voi, non sai che canzone mettere. Io ho messo solo musica sudamericana, sembrava che fossi in Colombia invece che in Sardegna, perché non abbiamo il tormentone dell'estate. È un problema, vedi, questi sono i problemi dell'estate 2026. Allora, un altro problema un po' più reale e un po' più serio in alcuni casi è il caldo, e sentiamo come vuole combatterlo questo matto del matinè. Cosa fa?
1: Allora, il becchino del mio paese,
0: oh mamma,
1: per sconfiggere il caldo,
0: sì,
1: usava coricarsi soprattutto il primo pomeriggio nelle barre di zinco.
0: No vabbè,
1: perché giustamente essendo metallo si stava freschi. Infatti una volta che lo andai a trovare, lo trovai effettivamente coricato nella barra.
0: No, ma pensa che
1: Sono scelte,
0: pensa che scena. Oh, Gennà, ti ho portato il gelato, dai, facciamo merenda insieme. E questo che sta dentro la bara, ma è inquietantissimo. Però in effetti si dice, no? Oh, dai, goditi la vita che domani ti svegli freddo, quando intendi dire che, cioè, potrebbe succedere di tutto, facciamo le corna. Quindi nella bara si sta freschi. Beh, grazie per questo macabro suggerimento. Altro modo per stare freschi sicuramente è mangiarsi un bel gelato, no? Andiamo a cena, è estate, fa caldo anche di sera, perché le temperature comunque non scendono più di tanto. Dai, andiamoci a fare una passeggiata, ci mangiamo un bel gelato. In Puglia c'è un cono che non è che sia proprio abbordabile, infatti è diventato virale proprio perché il prezzo è 95 euro. È diventata virale questa gelateria pugliese perché è effettivamente un prezzo spropositato per noi comuni mortali. Spendereste mai 95 euro per un cono gelato? Ok, si tratta di una proposta di lusso, ok, è realizzata con ingredienti particolarmente pregiati, quindi ci sono sicuramente delle prelibatezze incredibili, tipo lo zafferano. Sì, vabbè, però ragazzi, sempre 95 euro che ti costa più della cena. Ci andiamo a prendere un gelato, dai. Cioè, una famiglia quanto spende? Tantissimo. Ah, se è una pallina o due, questo non è dato sapere. Io vi dico che il prezzo medio in zona San Teodoro in Sardegna è di, per due palline, 3,50 euro, più la panna 50 centesimi, quindi 4 euro. Ieri ero a Sottomarina e ho visto lo stesso prezzo, quindi non so se siete anche voi su questa linea, se avete visto gelati che costano molto di più, parliamo appunto di due palline, però 95 euro persino Briatore, ragazzi, persino Briatore ha detto chi compra questo gelato è un cretino. Ah beh, invece chi va a sedersi a mangiare la sua pizza da 70 euro. È vero che c'è il Patanegra, ha detto lui, è tutta un'altra esperienza, perché lì ti siedi, ti portano la pizza, invece il gelato te lo mangi anche camminando, quindi è pure scomodo oltretutto, neanche la seduta ti danno.

0: serate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
0: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui!
3: Veste lei!
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione, taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Doci, Runaway su Radio Company. Ciao a tutti, buon lunedì. Sono molto vicina soprattutto a chi è rientrato oggi dalle ferie, perché poi quando le fai e torni hai quel momento veramente difficile. Certo, sta forse peggio chi non le fa proprio, ma chi non le fa proprio non ha quel momento di saudagi, o chi le farà tra chissà quanto tempo. Dovremmo fare un sondaggio anche su questo. È meglio farle, non farle proprio, farle prima, farle dopo. Adesso stiamo parlando invece, siamo finiti a parlare di gelato, perché è diventato virale questo cono gelato che si chiama lo scettro del re, perché dopo che hai pagato 95 euro per un cono gelato hai quel senso di depotenza e soprattutto di vuoto nel portafoglio e nel conto in banca, senso di scemità. Briatore ha detto che se compriamo questo gelato, e lo dice lui, pensa te, siamo dei cretini; se compriamo la sua pizza invece no, siamo molto intelligenti. Fatto sta che questo è il prezzo. Addirittura c'è chi dice: ma io penso, mi sembra quasi di aver rubato i soldi dopo aver vissuto questa esperienza che vale molto di più. C'è chi prende l'aereo per poter gustare questo gelato, chi dice che è un'esperienza incredibile, indimenticabile. Lo sapete cosa farei io? Guarda, magari lo comprerei a questo punto per curiosità, poi però lo metto in freezer. Una leccata al giorno, un altro così dura di più. C'è una foglia d'oro alimentare, ci sono i pistacchi, c'è il zafferano puro che si chiama Sargol a quanto pare, e poi la panna. Lo compreresti? Allora, sentiamo un vocale intanto.
1: Arabisa, sì. Ma tu lo sai con 95 euro quanti gelati mi compro e mi mangio e resto fresca? Ma che vadano a bip.
2: Ciao da Francesca.
0: Quindi proprio no. Secondo me ne compreresti sì tipo 25 più o meno. Abbiamo detto che la media è due palline 3,50 euro più la panna altri 50 centesimi, quindi 4 euro. C'è chi scrive: ciao Viviana, sono Beppe, domenica, Riva del Garda, una pallina di gelato 2,50 euro. Beh, comunque è tantino. Ieri ad una manifestazione all'aperto una pallina 3 euro, due palline 5. Ma perché due palline 5? Vabbè, sì, ti fa lo sconto di un euro, Oscar. Poi c'è chi ci scrive: non ricordo se ho vissuto un'era in cui il cono gelato costava 1,50 euro o se è stata una mia allucinazione. Secondo me è stata un'allucinazione collettiva. Comunque, altro che una pallina, a me sto gelato a 95 euro mi ha fatto due palle.

0: Meghan Trainor, Made You Look su Radio Company. Buon lunedì 27 luglio, sono Viviana, Matti del Matinè. Allora, ci state scrivendo, stiamo parlando di gelato che ci piace, siamo golosi, ci rinfresca, però costa sempre di più. 95 euro è stato proprio l'apice in Puglia, un cono gelato a questo prezzo, e a quanto pare c'è la lista d'attesa per poterlo gustare. Ragazzi, è un turismo di lusso evidentemente, che comunque richiede prodotti di lusso. C'è Elena che scrive: se poi uscendo dalla gelateria per un qualsiasi fattore sfiga ti cade... che si fa? No, io spero sia incollato al cono. Cioè, questa opzione secondo me non può esistere. Se ti sporchi, ti cade una goccia sul vestito, lo lecchi, oppure il vestito vale di più a quel punto. L'ho sporcato, sì, ma con un gelato da 95 euro, scusami, tu te lo puoi permettere? E poi, ciao Vivi, il Lido degli Estensi, il gelato più buono d'Italia. Adesso un attimo, ce lo devi far assaggiare. Porta. Nocciole intere dentro, due gusti con la paletta, 3 euro? Se fossero state tre palline, non ho ben capito. Andrea da Verona, spiegati meglio, perché mi sembra che due gusti 3 euro sia un tantino economico. Nel caso ci fai sapere se è davvero così. Siamo in un'epoca dove si vuole il turismo con il grano. Vedi Venezia, patria del tramezzino. Non puoi mangiarlo per strada? Come no? Spiagge a numero chiuso con prenotazione. Questo è vero anche in Sardegna, in alcune spiagge devi prima prenotare e pagare 2 euro a persona. Quindi non mi stupisce questo gelato costosissimo, ci dice Max dalla provincia di Venezia. Sentiamo dei vocali, vai.
1: Allora ragazzi, ma di cosa ci meravigliamo? È normale che tutto è commisurato all'ambiente in cui, o l'indirizzo a cui si rivolge ogni esercente. Se è una roba per VIP deve costare tanto, perché sennò un ricco non va a comprare un gelato da 2 euro, sennò dopo si sente sminuito.
0: Certo, poverino.
1: Lo stesso vale per i prezzi popolari. Non puoi permetterti di vendere un gelato a 20 euro, a 30 euro, deve avere il giusto prezzo. Poi è logico, dipende dalle materie prime. Se hai un gelato artigianale con materie prime ricercate qua e là, costerà un po' di più. Se poi hai un gelato industriale con dei prodotti, delle buste che le butti dentro e fai sul gelato, avrà dei prezzi più popolari.
0: Ecco, cioè, quindi dipende.
1: Chi ha gli schei, ragazzi, li spende. Chi non ne ha, purtroppo non può.
0: Vabbè, dipende dalla fascia di prezzo, dalle persone a cui dal target a cui si rivolge. Si rivolgono a un target molto alto che non ha proprio nessun problema, non batte ciglio a spendere 95 euro per un cono gelato. E ancora, vai.
2: Dove vado io in pizzeria, hanno il gelato artigianale, lo fanno loro. Lo pago 8 euro al chilo, ci sono vari gusti, variegati. 8 euro al chilo.
0: Capito? Lo vogliamo ripetere? 8 euro al chilo. Che buono però il gelato artigianale, eh? Si è fatto bene. Variegata la Nutella per me, grazie.
2: 8 euro al chilo.
0: Ecco.
3: Radio Company Matinè. Con i matti del matinè d'estate.
4: Spot. Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
5: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.

0: viajando por el mundo su Radio Company. Adesso è il momento della novità, quella di Saif, Parlar d'amore.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: parlare d'amore.
1: La novità di Saif, perché non mi voleva parlare d'amore, non si chiama solo parlare d'amore, però mi piaceva il suo accento, il perché. Su Radio Company l'abbiamo appena riascoltata, oggi è lunedì, è il 27 luglio, ci vogliamo rinfrescare già un po', stiamo parlando di gelati, tra poco facciamo anche così, andiamo un po' in giro con i VIP, ecco, visto che abbiamo parlato di un gelato super VIP da 95 euro, vi svelo dove sono alcuni personaggi famosi, dove si stanno rinfrescando, in quale mare si sono piazzati e posizionati. Allora, devo dire che in Sardegna, almeno nella zona dove in cui ero io, quindi appunto tra la Costa Smeralda e San Teodoro, c'erano un sacco di argentini, quest'estate c'è l'invasione degli argentini e anche un po' di spagnoli, perché ho visto la finale che poi ha visto trionfare proprio la Spagna lì da quelle parti, e ce n'erano tantissime, più argentini che spagnoli, poverini che hanno rosicato, che non è che l'abbiano presa proprio benissimo. Non so se voi siete felici della vittoria della Spagna, comunque dai, è andata così. Ragazzi, sentiamo un altro vocale.
2: Ma ragazzi, fattivi le granitte in casa, che è meglio, e sono più salutari.
1: Dici? Vabbè, boh, io non sono una grandissima amante della granita, a questo punto preferisco il gelato, a meno che non è la granita, quella mandorla e caffè da prendere nella mia Catania. A Catania, neanche a Palermo, a Catania c'è quella proprio, secondo me, doc, buona, siciliana, pazzesca. Allora, c'è Andrea che ci sta mandando la foto della spatola e delle palline, perché c'è differenza tra il gelato con le palline, in cui secondo lui c'è molto meno prodotto rispetto alla paletta. Ma in effetti, scusate, non si fa più il gelato con la pallina, se voi vedete quando ce lo fanno, ormai lo mettono con la spatola quasi sempre, quindi non è più da conteggiare palline, anche se loro dicono sì, una pallina, due palline, poi però in realtà non è che c'è proprio la forma della palla del gelato. Vabbè, non parliamo più di palle, che è meglio. Vi dico, per quanto riguarda i VIP in vacanza, grande classico per Belen Rodriguez, che torna sempre ad Albarella, quindi in Veneto, è sempre nell'isola di Albarella, a lei piace tantissimo, ci va praticamente ogni estate, almeno qualche giorno. Elisabetta Gregoraci, che è proprio il lusso, quello sfrenato, figurati se non si faceva anche quest'estate un giro tra i faraglioni di Capri. Lì il jet set non può assolutamente mancare. Mentre Diletta Leotta, dove se n'è andata? Ma lei se n'è andata anche un po' in Grecia, che pure va forte quest'anno, però vi dico che su booking.com la meta più cercata in tutto il mondo è l'Italia, quindi ve lo dico, ad agosto saranno tutti qui da noi. Here we go!

0: buon vento su Radio Company. Allora, abbiamo un matto del mattino che vuole dire la sua per quanto riguarda sempre la questione del gelato. Lui è rimasto al gelato da 95 euro in Puglia, probabilmente è rimasto frizzato, scioccato. Vai.
1: E eccolo. Come diceva sempre la grande Vanna Marchi, i c***oni vanno in c***.
0: Ecco, perfetto, ricordiamolo sempre. Allora, parliamo un attimino di classifiche per quanto riguarda le destinazioni. Vi ho detto che l'Italia è la meta più gettonata, cioè da tutto il mondo la cercano per venire qui in vacanza. Ma quali sono le destinazioni, per esempio, di gruppo? Cioè, se avete un gruppo di amici con cui state progettando di andare in vacanza, non sapete dove andare, vi dico che la classifica posiziona alla numero 10 il Lido di Jesolo. Si incontrano un sacco di gruppi se volete fare amicizia. Nona posizione per Alghero, andarci in compagnia di uno straniero o di un bel po' di stranieri. Tropea, ottava posizione. San Vito Lo Capo alla settima. Rimini, sesto posto. Quinta posizione per Vieste. Porto Cesareo in Puglia al quarto posto. Terza posizione per Riccione e poi al secondo posto c'è Gallipoli e al primo posto San Teodoro, dov'ero io. Vi dico che non è vero, io non ho beccato un gruppo di ragazzi, manco a pagarlo, sì, piccolini forse, tutte coppie, ve lo giuro, tutte coppie, quindi boicotto questa classifica. Forse parla di agosto, mettiamola così, forse parla di agosto. Se invece siete in coppia, quindi state cercando destinazioni di coppia, vi conviene andare a Gallipoli che è al decimo posto, San Vito Lo Capo nono posto, Alghero ottavo posto, settima posizione Riccione, sempre gli stessi posti, sei Porto Cesareo, San Teodoro a sto giro è al quinto, secondo me è al primo posto, tutte coppie, ripeto, Vieste al quarto, Tropea terzo posto, seconda posizione per Rimini, primo posto per Lampedusa, arrivaci, bella lontana ma sicuramente meravigliosa, mi piacerebbe tantissimo. Per quanto riguarda le regioni italiane più cercate in generale dai viaggiatori internazionali, decimo posto il mio Lazio, vabbè, giustamente d'estate, ma che ci vai a fare a morire di caldo. La Liguria, nona posizione, Trentino Alto Adige al ottavo posto, Campania al settimo, sesto posto per l'Emilia Romagna, Toscana al quinto, il Veneto al quarto posto, attenzione, Sardegna solo al terzo posto perché prima c'è la Sicilia, ma in pole position, quindi primo posto per la Puglia, vedi? Tutti in Puglia, ragazzi, anche quest'anno vanno tutti in Puglia a mangiare il gelato a 95 euro, no, non credo quello.

0: Break Up su Radio Company. E noi stiamo per salutarci tra poco, perché prima arriva un successo del presente, poi uno del passato e poi tante sorprese anche in questo lunedì nella programmazione di Radio Company. State con noi, state qui. Spot.
1: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Dracula, il nostro successo del presente dal passato, Carly Simon con Why. Allora, c'è un messaggio di Massimo, un altro matto del matinè, che per quanto riguarda le mete da raggiungere, l'Italia è il paese dove tutti vogliono andare quest'estate, in particolare ad agosto. Arriveranno da ogni parte del mondo, quindi se siete in cerca di uno straniero, non bisogna per forza andare ad Alghero, ma possiamo andare anche in altre città, in altre regioni. E in Sardegna, vi ho detto, c'era l'invasione degli argentini, così se vi può interessare, se vi piace questo popolo, niente male, devo dire. Mentre Massimo ci dice: ma l'Abruzzo, con tutta la costa dei Trabocchi, con la via verde da fare in bici, con i borghi all'interno fino alla Maiella, fino ad arrivare a Termoli per imbarcarsi per le Tremiti, io l'ho fatto a giugno, cioè lui, nessuno lo nomina? Purtroppo no. Però posso dire, rispetto alla Puglia, rispetto alla Sicilia, rispetto alla Sardegna, rispetto anche alla Calabria, alla Campania, io con tutto il bene che voglio all'Abruzzo, ci sono stata anche lo scorso anno, effettivamente la costa dei Trabocchi mi ha sorpreso perché è molto bella, però l'acqua del mare non è paragonabile. Mi dispiace, io voglio essere sincera con voi, lo sono sempre stata, matti del mattino, e per me il colore dell'acqua non è paragonabile alle regioni che abbiamo appena nominato, che infatti sono nelle prime posizioni per quanto riguarda le mete più amate dagli stranieri, ma anche dalle coppie e anche dai gruppi di ragazzi. Agosto sarà un mese quindi ricco, pieno di gente in Italia, proprio pullulerà, le spiagge saranno affollatissime, ci sarà il Maracanà, e infatti io le ho già fatte le ferie, quindi meno male che me la sono smazzata così, e anche alcuni di voi. Ragazzi, ci salutiamo, direi di sì, ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company sono le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Un vasto incendio sta interessando la zona del Gargano nei pressi di Peschici. Le fiamme alimentate dal vento si stanno propagando rapidamente, mettendo a rischio aree boschive abitate. Sul posto intervenuti molti mezzi dei vigili del fuoco e squadre antincendio. Per domare il rogo entrati in azione anche i Canadair. Evacuati i turisti da campeggi e stabilimenti balneari, trasferiti in chiesa e locali parrocchiali 21 anziani della RSA Villa San Gerardo, chiuse la statale 16 e la ferrovia adriatica. Le fiamme che devastano la regione francese della Gironda, con oltre 42.000 ettari distrutti e 220.000 persone evacuate, sono rimaste sostanzialmente stabili nella notte. L'incendio, che si è avvicinato pericolosamente a Bordeaux, minaccia la città. Le autorità valutano l'evacuazione totale. In Spagna, intanto, nuovo fronte di fuoco a Valencia. Riperto alle 10 di stamane il tratto della 4 tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza verso Venezia. Nell'incidente tra un camion e un furgone ha perso la vita il conducente del furgone. Restano code in questo momento tra Latisana e Porto Gruaro e sulla 28 in uscita a Porto Gruaro. Il governo valuta un intervento ponte sul prezzo del diesel con accise mobili ad agosto. Le opposizioni chiedono invece misure immediate a sostegno delle fasce più deboli. L'obiettivo è mitigare l'impatto degli aumenti sui costi dei trasporti e dei beni di prima necessità, ma non sono ancora state definite le modalità precise dell'intervento. Il volo American Airlines da Roma a Philadelphia è stato deviato ieri a Dublino a causa di un malore che ha colpito 6 dei 9 assistenti di volo. L'aereo era in volo da circa 3 ore quando i piloti hanno comunicato un'emergenza medica. Secondo quanto riportato, i membri dell'equipaggio hanno avvertito vertigini e malesseri. La compagnia aerea ha parlato di odore sgradevole e segnalato a bordo. All'arrivo a Dublino i passeggeri e l'equipaggio sono stati visitati dai paramedici. Un passeggero è stato anche lui sottoposto a controlli medici. Lo sport a Parigi, a Van der Poel, l'ultima tappa del Tour de France. Pogacar trionfa per la quinta volta in Formula 1, Gran Premio d'Ungheria, vince Norris, poi Verstappen e Antonelli, Ferrari quarta e quinta con Leclerc e Hamilton. Poi il calcio, Andrea Pirlo ha annunciato di non essere più candidato alla panchina della nazionale italiana. L'ex campione aveva già espresso amarezza per il dibattito nato intorno al suo nome. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

Energy con Sorry Papi, il disco che apre le danze di Company Snack. Buon lunedì amici, io sono Giulia Pego, di fronte a me c'è Martino e abbiamo una grande sorpresa per voi. Ma che dire grande, grandissima sorpresa per voi, perché finalmente amici e amiche abbiamo la nostra sigla. E allora, prego!

finalmente posso giustificare i doloretti che ho anche a 30 anni, perché se non mettiamo la sigla io non faccio una mazza tutto il giorno e sto comunque male. E dici: ma com'è possibile? Sei veramente arrugginita. Se invece mettiamo la sigla sono giustificata, perché questa sigla chiama aerobica, chiama acqua gym, squat, e cioè che tutto quello che volete. Che bello. Buon lunedì amici, buon 27 luglio, sono le 11.07. Stiamo cominciando Snack ancora per questa settimana in solitaria, o meglio due terzi di Snack, io e Martino fino alle 13. Cominciamo subito, lo facciamo con la musica, con Kamrad, Be Mine.

0: Giulia, guarda che si dice acqua gym, non acqua gin.
1: Sì, è la forza dell'abitudine. Scusa, anche se in realtà non associerei mai acqua e gin, ma per favore, gin liscio qua, siamo donne. Solo a dirlo anche a me è venuto il brividino, è vero, oddio, orrendo. Comunque, intanto ancora buongiorno, sono molto contenta per tutti i messaggi che stanno arrivando sulla sigla, non ne potevamo più. Noi siamo felici, Martino, che tu abbia avuto questo guizzo di allegria.
2: Bravo.
1: Cosa?
2: Chi l'ha detto che non ne poteva più?
1: No, nessuno.
2: Ah, ecco.
1: Scusa. Ma invece, per

0: pioggia a Venezia. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot. Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento. Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Svuota tutto!
3: Svuota tutto!
2: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
4: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
2: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, svuota tutto!
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
7: Ma è fantastico!
6: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
8: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno, Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.

0: l'ultimo singolo di Harry Styles, Dance No More, singolo che sta portando nel suo tour in questo 2026 in tutto il mondo tranne che in Italia. Grazie Harry, ti ringraziamo per averci fatto questa cortesia.
1: Babbo Giulio, teniva ancora il gin in capo da ieri sera.
0: Eh? Non ho...
1: Babbo Giulio, teniva ancora il gin in capo da ieri sera.
0: Sì, tengo ancora il gin in corpo da ieri sera, ma la cosa che mi è piaciuta del tuo messaggio è stata la combo tra buongiorno e Giulia che è diventata buon Giulia. E quindi, buon Giulia a tutti, amici e amiche, buon lunedì, state ascoltando Radio Company, questo è Snack. Oggi insieme a voi vorrei indagare un tema che è quello del il mondo è piccolo. Vorrei capire insieme a voi se questa cosa è vera oppure no. Intanto leggo un messaggio che è arrivato. Giulia, è vero, il mondo è piccolissimo. Sono andata in vacanza in Thailandia, entro in un bar sperduto su un'isoletta e chi mi trovo seduto al tavolo accanto? Il mio professore di matematica delle superiori. Abitavamo ai tempi a due paesini a 15 km di distanza e ci siamo ritrovati dall'altra parte del mondo. Vedi, a me era successo anche di incontrare nella metropolitana di Madrid un ragazzo con cui avevo condiviso un corso universitario qua in Italia. Così, completamente a caso, anni dopo. La cosa carina è che c'è un gioco radiofonico che sta spopolando in realtà, amanti della radio mi capiranno, è una rubrica della BBC, ok? Siamo in Galles, praticamente c'è questo gioco che è nato un pochino per caso ma è diventato la rubrica di più successo di tutto il Galles. Praticamente il conduttore chiama un ascoltatore e ha 60 secondi di tempo per trovare una conoscenza comune. Ok, quindi comincia a fargli qualche domanda, che scuola hai fatto, qual è il tuo paesino, che hobby hai, eccetera, eccetera, e in 60 secondi devono trovare un amico in comune o comunque una conoscenza. La cosa simpatica, la cosa curiosa è che 9 volte su 10 lui ci riesce. È pazzesco, il gioco si chiama Simru Connections e ti fa capire quanto effettivamente sia piccolo. Per carità, mo non è che il Galles sia proprio sta cosa, questa valle sconfinata. Ci sono non ci sono tantissimi abitanti, però comunque ti fa capire quanto poco ci vuole. Ed effettivamente ogni volta che andiamo a conoscere una persona nuova ci capita di ma tu non è che sei il fratello di Tizio, Caio? Ah no, vabbè, eravamo a scuola insieme. E succede. Quindi insieme a voi vorrei capire questo, se vi è mai successo qualcosa che vada ad avvallare questa teoria del mondo è piccolo. Al 3332688688.

0: Dio, che dolcezza. James Blunt con You Are Beautiful alle 11.30. Sì, e subito dopo Martino che ha cominciato con la dance. Anni 80 da James Blunt al disco. È un attimo. Ancora buongiorno, sono le 11.30. Stiamo parlando di coincidenze, di quanto il mondo sia piccolo, ed effettivamente me lo state confermando.
1: 4 anni fa sono andata in Canada. Ero in un ristorante a un battesimo. Esco fuori per cambiarmi le scarpe perché non riuscivo più a stare con i tacchi. Trovo davanti alla porta una persona che mi guarda e continua a guardarmi. Allora mi fermo e dico: scusami, ci conosciamo?
0: Maniaco.
1: E lui mi fa: sì. Prova a pensare. Ho iniziato a elencare dei posti. Alla fine era il mio ex compagno di scuola superiore del collegio, che abbiamo fatto scuola in Romania. Ci siamo incontrati dopo 30 anni.
0: 30 anni dopo in Canada, tra l'altro, completamente a caso. E comunque, per farti un complimento, che tra l'altro farò anche adesso a un altro ascoltatore che mi ha scritto, tu devi essere una gran bona. Una grande, grande bona, perché se uno ti ha riconosciuto tale quale a 30 anni prima, e vuol dire che non sei cambiata di una virgola. Un pochino come lui, mi scrive: ciao Giulia, io lavoro come camionista, mi fermo in autogrill vicino a Bologna e sento uno che chiama mio padre per nome. Era il suo compagno militare che non vedeva da quasi 40 anni. Cioè, pure tuo padre probabilmente è buono, perché essere uguali a 40 anni prima, io spero che qualcuno tra 40 anni mi possa ancora riconoscere e non vedere: scusa, ma questa, ma sei quella che una volta era veramente buona e adesso... Sì, la risposta sì.
2: Su Radio Company Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
3: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: The summer is magic.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: singolo anche per Wiz Khalifa e MGK, si chiama Girl Next Door, alle 11:39 precise precise. Buongiorno ancora amici, state ascoltando Snack. Io sono Giulia Pego, di fronte a me Martino a farci compagnia fino alle 13. Stiamo parlando di coincidenze, ok? Di tutte quelle volte in cui ci viene proprio da dire la frase: mamma mia, com'è piccolo il mondo. Che poi anche lì, se vogliamo davvero vedere, il mondo è davvero fisicamente proprio piccolo. Se guardiamo tutti quei video sullo spazio, sulle cose, siamo una briciolina, un briciolo di sabbia in questo universo. Detto ciò, ci sembra che sia tanto grande, ma poi viaggiamo, facciamo cose e ci ritroviamo magari il vicino di casa di quando eravamo piccoli. Tipo, lei dice: ciao fantastica Julie, ciao fantastica. Quando avevo 18 anni, viaggio a Parigi, fuori dal Moulin Rouge, ho trovato un ragazzo che conoscevo molto molto bene perché frequentava il bar di ritrovo della mia compagnia. Tra l'altro, visto anche qualche giorno prima proprio al bar. Quindi così, beccati anche lì. Poi l'anno scorso al concerto di Robbie Williams, a fianco a me c'era un ex collega conosciuta nel 99 in quello che era il mio primissimo posto di lavoro. Anche lì, dici, strano, anche a te piace Robbie Williams? E poi da Ariena cosa nasce cosa, non si sa mai. Ciao Giulia, la mia storia di coincidenze è strana. Ero in un paese in Calabria nel 2002 e parlando con il vicino di casa di mia moglie scopro che questo era il padrone della casa che i miei genitori avevano in affitto a Voghera, a Pavia, e che mi aveva visto ancora in fasce che al mercato mio padre comprò. Concluderei la frase così. Poi chi c'è? Sentiamo.
1: 14 anni fa, Florida, Miami, in spiaggia, io e la mia compagna ci mettiamo lì in spiaggia tranquilli. A un certo punto sono arrivati un signore e una signora sulla sessantina e lui in friulano dice a lei: mi ha tu portato il chiapiel, che vuol dire mi hai portato il cappellino, allora, il cappello. Io e la mia compagna ci siamo guardati, poi io sono andato vicino e gli ho detto: ma scusa, ma sei friulano? Eh sì, mi fa anche tu, eh sì, è pimpula, grande festa, mangiare, bere e via. Florida, Miami, ecco qua. Ciao amici.
0: Bon, vabbè, ma amico mio, lì non è tanto una coincidenza, lì è che noi friulani siamo dappertutto. Per dirla così, siamo dappertutto, non solo noi friulani, ma noi italiani. Io credo che in qualsiasi paesino, anche il più recondito, il più sperduto del mondo, un italiano, uno lo trovi. Probabilmente uscendo magari da un bar senti un che cazzo, ti giri, anche tu. La differenza poi sta nel tipo di persona che sei, perché tu per esempio ci hai fatto grande comunella. Io, se sono all'estero, è perché voglio fuggire. Trovo un compaesano, io fuggo. No, sì, Martino. Sì, se sono all'estero voglio conoscere culture nuove. Non mi voglio attaccare al vicino di casa. Non è per aprire nessuna polemica, non ti preoccupare. È semplicemente che mi piace viaggiare. Mi piacciono le nuove culture.

0: con La città degli a... Finita? Ok, La città degli angeli qui su Radio Company. Martino, basta, so che ti piace tutto l'outro lungo. Basta. Buongiorno amici, tantissimissimi vostri messaggi al 333-2688-688 che riguardano coincidenze, cose che vi sono accadute nella vita che vi potete spiegare solo ed esclusivamente dicendo il mondo è molto piccolo. Tipo, una quindicina d'anni fa in un centro commerciale ho incontrato un amico che erano 20 anni che non vedevo e subito siamo diventati inseparabili come fratelli. Vedi, a te è andata bene. Adesso invece bisogna aprire una piccola parentesi, perché non sempre questi incontri fortuiti ci lasciano grande allegria e grande gioia. Ci scrive Paola, dice: fatalità, il mio ex, il giorno del mio matrimonio, era nel nostro stesso ristorante per il matrimonio di sua cugina. Oh, allora due sono le cose. Un po' faccia schifata, un po' ma dai, ma veramente, ma c'è, tra tutti i posti del mondo qua dovevi venire? Terza cosa, ti è, guarda chi mi ha sposato, che dici? Che tristezza, io mi sarei, non lo so, fammi sapere, aggiornaci, vorrei sapere come l'hai presa, se è stato un dai che bello tutti insieme oppure se magari ti ha messo un po' di amarezza con tutto che quello è il giorno del tuo matrimonio, la giornata più bella della tua vita. Ma che te frega, non te la può rovinare nessuno, figurati se te la può rovinare un ex, che vada a quel paese.
1: Su Radio Company Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
4: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Fabri Fibra con Antidroga, il nostro successo del presente e dal passato, Paul Young con Love of the Common People. Io volevo chiudere in realtà questo argomento ormai di coincidenze, mondo piccolo, eccetera eccetera, ma vorrei farlo come si deve con questo messaggio che è arrivato. Ciao Giulia, ti racconto la mia Bangkok. Aspetta, ci vuole anche qua, ci vuole dell'ambience, dell'ambientazione. Bangkok, gennaio 1988, Marriott Hotel. Con il mio compagno di vacanza si decide di andare nella spa dell'hotel. Si entra in sauna e di fronte ho un ragazzo. Sai, quando hai la sensazione di conoscerlo e pensi, ma no, siamo dall'altra parte del mondo. Poi lo sento parlare e penso, oh no, questo è Veneto. Probabilmente hai sentito, e ciò che caldo che fa qua dentro. E detto, no, questo è Veneto. Si comincia a parlare del più e del meno e lui mi dice, ma sul serio non mi riconosci? E sì che vieni tutte le mattine a Jesolo a fare colazione, a comprare le sigarette da me, io allibito. Il messaggio si potrebbe concludere qua. Peccato che lui aggiunge, nudo non l'avevo riconosciuto. Ma scusa, a parte che di solito è il contrario, è quando vai a letto con una persona che poi quando ha tutti i vestiti addosso non la riconosci più. Ma nudo non l'avevo riconosciuto, mi ha fatto ridere. Forse, amico mio, non guardavi la faccia ed è lì che ti do dello zozzo. È mezzogiorno in punta, tra poco
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. La guerriglia NoTav stamane il sopralluogo di Meloni è Piantedosi a Chiomonte. Sentiamo.
3: Questa mattina in Val di Susa la premier Meloni e il ministro dell'interno Piantedosi hanno effettuato un sopralluogo dopo gli assalti NoTav di sabato scorso. Sul fronte delle indagini fermate 4 persone tutte straniere nel cantiere di Chiomonte, la stima dei danni ammonta a 1 milione di euro. Finora identificate 436 persone, in parte provenienti da Francia, Germania, Belgio. Negli scontri con le frange antagoniste sono rimasti feriti 126 appartenenti alle forze dell'ordine.
2: In Germania torna lo spettro dell'ISIS. L'attentatore che sabato sera ha investito la folla durante il Gay Pride a Berlino era infatti un 21enne che risulta affiliato allo Stato Islamico. Il ragazzo è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. L'unica spiegazione è che gli abbiano fatto il lavaggio del cervello, ha detto il padre in un'intervista. Nell'attacco una donna è morta, 29 persone sono rimaste ferite. Italia divisa in due per il nuovo blocco ferroviario a Firenze, tra Campo di Marte e Firenze Rifredi, per lavori al cavalcavia di Ponte Alpino, disagi per i passeggeri. Andrea Pirlo non guiderà la nazionale italiana a darne l'annuncio dopo una fase di silenzio e lo stesso ex campione con una nota su Instagram dopo le polemiche sollevate dalla sua partnership con il provider russo di scommesse Fonbet. Da Laura Cherchidi è tutto, buona giornata.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Spot.

0: gli eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
4: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi. Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: Radio Company Live Tour il 31 luglio a Circello Benevento.
2: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
6: Pronto?
7: Ciao Romina!
6: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
7: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
6: Sempre al verde?
7: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
6: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
8: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 40.

0: Hominis Diet, ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
1: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
2: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Azione. Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

2012, Holly Mercy, Florida con Troublemaker. Allora, senza entrare in polemiche inutili, ovviamente c'è il lato, a parte il lato simpatico della cosa, del dire ma dove guardo quando una persona ignuda davanti, siamo tutti d'accordo che sia ovviamente la cosa più naturale del mondo nei giusti contesti. Quindi è chiaro che se ti trovi uno nudo in ascensore dici scusi ma lei? E ok, nelle saune, nelle spiagge, che siano nudiste, naturiste, quello che è, non conosco neanche benissimo la differenza in realtà. Comunque, dove si è tutti nudi ed è diritto essere tutti nudi, non è un problema. Arrivano messaggi che avallano proprio questa tesi. Sulle saune sono incredibili, si prende confidenza con il proprio corpo, quando siamo tutti nudi poi a nessuno frega di nessuno. Questa è la verità. Giulia, a me è capitato alle terme, ho semplicemente salutato, guardato in faccia come farei con chiunque. Dopo i primi 5 secondi passa l'imbarazzo, diventa una cosa normalissima. Io penso che ci si debba comportare esattamente come con una persona vestita, saluti, sorridi, parli normalmente, siamo noi che la rendiamo strana. E quindi ci sta, ovvio, dipende dal contesto. Ma la vera domanda è: ci si saluta con la stretta di mano o basta al cenno? Un occhiolino da... no, che poi neanche l'occhiolino, un cenno col capo, da neanche troppo accennato. Detto ciò e chiuso questo discorso, volevo tornare un attimino seria, ricordarvi una cosa molto importante, perché ultimamente non ne stiamo parlando, visto che questo luglio siamo divisi io e Leo, ma la tombola sta continuando ad andare avanti, quindi anche questo mese di luglio in palio per voi ci sono i gadget di Radio Company, inclusa la maglietta ufficiale targata, marchiata, firmata, griffata Company Snack, con tanto di letterina amorevole. Sapete quali sono le istruzioni, quali sono le regole? Solo ascoltare Snack dalle 11 alle 13. Quando ci pare infiliamo un numeretto, voi ve lo dovete segnare. Vi ricordo che questo venerdì, prima mi sono fatta i conti, a 30 giorni a novembre con aprile, giugno, settembre, di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 31, vuol dire che venerdì è il 31 luglio e quindi giusti giusti caschiamo con la nostra estrazione. Quindi vi invito a stare attenti da qui ancora domani, mercoledì e giovedì. Venerdì uno di voi sarà il fortunato, ci tenevo a ricordarvelo. Here we go!

0: esatte, puntuali, puntuali, precise, precise. Le 12.30, questo vuol dire che ci fermiamo qualche istante, ma restate con noi perché anche se è lunedì e comincia una nuova settimana, 50 euro, come ogni giorno, sono comunque in palio per voi. A tra poco.
1: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot. 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
3: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Joel Corry, Whisper.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Pensavo che fosse finita.
1: Anastasia con I'm Out of Love, dall'anno 2000, tra l'altro icona grande, pazzesca, che in questi giorni è diventata anche virale sui social perché ha fatto un video dove imita chi la imita, quindi prendendosi un po' in giro e facendo i suoi tra imitatite ufficiale anch'io. Detto ciò, bando alle ciance, perché è arrivato quel momento del giorno. Amici e amiche, in palio per voi ci sono 50 euro, quindi sigla.
2: Snackpot, yeah. Che buono!
1: Il suono del dindino dello snackpot di oggi, perché il premio in palio, come ogni giorno, consiste in un buono spesa del valore di 50 euro da spendere in tutti i supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e Superbu. Noi ogni giorno li ringraziamo non solo per dare a noi e a voi questa bella opportunità, ma anche per appoggiare e far parte di una bella iniziativa che è quella di Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. C'è un sito che è omonimo, noi vi invitiamo ogni giorno ad andarlo a consultare, perché è un sito che racchiude tutte quelle che sono le imprese e le famiglie, le aziende di questo territorio che producono nei nostri territori, nelle nostre zone, e che quindi noi, magari non conoscendoli, andiamo a comprare cose completamente a caso quando abbiamo l'eccellenza magari proprio dietro casa. Detto ciò, 50 euro sono in palio per voi. Le istruzioni sono semplici semplici. Al 333-2688-688 mi mandate un messaggio scritto con il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e la risposta corretta, amici e amiche, a questa domanda. Revertino?
3: Suspense.
1: Grazie. Secondo... questa è... Attenzione, Secondo la normativa europea, quindi legalmente, che cosa differenzia la marmellata dalla confettura? A. La marmellata è solo di agrumi, mentre la confettura di tutti gli altri frutti. B. La marmellata deve contenere meno zucchero. C. Non esiste alcuna differenza normativa.

0: al 2017. Jax Jones con Breathe qui su Radio Company, quando è arrivato il momento più bello della vostra giornata, o meglio bello per uno o una di voi, ovvero il fortunato o la fortunata che si porterà a casa il buono spesa del valore di 50 euro, lo ricordiamo, da spendere nei supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV. La persona sarà colei o colui che ha risposto correttamente a questa domanda. Parlavamo della differenza tra marmellata e confettura secondo proprio però la normativa europea. Legalmente la differenza, a quanto pare, e io lo scopro oggi insieme a voi, è che la marmellata è fatta solo ed esclusivamente di agrumi, mentre la confettura usa tutti gli altri tipi di frutti. La risposta corretta quindi era la A. Lo so che ho anche fatto ricerca per essere sicuro, ho detto, ma quindi dire marmellata d'albicocca è sbagliato? Legalmente, amici, sì. Poi bisognerebbe andare a vedere i casi specifici o comunque quanto ci può interessare di questa cosa. Legalmente, per la normativa europea, sì, è sbagliato, quindi la confettura. Quindi la risposta corretta era la A. A dare la risposta giusta e quindi a portarsi a casa il buono spesa di oggi è stata... Grazie Vittorio per l'aiuto! Stefania di Rovigo, bravissima Stefi, sarai ricontattata molto presto dal centralone. Adesso ti mando un messaggio così sai di essere, sei sicura di essere tu. Tutti gli altri non vi preoccupate, è solo lunedì, domani ci sarà un altro buono spesa in palio per voi.
1: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
2: Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
0: L'avete sentito poco fa, è arrivato il momento di dare il benvenuto in studio e il bentornato a Vittorio Ferro dalla nostra redazione per le Company News, per le anticipazioni delle Company News delle 13. In primo piano, Vittorio, abbiamo Notav.
3: Infatti si riparte da lì tra poco con Meloni e Piantedosi in Val di Susa stamattina. È un sopralluogo dopo l'assalto al cantiere di sabato. Caro carburante, atteso il Consiglio dei Ministri con nuove misure oggi, poi greggio in calo, bene le borse. Incendi stabile ma grave la situazione in Francia, ma anche in Spagna. Da noi preoccupa il fuoco nel Gargano. Bene di consumo, arriva l'incentivo alla riparazione per battere l'obsolescenza programmata. Faremo un focus su questo. Poi Pirlo, che scrive sui social, non sono più candidato CT degli azzurri. Tra poco su Company News.
4: Radio Company. Spot.
5: Radio Company Live Tour il 31 luglio a Circello Benevento.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
8: Sì!
7: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
9: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: Oh, la ratrice ufficiale voglio essere, voglio diventare per questa canzone, per Fred De Palma, Anitta e Amy Schilla con La testa gira, il nostro successo del presente e dal passato, Blondie con Rapture. Abbiamo concluso così, con questi due dischi, la nostra puntata di oggi. Company Snack, amici e amiche, ritorna domani, i due terzi ancora per questa settimana, Giuri Pego e Martino, grazie per la compagnia come sempre. Un grazie anticipato invece va a Vittorio Ferro, pronto per le Company News delle 13. Fate i bravi, amici, a domani, ciao!
1: Snack con Leo e Giuri Pego,
2: sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e SuperV, abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Sono le 13 in punto, a domani!
3: Radio Company Time. Radio Company News.
4: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. La Premier Meloni e il Ministro dell'Interno Piantedosi sono in Val di Susa per un sopralluogo nei cantieri dell'alta velocità, teatro sabato scorso degli scontri col movimento No TAV. L'obiettivo della visita è valutare i danni e la situazione di sicurezza. Le forze dell'ordine hanno fermato 4 antagonisti stranieri ritenuti responsabili delle violenze. Le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti che ipotizzano il reato di devastazione. Il Ministro degli Esteri Tajani ha espresso congratulazioni alla polizia, sottolineando come l'Italia sia bersaglio di una rete internazionale di attivisti violenti. Sono in corso controlli rafforzati nella zona. Il Consiglio dei Ministri si riunisce oggi per approvare un decreto legge che interverrà sul caro carburanti, con particolare attenzione al costo del gasolio. Questo intervento ponte è studiato da giorni dal governo. In seguito si valuterà un secondo provvedimento basato sull'extra gettito IVA di luglio e sul meccanismo dell'accisa mobile. Il prezzo del gasolio ha raggiunto livelli record, avvicinandosi a quelli di marzo 22. La benzina supera 1,98 euro al litro, mentre il gasolio tocca i 2,18 euro. Vigili del fuoco francesi e spagnoli sono impegnati in una lotta senza quartiere contro incendi catastrofici che hanno costretto oltre 325.000 persone alla fuga. Nel sud-est della Francia, vicino a Bordeaux, le fiamme minacciano la città, mentre in Spagna, la Spagna è flagellata da roghi che imperversano vicino a Madrid, Toledo, Avila e Valencia. L'area di Arachon è stata colpita da una vera e propria tempesta di fuoco. Una portavoce dei pompieri ha descritto la situazione come una strategia da tempo di guerra. Dall'inizio dell'anno in Francia sono andati in fumo circa 115.000 ettari, una cifra davvero eccezionale. Il ministro dell'Interno ha parlato di oltre 13.000 roghi dall'inizio dell'anno, definendo molto critica la situazione in Gironda, Land e Var. E prosegue l'emergenza incendi su più fronti anche in Italia. A Maratea continua la lotta ai roghi con due Canadair impegnati sulla montagna sopra Marina di Maratea. Le fiamme hanno già distrutto diversi ettari di vegetazione. Evacuate in via precauzionale 58 persone nella notte ora rientrate. A Campomarino, Lido, in Molise, un vasto incendio ha costretto all'evacuazione di una casa di cura per anziani e decine di famiglie. La circolazione stradale e ferroviaria ha subito pesanti rallentamenti. Fiamme sul Gargano, a Peschici, dove centinaia di turisti sono stati evacuati via mare. A Roma, domato l'incendio sulla Laurentina, è stato riaperto il grande raccordo anulare. Torniamo all'estero. La polizia tedesca ha ucciso il 21enne ritenuto responsabile del tentato attentato alla Gay Pride di Berlino. L'irruzione è avvenuta in un capanno da giardino a Spandau, dove si trovava armato. Ne è seguito uno scontro a fuoco in cui il sospettato è rimasto ucciso. L'attentato, definito dal ministro dell'interno Dobrin terroristico islamista, ha causato una vittima e 29 feriti. Non possiamo escludere altri attacchi, ha avvertito il ministro, aggiungendo che è stato preso anche un complice. Il 21enne era già stato condannato per preparazione di un atto di grave violenza che metteva in pericolo la sicurezza dello Stato. Il drastico calo del prezzo del petrolio ha portato sollievo ai mercati finanziari. Diamo un'occhiata alle borse. Gli investitori sperano in una tregua in Medio Oriente, mentre la fiducia delle imprese tedesche aumenta. Rimane alta la tensione sugli investimenti legati all'intelligenza artificiale. L'euro si rafforza, salendo a 1,1397 sul dollaro. L'indice Stoxx 600 guadagna lo 0,6%, con Francoforte, Madrid, Parigi e Londra in rialzo. Beneficiano il comparto tecnologico, il lusso, le auto, le banche. In calo invece le utility, a causa delle forti diminuzione del prezzo del gas. Il petrolio WTI e il Brent registrano perdite significative. In calo i rendimenti dei titoli di Stato, con lo spread tra BTP e Bund a 79 punti. L'oro invece è in rialzo. Il maltempo Friuli Venezia Giulia è stato colpito ieri da un violento temporale con piogge intense, raffiche di bora. A Pordenone, nella fascia prealpina, si sono registrati accumuli di pioggia fino a 108 mm ad Alesso. A Trieste, a nord della città, sono caduti 42 mm in un'ora. I vigili del fuoco sono intervenuti all'ospedale di Maniago per infiltrazioni. A Trieste un muro di contenimento è crollato, danneggiando auto parcheggiate e il tetto di una casa ceduto a causa del nubifragio. Il maltempo ha poi colpito stanotte la Toscana con piogge intense soprattutto tra Garfagnana e Lucchesia. Cambiamo argomento. Milano si conferma la provincia più sportiva d'Italia secondo il rapporto del Sole 24 Ore, seguita da Trento e Bolzano, con una notevole crescita dei territori coinvolti nei giochi olimpici Milano-Cortina 26. Sud Sardegna resta fanalino di coda, Belluno registra il miglioramento più significativo, passando dal 34esimo al 7° posto. Roma, pur mantenendo il 17esimo posto, eccelle negli sport indoor e nella praticabilità sportiva. Palermo guadagna posizioni, migliorando la sua performance nelle aree metropolitane. Consumi entro il 31 luglio, gli Stati membri dovranno recepire la direttiva europea che incentiva la riparazione dei beni di consumo. L'obiettivo è ridurre lo smaltimento prematuro dei prodotti e contrastare l'obsolescenza programmata. I produttori saranno obbligati a riparare, anche fuori garanzia, i beni difettosi ma tecnicamente riparabili. La misura mira a tutelare i consumatori e promuovere un'economia più circolare. Plaudono le associazioni dei consumatori. Sentiamo Gabriele Melluso di Assoutenti.
5: Troppo spesso siamo stati costretti a buttare un prodotto perché ripararlo costava più che comprarne uno nuovo. Il 31 luglio via libera al diritto alla riparazione. I consumatori avranno maggiori tutele e i produttori saranno chiamati a garantire interventi e ricambi a condizioni più eque. È una svolta che tutela le famiglie e l'ambiente, perché un oggetto riparato è un rifiuto in meno e un risparmio in più. La vera innovazione non è acquistarne di più, ma far durare di più ciò che già possediamo.
4: La pagina dello sport: Andrea Pirlo ha annunciato tramite social di non essere più in lizza per la panchina della nazionale italiana. L'ex campione del mondo ha espresso amarezza per il dibattito sorto intorno al suo nome, legato alla collaborazione professionale con un'agenzia di scommesse russa. Pirlo ha precisato che questo rapporto è solo commerciale e sportivo, nato negli Emirati Arabi Uniti, e ha smentito qualsiasi implicazione politica o convinzioni a lui non appartenenti. Ha poi ringraziato Maldini e Leonardo per la fiducia. L'amore per l'Italia non dipende da un incarico, ha concluso Pirlo, fa parte della mia storia e continuerà ad accompagnarmi. Il meteo: tempo variabile al sud e peninsulare con rovesci e temporali, specie tra Campania e Puglia al mattino, poi solo in Puglia nel pomeriggio. Stabile sole altrove con qualche nuvola residua al mattino sul centro e nord-est. Possibili brevi rovesci su rilievi appennini settentrionali e centrali nel pomeriggio. Temperature in aumento al centro-nord, in calo al sud e Sicilia tirrenica. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
3: Radio Company News.
2: Tra poco su Radio Company il belli contest.

poterlo dire che la base di questo pezzo qua è Deadmau5, senza avere qualcuno che dice ma non è che vuoi fare Radio Reflusso, no, non c'è nessuno, infatti siamo talmente tanto disperati in questa giornata di non avere Daniele Belli che io metterei quasi quasi la nostra marcia funebre quando

0: Bagno 13 in uno dei qualsiasi bagni 13 in giro per il mondo. Salutiamo quelli che sono già in vacanza, salutiamo quindi quelli come Daniele che sono partiti, ma salutiamo anche quelli che invece sono come noi, stoici sul pezzo e non mollano mai. Dalle 13 alle 14 sarà un belli Conte Show 4.0 replay. Ma scritto proprio replay. Nel senso che abbiamo messo tre puntate del passato che ci piacevano e l'argomento che andremo a scegliere sarà pescato da una di queste tre puntate, e infatti secondo me ci sarà anche un intervento pescato da una di queste tre puntate. Sentiamo quale caso e quale scelta ci dà il caso, quindi vai, gira la ruota e vediamo.
1: Primo.
0: Si sente che la busta in mano. Non ho fatto neanche le presentazioni, ma perché le considero scontate. Se non c'è Daniele Belli, c'è Stefano Conte e c'è DJ Megaloman in regia. La puntata che andiamo a ripescare è quella del 12 di giugno di un anno fa, dove abbiamo parlato, e quindi sarà l'argomento di oggi, dove vogliamo insomma conoscere e sapere se anche voi siete stati vittime di questa cosa. Cioè, pochi giorni prima del termine delle scuole, o forse anche durante il periodo scolastico, c'era il piacere da parte dei professori di portarvi a vedere un film. Un film che nella vostra vita è rimasto come il film forse più palloso che avete visto, perché non era qualcosa di divertente, perché non si potevano passare due ore di divertimento e di spensieratezza. O magari sì, siete stati così fortunati di aver visto un film super divertente quando vi hanno portato al cinema durante il periodo scolastico. Nella puntata di quel 12 di giugno abbiamo chiesto qual è stato il film, se ve lo ricordate, che vi ha segnato veramente l'esistenza perché l'avete visto alle scuole superiori barra medie ed è stata una palla tremenda e ancora oggi ve lo portate dietro perché vi ha segnato veramente la vostra gioventù come qualcosa di insomma non proprio positivo, qualcosa che vi ha più annoiato che divertito in quell'occasione. 333-2688-688, questa puntata del Belli Conte Replay, andiamo a ripescare questo argomento qua, cioè qual è il film che a scuola vi ha veramente annoiato e che l'avete visto due ore, tre ore di tomo. Cosa c'è? Raccontateci la vostra, vai.
2: Scusi! Radio Company, the summer is magic.

0: Quale è stato il film che vi ricordate che avete visto a scuola e che vi ha tirato palle così perché non ne potevate più? Stanno arrivando i vostri messaggi, fra pochissimo sentiamo fra allora, poco.
1: Per me la corazzata Kotionkin è una cagata pazzesca.
0: Bene.
2: Radio Company, Belli Conte 4.0. Siamo quelli del bagno 13. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
6: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
7: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
8: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
9: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
8: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
11: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Un canto d'amore, in realtà oggi il Belli Conte Show 4.0 replay, dove abbiamo posto una domanda che avevamo fatto appunto il 12 di giugno del 2025: qual è il film che siete andati a vedere a scuola che ancora adesso vi ricordate? È arrivato il messaggio da parte di qualcuno che scrive: Mission, inizio un po' noioso, poi bellissimo, me lo ricordo ancora, grazie, ci ha scritto questo amico, amica, poi non si è fermato. Per chi non conoscesse Mission, che magari un mercante di schiavi spagnolo in cerca di redenzione si unisce alla missione fondata da un gesuita in Sud America con lo scopo di convertire i nativi al cristianesimo. Una roba, era leggero. Però c'era un grande Robert De Niro nel film, c'era un grandissimo Robert De Niro. Andiamo su qualcosa... Poi io non riesco a capire il significato di portarlo a vedere un film di questo tipo a scuola, ma resta la mia perplessità, cioè La mia Africa. Luca da Vicenza è andato a vedere La mia Africa, se non te lo ricordi lo interpretava Meryl Streep. Ed è Karen Dinesen, arriva in Kenya nel 1914 per ritrovare il barone von Blixen, da lei sposato senza amore. Durante le lunghe assenze del marito, che cosa fa Karen? Ovviamente fa amicizia con Hutton, un cacciatore di elefanti.
1: Punto croce.
0: Si innamora di Hutton, che era un cacciatore di elefanti, capito? Cioè, perché finisce sempre che quando il marito non c'è. Sentiamo da uno spezzone preso proprio da quel 2 di giugno, che cosa diceva un amico o un'amica a proposito di un film visto. C'è però qualcuno che invece dice: mi ricordo perfettamente Amadeus, film che parlava del rapporto tra Mozart e Salieri. Esatto, sì. Film tra l'altro molto molto bello, ha vinto 7 premi Oscar però.
2: Beh. Io ti rice.
0: Lei ti rice.
2: Io ti rice.
0: Era però questo rapporto combattuto fra Mozart e Salieri, 7 premi Oscar.
1: Perché Salieri era quello che stava alla corte del re, se non sbaglio, sì. Ed era il compositore di corte ufficiale. Sì, esatto. Arriva Mozart, che è proprio totalmente
0: molto
1: sbandato, molto rock per quell'epoca, e ovviamente lo mette nei casini. Leggenda vuole,
0: cioè,
1: nel film si vede.
0: In realtà no.
1: Però nel film poi si vede che Salieri gli commissiona un requiem. Vabbè, non mi spoilerò,
0: sì,
1: il finale.
0: Però scusami, in realtà no. Perché in realtà
1: sembra
0: in
1: che
0: realtà
1: non sia vero.
0: Stava benissimo, no. Era ricchissimo, quindi stava.
1: Sì,
0: benissimo.
1: Sì, ma il film però mette in piedi insomma questa cosa. Se non l'avete visto, dovete ritagliarvi un bel po' di ore, perché è molto lungo, però secondo me è anche molto molto bello. Bene, nuova programmazione di Radio Company. Ascoltiamo pure fino alla fine.
0: No, vai. Tutto Mozart, no.
1: Tutto Mozart. Avete ascoltato, diretto dal maestro Klagenfurt-Zavinden-Katzen, Mozart con questa sua variante del Profindingen-Profitrollen.

0: portato a vedere a scuola, che vi siete tirati veramente due scatole così per non dire altro. C'è chi segnala noi a scuola, porca miseria ragazzi, forte però Ciao Belli Conte, il film Cristiana F, due palle, però là già capisco il perché vi hanno portato a scuola a vedere quel film là. Berlino 1975, la tredicenne Christiane, per chi non lo sapesse, cerca di sfuggire allo squallore della propria quotidianità e inizia a frequentare delle compagnie che la conducono presto sulla strada della tossicodipendenza e della prostituzione. È una storia veramente tragica quella dei noi ragazzi dello zoo di Berlino. E poi c'è qualcuno che invece sembra sia andato a scuola a vedere altre cose. Sentiamo chi c'è al citofono.
1: Ciao company, noi con la scuola siamo andati a vedere Schindler's List.
0: Beh, questo
1: è un po' toccante all'epoca, eh.
0: Questo non ha però bisogno di spiegazioni, è il motivo per cui ve l'hanno portato a vedere, cioè credo che sia cioè c'è un legame storico, quindi c'è tutta una motivazione. Sentiamo chi c'è ancora.
2: Vai. L'albero degli zoccoli.
0: Sapete di cosa parla l'albero degli zoccoli? No, non è quello che è. Nella povera e chiusa provincia bergamasca si svolgono le vicende e le vite di alcune povere famiglie. L'omaggio di Ermanno Olmi alla propria terra natale tra i borghi di Martinengo e Treviglio, alla ricerca di un mondo ormai perduto. Sento già il divertimento che mi pervade il corpo, devo dirti la verità.

0: Mentre stanno arrivando un sacco di citazioni, per esempio c'è qualcuno che è andato a vedere alle elementari nel lontano 1983, ricordo 20.000 leghe sotto i mari, lo ricordo ancora. Pensa che io non mi ricordo neanche più 20.000 leghe sotto i mari. Non tanto il film, quanto il libro, sto dimenticando delle parti di 20.000 leghe sotto i mari. Tu ti ricordi ancora il film, brava, brava, brava. Fra poco scopriamo altri film che avete visto nel periodo delle scuole, sentiamo.
1: Allora, noi nel lontano 92, quando è uscito il film Malcolm X, ci hanno portato a vederlo le 202 minuti più lunghi della mia vita.
0: Bello, però beh, cioè dovevi vedertelo per i cavoli tuoi, cioè Malcolm X, non perché ti portavano a scuola, anche perché ci vuole una maturità per capire tutto il percorso. Capisco la lunghezza del film, era lunghissimo, era veramente lunghissimo.

Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.

0: che avete visto quando eravate dei ragazzi perché vi hanno portato a scuola, oppure perché c'era, mi ricordo anche l'ora di catechismo dove qualcuno proiettava dei film, eh? Infatti c'è chi ci ha scritto, se non sbaglio era il 1980, il cappellano del paese ha riunito tutti i bambini e ha proiettato sul muro della casa vicino il film Il diavolo alle 4. Ora tu dirai, parlerai di un film allegro, un film... Un prete dinamico ed eccentrico recluta tre detenuti riluttanti per aiutarlo a salvare una colonia di bambini lebbrosi da un'isola del Pacifico minacciata da un vulcano prossimo all'eruzione. Ancora qualcosa? Il prete dinamico, i tre detenuti riluttanti che aiutano i bambini lebbrosi dall'eruzione del vulcano. Vabbè, sì, è fantascienza, non è un film storico, è fantascienza. Andiamo, vai.
1: Sentiamo. Ciao compagni, ben nel 72 alle elementari ci hanno portato a vedere Capitani Coraggiosi, anzi l'hanno fatto vedere lì a scuola con lo schermo portatile e alla fine tutti che piangevamo, è stato bellissimo. Ciao compagni.
0: Che lui lo ricorda positivamente. Capitani Coraggiosi è un romanzo del 1897, scusate, di Rudyard Kipling, che segue le avventure del quindicenne Harvey Cheyenne Jr., un adolescente viziato figlio di un magnate che è stato salvato dall'annegamento dell'Oceano Atlantico da un peschereccio statunitense. No, non è la storia di Lappo. È un'altra cosa. È un'altra cosa. Vabbè, sai che io ignoravo che avessero dato tutti questi film visti al cinema, però insomma hanno segnato la gioventù. Ignoravo talmente tanto che potremmo aprire il club anche oggi.
2: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
0: Solo risposte sbagliate per poter entrare nel club degli ignoranti. Sapete già come funziona. Anche oggi stiamo per darvi una parola. Di questa parola non dovete darci la definizione esatta, ma bensì una definizione sbagliata, in modo da poter entrare nel club anche oggi, perché sono tutti invitati anche coloro che possiedono già la tessera, ma chi non la possiede potrebbe avere l'opportunità proprio oggi di portarsela a casa. Quindi mandate i vostri messaggi al 333-2688-688. Ah sì, devo fare l'esempio della parola. Se la parola fosse, per esempio, in questo caso, trama. No, no, me la stavo dimenticando. Era solo per verificare. La trama, il trama, dice si trama, lo trama, trama anche, perché si può cambiare l'accento se volete, non si può dividere la parola, quindi non potete spezzarla in due, potete fare una parola composta con trama, insomma divertitevi a trovare una nuova definizione per trama o trama, diteci la vostra per entrare nel club degli ignoranti di oggi.

0: Allora, trama o trama, attenzione perché siete in molti che state utilizzando questa cosa qua. Lo dico perché quando siete troppi che andate sulla stessa risposta poi rischiate, perché c'è un tot. Trama è semplice, la donna del tram, la trama è la moglie del tram, Dino è trama. Mini tramezzino della dieta dell'exogino. Non male. Questa cosa dell'exogino mi perseguiterà. Se lasci la finestra aperta fa corrente e il regista del film batte i denti, trama dal freddo. Trama è una rana con la tremarella. E poi trama è il chitarrista di Rama. Vanes, da Bologna, che salutiamo. Il famoso chitarrista di Rama è trama. Sentiamo chi ci ha citato.
1: È un antico gioco dove le pedine si scontrano tra loro girando come trappole.
2: Trama è la malattia che ti viene quando un tuo collega va in ferie e ti lascia da solo.
0: Ecco, grazie. Quindi è quello che vivo, malattia, dice, siamo felici. Fra un attimo altre parole per trama, o meglio, date voi la definizione di trama o trama, che è la parola per entrare oggi nel club degli ignoranti.

0: parola di oggi, frana di copioni di film in montagna, cioè quando franano in gruppo, hai capito? I copioni dei film si chiama trama. Grazie Daniele. Poi c'è il trama, è un vino bianco friulano aromatizzato, lontano parente del Traminer, Stefano Tesserato, quindi salutiamo, in attesa ovviamente anche lui, ma non preoccupatevi perché nei prossimi giorni ci saranno altre spedizioni per quelle che ancora attendo. Ciao trama, e quando da girino diventa rana, quel passaggio lì si dice trama, il classico passaggio. Il trama aspetta è il dolce tipico degli abitanti di Tramazza, paese in provincia di Oristano. Dai, fanno il trama di solito, preparano nel periodo pasquale, quello il periodo in cui si fa il trama, perché va con l'accento sulla. Sentiamo chi c'è.
1: Trama è una sindrome neurodivergente che porta chi è affetto ad essere continuamente indeciso sul da farsi.
2: Trama è quella parola che si usa per definire una mamma che è impicciona, che è sempre con il naso negli affari degli altri.
0: Non so se sia giallino. Una che trama. Viene usato certe volte come definizione, quasi più rosso, ma la diamo per buona se cambia. Cioè, però una che trama si dice. Cioè, sarebbe quasi. Non te la senti dare rosso. Facciamo giallo.
3: No, perché la trama non è curiosa, è nell'ombra.
0: Ok. Quindi è solo una sensazione mia. Va bene, ritorniamo fra pochissimo. Camera di coniglio, vediamo chi è che si porta a casa la tessera oggi.
4: Radio Company, Belli Conte 4.0, estate al bagno 13. Spot. Radio Company Live Tour, il 31 luglio a Circello Benevento.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
4: Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
8: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: con Popper, eh? Me la ricordo molto molto bene, anche perché aveva preso il giro di New Year's Day, eh? So che te ami in genere. Siamo arrivati in chiusura, grazie a Davide che è il nuovo tesserato di oggi, il Tramazza, il dolce tipico degli abitanti di Tramazza, paese in provincia di Oristano, da. Quindi ricordiamo, viene preparato nel periodo pasquale. Grazie Davide che ci ha inviato questo tuo messaggio, quindi da oggi nuovo membro del Club degli Ignoranti. Primo appuntamento della settimana con il Belly Conte Show 4.0 replay. Proprio replay. Che splendidi tramonti dipingeva. Beh, se siamo al Club degli Ignoranti non è che possiamo fare diversamente. Ci ritroviamo stasera dalle 18 alle 20 con tutti in lista Club Privé, un po' più seri. Invece ringrazio DJM come sempre per la regia. A domani, vi lascio con i Pischelli. O il Pischello, quanti sono? Sono due o uno? Il Pischello, vi lascio con il Pischello. Cioè...
1: Radio Company Time.
0: Le 14 in punto.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Radio
3: Company. Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale.

Conti con DNA su Company. Ciao Stefano Conte, vuoi farmi compagnia dato che quell'altro mi ha abbandonato per circa 2 settimane? Ma scusami, Daniele Belli non c'è, Chicco non c'è, 3 ore fatte insieme io e te dalle 13 fino alle 16, no? Neanche per idea, neanche per sogno. Va bene, amici, buon pomeriggio a tutti, lunedì 27 di luglio, dai che si incomincia con la sigla dei Pischelli a mollo. Maledetto Stefano!

0: Ammolo.
1: Decisamente troppe persone in ferie comunque in questo periodo, non mi piace. Tutta la gente che decide di andare a luglio, ad agosto, ma scusami, novembre è un bellissimo periodo. Potete andare a vedere tantissime cose, per esempio l'Egitto, quando pensate di andarla a visitare in estate? No! Ottobre, novembre oppure marzo, aprile, sono quelli un pochino i mesi che alla fine fanno la differenza per quanto riguarda quel periodo. Va bene amici, buon pomeriggio a tutti, è sempre un'emozione ritornare da soli, è sempre un'emozione essere senza Chicco, quindi chiedo già scusa, perché alla fine quando si è abituati a fare dirette in due, dopo un po' si riprende a farla da solo, è come iniziare a pedalare una seconda volta, no? Cioè già non sapevo andare in bicicletta prima, figuriamoci adesso che sono da solo, quindi adesso sarà tutto un pochino più difficile, un pochino più diverso. In ogni caso per circa 2 settimane sarò da solo e per circa 2 settimane però gli appuntamenti non cambieranno, quindi i Pischelli a Mollo dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16, in questo caso soltanto con me, ovvero Joe. Potremmo però prendere in giro Chicco, potreste andare, che ne so, sul suo profilo Instagram, scrivete Chicco Radio e sull'ultima foto pubblicata potreste commentare sfigato. Facciamolo tutti insieme, così giusto per cominciare, per mettere le cose in ordine come... Eccolo qua, allora l'ultimo post, quello che volete, quello dove è lui a Londra, scrivete sotto sfigato e basta, deve soltanto esserci sfigato, non deve esserci nient'altro, poi capirà piano piano. Siamo pronti a incominciare con il nostro numero, sempre lo stesso, 333-2688-688, intanto c'è Gail con ABCDEFU.

0: Amici, ancora buon pomeriggio dal Pischello, da solo, Pischello a mollo fino alle 16 insieme, quindi mi raccomando 333-2688-688, numero che chiaramente vi servirà nel corso di queste due ore. Come dicevo poco fa, gli appuntamenti più o meno rimangono sempre gli stessi, ovviamente non ci sarà Chicco, ma di questa cosa insomma ormai dovrete abituarvi appunto anche per i prossimi giorni. In ogni caso, si cercano cose su internet, si cercano articoli su internet e ogni tanto compare anche qualcosa di assai importante e necessario, ovvero che cos'è la terapia del rifiuto che ultimamente sta spopolando proprio sui social. Infatti la terapia del rifiuto è una pratica che porta praticamente le persone ad affrontare situazioni in cui ricevono né no da parte degli altri, e come ben sappiamo e ben sapete è molto difficile a volte gestire dei no, anche perché il rifiuto non è sempre una cosa così bella da sentirsi appunto dire, però l'importante è saper reagire in maniera positiva e non sicuramente arrabbiarsi su quel no, e molte volte poi succedono anche delle cose che insomma non vorremmo che accadessero. In ogni caso, l'obiettivo principale è ridurre l'ansia sociale e aumentare la fiducia in se stessi, trasformando quindi il rifiuto in una opportunità di crescita. Praticando questa terapia del rifiuto, infatti, si impara a superare il valore personale dell'esito di una richiesta o di un'azione, e di conseguenza riusciamo anche a comprendere che a volte un no non definisce l'individuo. Quindi i benefici da una parte includono sicuramente la riduzione della paura del giudizio e lo sblocco di un potenziale inespresso, portando di conseguenza anche maggiore fiducia nel perseguire quelli che sono i nostri obiettivi. La pratica non ha sicuramente delle basi scientifiche, come avete potuto capire, e diciamo che molte volte sono cose anche un pochino dette e ridette, però alcuni psicologi sono abbastanza scettici su quelli che potrebbero essere i potenziali benefici. Di questa cosa magari potreste provare, ecco, quindi mi raccomando, quando, che ne so, ricevete un no, ricevete un rifiuto, cercate per un attimo di vedere quel no non tanto come un rifiuto, che alla fine sì lo è, ma cercare anche di capire quale opportunità può nascere da quel no, quindi quanto effettivamente questo possa cambiarci. Ci proverò anch'io, vediamo che cosa succede. In ogni caso facciamo una piccola pausa e ritorniamo tra poco. Go! Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company. Pischelli a mollo!
1: Spot! Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di Sport e Combattimento, Kickboxing, Pugilato, MMA, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, Functional Training e Preparazione Atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.

0: Alex Warren con Fever Dream su Company. Amici, ancora buon pomeriggio dal Pischello fino alle 16 insieme. Allora, modi di dire che usate senza praticamente conoscerne le origini. Ce ne sono davvero tanti in realtà. In questo caso ho fatto un riassunto di quelli che magari utilizziamo un pochino di più, anche con qualche chicca speciale. Per esempio, avete mai usato Vittoria di Pirro come modo di dire? Gianluca Pacini, tu che sei entrato in questa stanza senza la mia autorità e senza il mio permesso, hai mai usato il modo di dire Vittoria di Pirro per dire qualcosa?
1: Mai!
0: Mai, esatto. Beh, te la spiego. Allora, nel 279 avanti Cristo, quindi parliamo di un botto di tempo fa, il re greco Pirro dell'Epiro sconfisse i romani nella battaglia di Ascoli, ma perse gran parte del suo esercito e dei suoi ufficiali migliori. A chi si congratulava rispose amaro, cioè un'altra vittoria come questa e sarò rovinato. Da allora una vittoria di Pirro viene utilizzato proprio per intendere un successo che costa più di una sconfitta. Quindi è una cosa veramente pazzesca. Mai usato con questo modo di dire? Io pensavo che qualcuno di voi. Ad esempio, poi, andare a Canossa. Anche questo, altro modo di dire che io non ho mai usato. Nel gennaio del 1077, l'imperatore Enrico IV, scomunicato dal papa Gregorio VII, attese per 3 giorni e 3 notti davanti al castello di Canossa in ginocchio, scalzo e nella neve per essere perdonato. Da quella umiliazione però nacque il modo di dire andare a Canossa, cioè piegarsi umilmente e ammettere di aver sbagliato. Ora, questo l'abbiamo usato tutti, il tallone d'Achille. Sapete già che cosa va a intendere il tallone d'Achille, no? La leggenda narra appunto che la madre di Achille lo immerse da neonato nelle acque dello Stige, tenendolo però per un tallone. E so che tutti abbiamo fatto quella domanda alla professoressa, ma perché non l'ha immerso tutto? Che cavolo ne sappiamo, molto probabilmente la storia sarebbe andata diversamente. In ogni caso, per tallone d'Achille si intende proprio quel unico punto vulnerabile rimasto. Poi andiamo avanti, la bandiera bianca, ok, no? Quindi arresa la bandiera bianca, già nell'antica Roma chi voleva arrendersi infatti lo segnalava. Lo storico Tacito raccontava che nel 69 d.C. assediati a Cremona, i soldati esposero bande bianche per trattare la resa e di conseguenza il bianco, inteso come colore neutro, viene appunto definito un colore disarmante, cioè che elimina tutte le armi. Andiamo con l'ultimo, che è quello più bello, il cosiddetto mordere la polvere. Quante volte l'abbiamo utilizzato come modo di dire? Beh, nella battaglia dell'antichità il guerriero colpito a morte cadeva in avanti con la faccia nella terra e nella polvere del campo. I poeti antichi descrivevano così i vinti mentre mordevano la polvere, di conseguenza è da lì che deriva proprio questo modo di dire. Poi se voi ne avete altri, ne conoscete altri, conoscete anche, che ne so, la loro spiegazione, questo è il momento giusto per raccontarcelo. Intanto però abbiamo il nostro Millennium Mix, 3 dischi scelti da Mauro Tonello. Subito John Newman con Love Me Again.
2: Millennium Mix, i successi del

0: sempre e solo tre i dischi del Millennium Mix. Bunker 44 con Estate 80 va a chiudere il trittico, poco prima invece Betty Zolli con Tres Malas, mentre all'inizio ovviamente la voce di John Newman. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli a mollo in questa versione, però un pochino solitaria per circa due settimane, ma ovviamente come al solito anche il nostro temutissimo e ovviamente preferito momento della trasmissione, cioè il comp'anniversario, che fatalità questa settimana è anche più difficile rispetto al solito, perché A, non c'è Chicco, l'avete capito, B, raga, un po' di compleanni per questa settimana, por favor. In ogni caso, un posto libero al momento, quindi 333-2688-688, cioè al momento ce ne sarebbe uno, devo ancora chiamare quella persona, quindi spero che ce ne sia soltanto uno di posto libero, se no alla peggio sono pure due. Quindi fatevi avanti, se ci sono, che ne so, delle sorprese dell'ultimo minuto da fare, quindi avete bisogno di farvi perdonare qualcosa, questo è il momento giusto per scriverci al 333-2688-688, ci mandate un messaggio, noi lo leggiamo e decidiamo appunto se chiamarlo o meno. Generalmente è aperto per i compleanni, per anniversari di matrimonio, per cambi di carriera, non per onomastici, perché sennò a quel punto diventerebbe impossibile. Quindi fatevi avanti, oggi per oggi 333-2688-688. Per quanto riguarda il futuro invece, i canali ufficiali ormai li conoscete, in ogni caso potete andare sul sito di Company, quindi www.radiocompany.com, c'è il tasto del comp'anniversario da schiacciare, lo cliccate ben forte e compilate il form, o se siete un pochino più veloci potete anche, che ne so, scaricare la nostra applicazione, quella di Radio Company, ve la portate ovunque voi siate nel vostro telefono e oltre ad ascoltarci potete chiaramente anche compilare il form del comp'anniversario. Ricordato tutto, noi ci risentiamo tra poco.
1: Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company.
2: Pischelli a mollo. Spot.
3: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.

0: Company 14:33, prima chiamata del companiversario, ma vi ricordo sempre un posto libero, quindi 333-2688-688. Dall'altra parte dovremmo avere una ragazza, una persona, e questa persona, se vuole dirci il nome, ce lo può dire tranquillamente. Ti chiami Silvia, vero? Allora te lo dico io, scusa.
1: Sì.
0: Mi ero dimenticato il tuo nome per un attimo, avevo bisogno di tergiversare per ricercarlo molto velocemente. Ciao Silvia, benvenuta, ciao!
1: Ciao, grazie!
0: Come stai, come va?
1: Tutto bene, grazie.
0: Bene, bene, tutto a posto, grazie. Diciamo abbandonato dal mio collega e socio per 2 settimane, però non importa, comunque le cose bisogna fare lo stesso, no? Ad esempio, tu stai
1: assolutamente.
0: Tu stai lavorando oggi?
1: No, ho finito per oggi.
0: Vabbè, però pure tu, cioè un minimo di supporto, cioè invece no. Almeno dirmi, dai Giovanni, va tutto bene, tranquillo, 2 settimane senza una persona dove hai il doppio delle cose da fare, passano velocemente. No, ho già finito, perfetto. Vabbè, dai, allora senti, a parte gli scherzi, noi sappiamo che oggi per te è una giornata speciale, dici un po' che cosa succede.
1: Oggi è il mio compleanno.
0: Grandissima.
1: Auguri
0: Pichelli. Addirittura, grazie, grazie. Tanti auguri di buon compleanno a te, ovviamente, Silvia.
1: Grazie.
0: Ma abbiamo anche un messaggio molto molto bello per te, anche perché questa non è la prima volta che hai a che fare con Company, giusto?
1: No, no.
0: Infatti, perché fatalità, il messaggio...
1: Ho bei ricordi.
0: Lo so che hai bellissimi ricordi. Fatalità, il messaggio recita in questo modo, cioè... Buon compleanno, sì. Amica. Sono quasi... 30 anni che siamo migliori amiche. È proprio vero che l'amore passa, ma la vera amicizia è per sempre. Tra l'altro, più di 20 anni fa ti feci chiamare per uno scherzo telefonico da Pietro, quando Pietro faceva la sera di Company, se non sbaglio.
1: Sì.
0: Appunto. Adesso sorpresa per il tuo compleanno, quindi tanti auguri, ti voglio bene da parte di Elisa.
1: Grazie!
0: Grazie. Ma, ma che scherzo ti fece Pietro all'epoca, te lo ricordi?
1: Mi chiamò, adesso non ricordo, però mi ricordo sì che aveva chiamato, ma era stato bellissimo.
0: Vabbè, ma nessuno, bellissimo. Nessuno si ricorda di lui,
1: no,
0: tranquillo.
1: Adesso al momento...
0: Non ti ricordi proprio, peccato, perché secondo me poteva essere bello, perché tra l'altro anche qui in radio, quindi te lo chiamavo e potevamo fare un excursus dei ricordi. Vabbè, dai, non importa. Allora, tanti auguri.
1: Grazie mille. Figurati. Anche alla mia amica, le voglio tanto bene.
0: Figurati Silvia, mi raccomando, goditi questa giornata dato che hai finito di lavorare e ovviamente ascolta Company, ok?
1: Grazie.

0: Gli Imagine Dragons con Sharks su Company. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli, 14:41, seconda chiamata del Company anniversario che non ci sarà, perfetto. Però in ogni caso si parla di cose che purtroppo piano piano stanno scomparendo. Per esempio, ve le ricordate le cartoline? Bene, l'Italia ormai si connette e praticamente mette in soffitta per sempre quelli che sono i francobolli. I dati Istat purtroppo parlano davvero chiaro, infatti l'analisi storica dei dati forniti dall'Istat mostra un drastico arretramento della corrispondenza cartacea in Italia, con volumi totali crollati praticamente a livelli minimi registrati più o meno nel 1926, quindi siamo ritornati a quel livello lì. La tradizionale e ovviamente lenta, no, liturgia quasi dell'invio delle lettere e delle cartoline personali è stata definitivamente sostituita, per ovvi motivi, dallo smartphone. Infatti ormai tutti siamo più connessi, tra l'altro recentemente abbiamo anche toccato un grande traguardo, perché infatti abbiamo raggiunto la quota record di oltre 170 petabyte sulla rete fissa e 48 petabyte su quella mobile. Ovviamente non ho idea di che cosa significhino questi numeri, però sicuramente il telefono ormai ha sostituito completamente l'invio delle cartoline, ed è un peccato, perché io mi ricordo che da bambino, quando andavo in vacanza magari con i miei nonni, non avevo la possibilità di raccontare, di far vedere magari una foto appunto ai miei genitori, mandavo la cartolina. Cioè, quante volte, pensateci bene, quante volte si andava in vacanza, si entrava nel primo tabacchino utile, si vedevano un pochino le cartoline, si sceglievano quelle meno brutte per inviarle magari ai propri cari, a far vedere ad un amico, magari anche al proprio ragazzo, alla propria ragazza dell'epoca, giusto per far sapere che c'era un piccolo pensiero nei confronti di quella persona anche mentre appunto si era in vacanza. Qualcuno di voi ad oggi, nel 2026, ha ancora questa bellissima abitudine? Cioè, è una cosa che fate ancora, quella di entrare dentro un tabacchino, scegliere una cartolina ed inviarla a qualcuno, o comunque di prendere una cartolina e portarla con voi per poi consegnarla, diciamo, face to face a quella persona? È una tradizione che avete ancora, o anche voi ormai avete abbandonato del tutto questa cosa qui? E viva le foto, e viva i telefoni, e viva la posizione in tempo reale, tutto quello che volete. 333-2688-688, dai che sono curioso, fatemi sapere.
1: Radio Company Estate.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: con El Tacatà su Company. Questa cosa delle cartoline ha creato un bel po' di casino. Bene, ci piace perché molti di voi continuano a farlo. Infatti sono arrivati un po' di messaggi vocali e quindi prego, cominciamo.
1: No, vabbè, cosa? Mi ha fatto troppo ridere perché hai detto quando ero piccolo andavo a scegliere la cartolina la meno brutta.
0: Beh, è vero.
1: Come per dire che bene o male sono tutte brutte le cartoline.
0: Cioè, nel senso, io non so bene, aspetta, chi è che lavora per fare le cartoline? Sono tipo fotografi, cioè chi è che sceglie? Immagino tipo le grandi stamperie ad un certo punto devono fare le cartoline e si affideranno ad un fotografo. C'è gente che avrà fatto i miliardi comunque con le cartoline, eh?
1: E beh, in effetti, perché sì, più o meno, certo, non è che siano un granché.
0: Alcune sono orribili,
1: raga. A parte questo, no, io non mando più cartoline.
0: No, ma
1: sai cosa faccio? Se vado in vacanza,
0: ma come?
1: Faccio una foto a qualcosa
0: Che
1: mi
0: grazie.
1: Piace, mando la foto e scrivo tanti saluti da,
0: certo,
1: ne so, Parigi.
0: Sì, ho capito.
1: Faccio così, ecco. No, non ne mando più.
0: Peccato, perché effettivamente diventa anche un pochino più complesso. Cioè, se ci pensate, al di là di comprare il francobollo e quelle cose lì, devi ricordarti l'indirizzo. Che palle, ma come facevate voi grandi che avete vissuto quel fantastico periodo 70, 80, 90 a ricordarvi gli indirizzi delle persone, avevate l'agenda portatile? Poi c'è anche Maria che scrive: ciao, io le cartoline le prendo ancora ma le consegno direttamente a mano alla persona, io e le mie amiche ce le regaliamo sempre da quando ci conosciamo, questa è una bellissima tradizione. Oppure
2: ciao Pischelli,
0: ciao.
2: Io ho completamente abbandonato l'uso dell'invio delle cartoline perché è difficilissimo tenersi a mente tutti gli indirizzi.
0: Vedi?
2: E poi forse di comodità, cioè,
0: vabbè,
2: ormai
0: certo,
2: hai il numero di telefono via WhatsApp,
0: sì,
2: mandi
0: assolutamente
2: la foto dove sei.
0: Sì, sì, sicuramente il telefono è molto più semplice, immediato, questo l'abbiamo anche capito. Per concludere, Marisa scrive: mio figlio Gianmaria, grandissimo Gianmaria, quando vede le cartoline gli piace prenderne qualcuna che rappresenta il luogo dove siamo anche per tenerla, e questa cosa piace anche a me, perché poi alla fine, diciamo, comprare la cartolina forse più che inviarla a qualcuno diventa anche una sorta di piccolo hobby nella collezionarle, quindi assolutamente anche questa mossa qui è sicuramente una cosa davvero molto molto bella.
3: Go! Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company.
4: Pischelli a mollo! Spot!
5: Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: C come Company, C come C Radio.

0: con Businessman su Company. Molto velocemente, c'è gente che ci ha mandato comunque un sacco di foto per quanto riguarda le cartoline, gente che fa la collezione delle calamite, frigoriferi pieni e zeppi di cartoline attaccate e ovviamente anche di calamite, ma abbiamo anche un messaggio che magari per molti è un po' un welcome back to the past molti anni fa.
1: Ciao Pischelli, ciao. Vi ricordate quando si mandava la cartolina senza francobollo?
0: Ma come?
1: Dal destinatario arrivava la multa.
0: Davvero?
1: Poi giustamente l'hanno levata, le cestinavano quelle senza francobollo. Però c'era la famosa frase: baci, abbracci, paga la multa e taci.
0: Ma guarda, mai vissuto quel periodo fantastico, anche perché dovrei mandare poi una cartolina senza francobollo? Non ho capito. Amici, grazie a tutti, guardate come corre il tempo quando ci si diverte, perché un'ora è praticamente passata, le 15.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Company.

Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor con J'adore su Company. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, si incomincia ultima ora fino alle 16 insieme e parliamo di vacanze. Sì, insomma, se prima abbiamo parlato di cartoline, tanto vale rimanere nel tema, dato che siete belli che pronti, belli che portati per questi arguments. Allora, in ogni, so che non si dice arguments in inglese, metti mai che, comunque parliamo di vacanze perché ormai le preferenze per quest'estate 2026 sono state in un certo senso decretate, quindi abbiamo un quadro abbastanza chiaro. L'Italia resta sicuramente la regina delle vacanze, perché circa il 62% di chi sceglie di partire appunto decide di rimanere nel paese. Le regioni più desiderate e diciamo quelle un pochino più sold out prenotate sono Puglia e beh, ovviamente raga, qui chi è che pensava al contrario? Mamma mia, peccato che non ci sia chicco dall'altra parte, peccato. Seconda Sardegna, non leggo Friuli Venezia Giulia. Terza Sicilia, non leggo Friuli Venezia Giulia. Seguono Calabria, Marche, Abruzzo, cioè raga, malissimo. Comunque, a parte gli scherzi, anche il Nord Italia ha sicuramente tantissimo da offrire, pensate proprio alle due regioni, diciamo, no? Veneto, Friuli Venezia Giulia, quindi soprattutto nel caso del Friuli, no? Tutto a portata di mano, la montagna, il mare, la collina, la stessa cosa anche per quanto riguarda la regione Veneto, insomma c'è davvero molto da offrire. Quindi oggi voglio in un certo senso stimolare la vostra partecipazione chiedendovi una cosa, ok? Pensate per un attimo al vostro paese d'origine, pensate per un attimo a dove vivete e diciamo che immaginate di fare un viaggio senza muoversi, no? Qual è il posto che chiunque dovrebbe vedere nella vostra città o nei vostri, diciamo, nel vostro paese? Quindi immaginate che arrivi un turista e questo nella vostra città di appartenenza, e questo turista in un certo senso si affidi a voi per scoprire quelli che sono magari, che ne so, i monumenti o comunque i luoghi caratteristici della vostra città. Che cosa gli fareste vedere? Quindi 333-2688-688, quei luoghi, quei monumenti, quei, diciamo, punti caratteristici del vostro paese, della vostra città, che fareste visitare ad un ipotetico turista. Così cerchiamo anche di fare promozione dal punto appunto di vista turistico per quanto riguarda le persone che potrebbero venire a visitare. 333-2688-688.

0: Travis Barker con In My Head su Radio Company. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Allora, quindi parliamo di vacanze, parliamo di sicuramente molte mete per quanto riguarda il nostro paese sono state scelte, sicuramente prevalentemente per quanto riguarda il Sud Italia, ma in ogni caso anche il Nord ha tantissimo da offrire e noi siamo qui proprio per cambiare, per invertire questa tendenza. Quindi 333-2688-688, qual è il posto che chiunque dovrebbe visitare nella vostra città di appartenenza o comunque nel vostro paese? Quei monumenti che tutti dovrebbero visitare perché secondo voi, residenti in quella città, la vostra città appunto ha tanto da offrire anche dal punto di vista turistico. Quindi che ne so, magari quello viene da Verona e potrebbe essere, a parte l'Arena di Verona, c'è qualcos'altro da vedere. Qualcuno magari viene da un paesino di campagna e magari pensi, sì, non c'è nulla, però puoi trovare la tranquillità perché qui c'è la casa di quel tizio che è morto in tranquillità. È una battuta, è un esempio molto stupido, me ne rendo conto, ma avete capito che cosa intendo. Quindi 333-2688-688, fateci conoscere la vostra città di appartenenza con 2/3 monumenti, luoghi caratteristici che tutti dovrebbero visitare almeno una volta nella vita.
1: Your summer, your experience. Pischelli Ammollo on Radio Company.
2: Pischelli Ammollo! Spot!
3: Radio Company Live Tour, il 31 luglio a Circello Benevento.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377-31-53-002.
3: Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento.
6: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento. 0824 45 898.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
9: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, maledetto me, alle 15:15. Ancora buon pomeriggio, amici. Sono Gio. State ascoltando i Pischelli, versione solitaria, versione abbandonata. E in questo momento stiamo giocando con voi, più o meno, no? Abbiamo immaginato un turista. Un turista arriva direttamente da voi e vi chiede che cosa c'è di bello da vedere nella vostra città, la vostra città di appartenenza. Quindi vendete la vostra città dal punto di vista turistico, indicando quelli che magari sono i monumenti o comunque i luoghi assolutamente da visitare almeno una volta nella vita. Per esempio, c'è qualcuno che ci costringe proprio a leggerlo. Silvia: ciao, sono Silvia da Cerea, in provincia di Verona. Io vi farei vedere la chiesa di San Zeno, Villa Bertele, Villa Dionisi, la chiesa della Beata Vergine Maria, la chiesa dell'Assunta e il parco del Brusa. Poi abbiamo anche dei messaggi vocali, sentiamo un po' cosa dicono.
2: A Verona,
1: Verona sempre.
2: Della Corona, vero, 400 metri di strapiombo,
1: vero,
2: una chiesa incastonata nella roccia.
1: È incredibile.
2: È
1: incredibile quella chiesa lì, proprio incastrata. Tra l'altro, devo essere sincero, mai visitata, ma vista tantissime volte in foto. Poi
3: io sto a Verona.
1: Anche tu, tutti a Verona.
3: Che si aggira tra, sì, Soave, Colognola, per i posti lì.
1: Ok.
3: E secondo me una volta nella vita una persona dovrebbe venire a
1: visitare
3: i nostri monti, sopra a Soave.
1: È Soave,
3: sopra
1: bellissima.
3: Castelserino, ai Lasi, a Bosco Chiesa Nuova, perché ci sono di quelle viste con vigneti,
1: certo,
3: con ciliegieti, cioè è veramente un posto meraviglioso.
1: Posti meravigliosi sicuramente da vedere. Poi qualcun altro scrive: buon pomeriggio raga, allora per quanto riguarda Padova, le piazze con il Salone Folperia, Giotto, Scrovegni, Basilicata, Arqua Petrarca, Cataio, Villa Beatrice, Luvigliano, Val Sanzibio, non so che cosa sto leggendo, spero di aver letto tutto correttamente. Poi tutti i colli a piedi per i luoghi magnifici e sicuramente anche la parte più importante, cioè il mangiare e il bere, perché ci sono tantissime trattorie e ristoranti a gogo in questi posti, soprattutto quando poi si parla di collina, lì veramente si riesce ad unire la bellezza, no, dei luoghi, proprio a quelle che sono anche le trattorie e le osterie che in un certo senso hanno fatto proprio la storia di quei paesi. Dai, 333-2688-688, messaggi scritti e vocali. Un turista arriva da voi e dice "Uè, uè, io". Potrebbe essere un wayo a chiedervelo, cioè quindi wayo, sono qui nella tua città, fammi vedere un po' che cosa c'è di bello, dove lo portate, quali sono i luoghi assolutamente da vedere nel vostro paese.

0: Bull insieme a T-Pain, Hey Baby Drop It to the Floor su Company 15 e 23. Allora, luoghi fighi della vostra città, cose da vedere se un turista dovesse venire da voi a chiedervi portami in giro e fammi vedere che cosa c'è di bello dove vivi. Sentiamo.
1: Ciao bella Fra, di cosa? Treviso.
0: Ah, Treviso.
1: Semplicissimo, okay. Sì. Inizia subito con un bel prosecco.
0: Bene.
1: Così la giornata parte subito perfetta.
0: Perfetto.
1: Poi visitiamo Piazza dei Signori.
0: Piazza dei Signori. Poi
1: dove potrai trovare
0: che cosa?
1: Delle cicchetterie, delle enoteche spettacolari.
0: Sì.
1: Con le nostre mura poi successivamente. Poi abbiamo il Duomo. Ma non limitarti solo a Treviso, che è bella da visitare.
0: Certo, certo.
1: Prendi l'auto, prendi la bici e parti.
0: Parti.
1: Vai.
0: Dove?
1: Vai verso
0: l'infinito.
1: I colli di Valdobbiadene.
0: Sì.
1: Verso il Montello, dove troverai viste spettacolari, cibo meraviglioso e persone fantastiche.
0: Mi piace come l'hai venduta. Tra l'altro è vero, però è da Treviso in pochissimo tempo puoi raggiungere posti meravigliosi, che ne so, anche il Cansiglio in un'ora, alla fine sei praticamente lì, un'ora e mezza circa. Dai, poi altri messaggi, sentiamo.
2: Nella mia città si possono vedere le luci, i sassi.
0: Sì. Quindi diciamo ci ricolleghiamo ancora a Padova, oppure
3: ciao Pischelloni.
0: Ciao
3: Pischelloni. Sì. Allora, io abito
0: dove?
3: A Jesolo.
0: Grandissima.
3: A Jesolo. E non vi dico nient'altro cosa c'è da vedere. Io abito a Jesolo e sono una jesolana doc.
0: Perfetto.
3: Veniteci tutti a
0: come
3: trovare.
0: Tutti.
3: Evviva Jesolum!
0: Jesolo in questo periodo è proprio vuota, guarda un po', è come se proprio avesse bisogno, soprattutto adesso, soprattutto dopo il weekend che è appena passato, guarda, ci manca solo altra gente. Effettivamente Jesolo è una delle mete scelte insieme a Rimini, anche per quanto riguarda proprio il nord, il centro Italia, per appunto villeggiature, vacanze, insomma, mare, e poi chiaramente oltre al mare ha anche tantissimo da offrire. Poi, ciao Gio, io sono di Castelnuovo Monti, farei visitare la pietra di Smantova, che è stata citata anche da Dante. Grandissimo Alex, dai, 333-2688-688, quindi un turista viene da voi, vi chiede un pochino di info dal punto di vista turistico, cioè cosa c'è da visitare nella vostra città, e voi vi occupate di fargli un pochino da guida turistica, ecco, mettiamola in questo modo. Che cosa gli fareste di bello, che cosa gli fareste vedere di bello all'interno della vostra città, quali monumenti, quali luoghi gli fareste visitare?

0: messaggi riguardo a che cosa c'è di bello nelle vostre siti. Per esempio Simone scrive: ciao ragazzi, sono Simone da Bassano del Grappa e i posti che consiglierei da visitare a un turista in questa bellissima città, potremmo partire in questo modo. Infatti da via Angarano sono la magnifica birreria Lowen, per poi passare direttamente alla storica distilleria Nardini Basso per un aperitivo sul Ponte Vecchio, che ovviamente è una tappa obbligatoria. Poi si passa anche al museo di Poli per un po' di cultura, che quella non guasta mai. E poi dopo, diciamo, un po' di scuola, ecco tra virgolette, ci sta anche la pausa tattica con il gin tonic dalla Lella. Infine, ultimo ma non per importanza, anche una bella chiusura al Querto, che ci sta di brutto. Bassano non la conosco così bene, ma quei luoghi menzionati diciamo che li ho visitati. Poi andiamo avanti, ciao Pischello, grazie. Io lo porterei a visitare l'ipogeo celtico, il tempietto longobardo, l'attrazione principale, e il ponte l'attrazione principale, che ovviamente è il ponte del diavolo. E poi lo porterei a mangiare tutte le pietanze della zona, come il frico e polenta. Quindi finalmente si menziona un po' di Friuli, e ovviamente il posto è Cividale del Friuli. Bene amici, 333-2688-688, quindi cosa c'è di bello nelle vostre città? Cosa c'è davvero di figo da visitare se un turista dovesse venire lì, e se per caso ipotetico voi foste appunto la sua guida turistica? 333-2688-688, vi aspetto.
1: Go! Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company.
2: Pischelli a mollo! Spot!
3: Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: C come Company. C come C Radio.

0: con Magnetic su Radio Company. Amici, ancora buon pomeriggio dall'unico pischello rimasto. Come dicevo, le abitudini però non cambiano, abbiamo sempre la nostra new track all'interno del programma. Subito la nuova di Saif, Parlar d'amore.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Damiano Davida con Zombie Lady su Company. 15:42, altri messaggi che riguardano cose da vedere nella vostra città, quindi sentiamo.
1: Ciao Company.
0: Ciao.
1: Sono Giovanni da Padova.
0: Ciao Giù.
1: Qui a Padova ci sono un sacco di belle cose
0: okay,
1: da vedere.
0: Ok, Padova, perfetto. Di
1: nuovo. Lasciando una passeggiata per la città.
0: Sì.
1: Che è tutta bella. Poi i punti di interesse principali sono sicuramente la Basilica del Santo.
0: Vabbè, certo, Sant'Antonio.
1: La Basilica di Santa Giustina.
0: Santa Giustina.
1: Il Duomo col Battistero. Quanti, Palazzo della Ragione.
0: Quante chiese?
1: Piazza poi, dei Signori con l'orologio.
0: Troppe basiliche.
1: C'è la Basilica, beh sì, tante basiliche, lasciamo okay. perdere un po' di basiliche, bene. Passiamo, che ne so, la Cappella degli Scrovegni fatta da Giotto.
0: Ok.
1: Qualche scorcio della Specola, il Prato della Valle.
0: Beh, Prato della Valle.
1: Chi più ne ha più ne metta, poi si mangia bene, dai.
0: Diciamo che alla fine è il minimo comune denominatore, non mangiare bene, soprattutto in tutte le città d'Italia. Poi...
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Vi aspetto a Vittorio Veneto.
0: Grandissima.
2: È un paesetto, dai. Collinare.
0: Sì.
2: Molto carino, molto tranquillo, dove si fanno dei bellissimi e buonissimi spritz.
0: Ok.
2: Nei vari bar che ci sono anche davanti ai giardini.
0: Sì.
2: In centro a Vittorio Veneto.
0: Ok.
2: Siamo subito vicini al lago di Santa Croce e al lago Morto.
0: Bellissimi.
2: E siamo vicinissimi anche al Cansiglio, dove puoi respirare aria buonissima d'estate. E l'inverno puoi anche goderti la neve che cade ancora copiosa.
0: Manca Vittorio.
2: Siamo comunque vicini anche a Jesolo.
0: Certo.
2: E quindi abbiamo tutto quello che ci serve. Mare, montagna, si mangia bene, ragazzi. Mangiamo la pasta ai fasoi, mangiamo
0: certo.
2: i semisi, mangiamo un sacco di cose buone. E la polenta.
0: Certo, sì, sì.
2: E siamo gente ospitale.
0: Beh, molto bello. Ad esempio, io, essendo vicino a quelle zone, molte volte vado al Lago Morto. Non tanto per fare il bagno, perché per chi insomma ci va, è molto molto è fredda, è gelida l'acqua, congelata praticamente. Però c'è questo bel prato dove la gente generalmente si distende, ti porti qualcosa dietro, magari ti porti anche qualcosa da mangiare. Poi, per quelli che invece non portano assolutamente nulla, dovrebbe esserci di vicino un chiosco che fa panini e da bibite. Quindi Lago Morto è una di quelle, diciamo, location da visitare almeno una volta nella vita, soprattutto per la tranquillità, anche perché non è che insomma ci sia così tanto caos. Poi qualcun altro dice: Thomas, venite in Lessinia che si sta bene, si mangia bene, ci sono dei paesaggi mozzafiato. Bene, quindi altro posto da visitare. 333-2688-688, ancora un quarto d'ora insieme ai Pischelli, quindi viene un turista da voi nella vostra città, vi ingaggia, vi paga, diciamo, per diventare la propria guida turistica personale, voi dovete portarlo insomma in quelli che sono i luoghi di maggior interesse della vostra city. Dove lo portate? 333-2688-688.

0: Baby K con Tuca Macarena su Company, ultimi 10 minuti, grazie per tutti i vostri messaggi, un sacco di luoghi molto belli, molto fighi da visitare, tantissime trattorie, tantissime osterie, quindi diciamo che la morale della favola qual è? Quando scendiamo, giustamente un ascoltatore me lo faceva notare, adesso il vocale si sentiva un pochino male perché sta lavorando, comunque in ogni caso quando ci lamentiamo, no, appena magari apriamo il portone di casa e iniziamo a dire mamma mia non c'è mai nulla da fare, non c'è niente di figo da visitare, pensiamoci bene perché davvero a pochi passi da casa a volte può nascondersi qualcosa di veramente molto molto bello, o comunque se non proprio letteralmente a pochi passi basta prendere la macchina, non fare neanche 3 ore di strada ma veramente mezz'ora e già si può cambiare notevolmente i propri punti di vista, quindi sapete già che cosa combinare quando avrete i vostri momenti morti. Amici, grazie a tutti per i vostri messaggi, a tra poco con i saluti finali.
1: Your summer, your experience. Pischelia Molo on Radio Company.
2: Pischelia Molo.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Radio Company Live Tour, il 31 luglio a Circello Benevento.
9: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
10: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da 2 distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente. In quanto
11: anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Olivia Dini, so easy to fall in love qui a Radio Company quando inizia la prima puntata della settimana di Brutti ma in costume. Siamo esatto. Pronti a ricominciare.
1: Esatto, mettiamo la sigla.
2: Consigli per l'estate di Brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.
1: Dovremmo fare una piccola correzione a questa sigla estiva.
0: Perché l'abbiamo fatta l'anno scorso, diciamolo.
1: Ah no, allora no, niente.
0: La stiamo riutilizzando.
1: Ci pensiamo tra 4 anni allora.
0: Perché?
1: Perché quando dice mantenetevi idratati, quindi bevete, c'è l'effetto è quello di una bibita gassata.
0: Sì.
1: E non va bene, ci voleva quello dell'acqua, dai.
0: Lo sai
1: bastava
0: che
1: bastava dare in bagno, tirare lo sciacquone e si registrava.
0: Lo
1: dai,
0: sai
1: scusa.
0: Che in realtà è tipo bere l'acqua gassata?
1: No, gassata.
0: Non fa differenza rispetto all'acqua naturale.
1: Non fa differenza.
0: Non cambia assolutamente. Cioè,
1: a parte il vento,
0: potere,
1: diciamo.
0: Il potere dissetante è uguale, non cambia assolutamente niente.
1: Molto bene, grazie, prof.
0: Certo, se una bevanda è alcolica, invece, ricordiamolo, disidrata. Cioè, l'alcol sì. Disidrata.
1: È vero, non
0: credi. Tu mi insegni.
1: Sì, non crediate che quella Tennent's che state bevendo a 40 gradi sotto il sole, insomma, possa aiutare nello scopo.
0: Assolutamente. Voi che avete questo fisico da sollevatori di Ceres, siete sintonizzati sul nostro programma, chissà come mai. Buon pomeriggio, Pietro.
1: Buon pomeriggio, Stefano Ferrari. Ciao a tutti voi. C'è anche D'Andrea Rossini, ben tornato dalle vacanze.
0: È tornato, sono finite le vacanze.
1: Dove sei stato, Rossini?
3: Un paio di settimane al mare.
1: Di settimane al mare, va bene.
0: Esatto.
1: Ok, hai scelto, diciamo, zone nostre o hai scelto?
3: Sì, Veneto Orientale.
1: Veneto Orientale.
0: Bibione, sì. Se bastava.
1: Ma infatti non so perché, cioè, tutto
0: voleva
1: questo
0: rimanere
1: mistero
0: un po' sul vago.
3: C'è scritto tutto Veneto Orientale.
0: Esatto, voleva rimanere un po' sul vago. Io invece sono stato al sud, l'avevamo detto durante questo weekend. Quindi
1: vero,
0: saluto tutti gli amici che erano sabato sera a San Salvatore Telesino, in provincia di Benevento. Grazie ovviamente anche a Luca Bravi e tutti quelli che lavorano per Radio Company Campania.
1: Bene.
0: È stato un piacere tornare.
1: Eri a dieta?
0: No,
1: quindi
0: non hai visto il vassoio dei fritti che ho pubblicato sui social?
1: No, ecco, dico la verità, no,
0: lascia stare.
1: Va bene, cominciamo, amici.

0: Zomb, la sua potential qui a Radio Company in brutti ma in costume.
1: Esatto, oh. Non so se vi ricordate, ma un po' di tempo fa c'era quel trucco per rapinare gli automobilisti.
0: Ma ce ne sono tanti.
1: Ce ne sono tanti, che consisteva nel lanciare le uova sul parabrezza del povero malcapitato.
0: Sì.
1: Distinto viene ad azionare il tergicristallo,
0: e
1: lì
0: ciao.
1: A un certo punto non vedi più niente, sei costretto a fermarti, quindi quel qualcuno ti fa scendere la macchina e ti rapina.
0: Chiaro, perché il tuo orlo, cioè insozza tutto.
1: Sì, impasta tutto. Adesso c'è una nuova tecnica. Che è stata segnalata nella zona dell'asse mediano, che è la superstrada che attraversa l'Interland a nord di Napoli e parte della provincia di Caserta.
0: Ok,
1: questo trucco invece prende di mira gli automobilisti che hanno il finestrino un po' abbassato. Cioè quello è abbassato, insomma, abbassato.
0: Non deve essere molto abbassato.
1: Abbastanza abbassato, diciamo, stanno viaggiando tranquillamente. E questo trucco consiste nel lanciare un topo morto all'interno della macchina di questo che sta guidando, il poverino. Che ovviamente cosa fa? Prende paura e si ferma.
0: Chiaro.
1: E lì sei fregato. Cioè ti fregano un po' tu.
0: Però secondo me è
1: Io che topolino.
0: Secondo me la zona porta bene. Secondo me la zona porta bene. Perché sabato io che sono stato a Benevento, quindi in Campania, quindi da quelle parti, ho notato, saluto Luciano che è venuto a prendermi. Siamo tornati da Napoli, siamo andati a Benevento con un'automobile. Abbiamo fatto tutto il viaggio con i finestrini completamente abbassati.
1: Ah, ecco perché.
0: Sai che sei dentro, senti.
1: Sì, c'avevo
0: proprio i colpi d'aria nelle mutande.
1: Sì.
0: Capito? È normale, sono in molti. Ho scoperto. Ho fatto caso che sono in molti a viaggiare con i finestrini abbassati. Quindi la cosa diventa anche, diventa anche facile.
1: Fate attenzione, mi raccomando.
2: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company.
3: Radio Company Live Tour.

0: Cappella di Pioggia Venezia. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
0: Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
5: Ma è fantastico!
4: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
6: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
0: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company.

0: to You qui a Radio Company, in Brutti ma in costume, dove adesso ci dissettiamo.
1: Parliamo,
0: dai,
1: di
0: ci dissettiamo.
1: No, hai detto che c'è le cose alcoliche non dissettano, alla
0: infatti,
1: fine
0: però, diciamo che la percentuale alcolica nella maggior parte delle birre è piuttosto bassa, quindi
1: sì, è più bassina, è vero.
0: Sì, più che dissettante, rinfrescante senza ombra di dubbio.
1: Sì, è vero. Allora, produzione mondiale di birra che cala.
0: Come cala?
1: Ok, rispetto diciamo all'anno precedente, cala sostanzialmente di 0,7%,
0: che sembra poco.
1: Sembra poco, ma si passa da 189,6 miliardi di litri.
0: Ah, però
1: una roba cioè, è calata di 1,4 miliardi di litri. Ok, allora la produzione di birra cala anche il consumo. Ok, la produzione cala perché c'è scarsità di luppolo e ce n'è poco a quanto pare, e dall'altro lato cala anche invece il consumo. Ok, è abbastanza messo bene, anzi in crescita, il consumo delle cosiddette birre analcoliche. Quindi cala la produzione, cambiano le abitudini ovviamente. Cioè si tende a scegliere soprattutto le nuove generazioni, ma ne abbiamo anche già parlato in pratica.
0: Sì, bevono pochi alcolici.
1: Sì, esatto, cioè tendono a non utilizzare bevande alcoliche, la birra ovviamente è una di queste, e quando c'è la possibilità, se ti piace il sapore, che diciamo la verità, la birra analcolica ha un sapore abbastanza simile,
0: sì,
1: a quella che potrebbe essere l'equivalente
0: strano.
1: Prodotto, sì, è diverso, scelgono comunque il prodotto analcolico piuttosto che quello alcolico, e quindi questo è una cosa che è un po', cioè, capito, un cane che si morde la coda, c'è meno produzione ma anche meno consumo.
0: Quindi save the beer fondamentalmente.
1: Sì.
0: Che cosa potremmo fare per salvare il destino della birra?
1: Beh, più sagra ad esempio.
0: L'hai detta, festa della birra?
1: Dai, scusa,
0: facciamola.
1: Radio.

0: che va il disco di Jane qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici. Adesso i primi 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Buon pomeriggio, grazie per la linea. Torna il grande caldo con l'inizio di agosto e una nuova avanzata dell'anticiclone africano. Da mercoledì 29 sono attesi sole afa crescente e temperature fino a 40-42 gradi al centro-nord. Intanto il maltempo ha colpito la Toscana con piogge intense soprattutto tra Garfagnana e Lucchesia, registrati allagamenti, alberi caduti, sottopassi chiusi e blackout tra Firenze, Prato, Pistoia e Pisa. A Prato una coppia è stata soccorsa dopo essere rimasta bloccata in auto in una strada allagata. Interventi dei vigili del fuoco ieri anche nel Triestino e Pedemontana Friulana.
2: Arrivano Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Si chiama Dimanche Midi Pill, il pezzo di Giselle che abbiamo
1: per fortuna, per fortuna che l'hai disannunciato tu, perché a me è venuto in mente domani mi depilo. Cioè, non so come mai. Però
0: no, in realtà significa domenica a mezzogiorno in punto.
1: Ah, davvero?
0: Sì, non sto scherzando.
1: Va bene. Quindi per fortuna che l'hai gestita tu sta cosa.
0: Sì, altrimenti sai che bella immagine vedere te che ti depili.
1: Assolutamente. Ci sentiamo tra un istante.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa... brutti, ma in costume. Spot.
3: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.

0: Ipiaio, ma anche no, J-Ax qui a Radio Company in Brutti ma in costume, dove arriva il vostro momento.
1: L'angolino.
0: Oh yeah.
1: Allora qui leggo neofobia, che non sapevo che non sapevo che esistesse, la neofobia. Per 8 bambini su 10 il vero nemico è la paura dei cibi nuovi, in consiglio degli esperti. Cioè sai quando c'è qualcosa di nuovo, i bambini fanno fatica, no? Le cose nuove bisogna un po' fargliele invogliarli un po', no? Perché sono cose nuove, mai sentito, mai assaggiate, quindi è una cosa normale. Però anche le persone adulte, ok, non soltanto su cose nuove, ma c'hanno delle cose che di fatto non riescono proprio a. Sebbene magari a volte siano dei cibi che tutti normalmente consumiamo. Ok, faccio un esempio. Qui devo fare una marca per forza di cose.
0: Sì.
1: Perché per me questa cosa qui vale, nel senso che è la Simmental, presente.
0: Sì. Potevi dire carne in scatola.
1: Carne
0: però.
1: In scatola, sì, vabbè. No, però vabbè. Cioè, niente contro il prodotto, ma io non riesco proprio.
0: E non è l'unica cosa, tra l'altro.
1: Non ci riesco, no, anche le trippe.
0: Anche le trippe.
1: Anche le trippe.
0: E anche.
1: E anche cosa?
0: Il come me. Il fegato.
1: Il fegato.
0: No, io proprio non riesco.
1: Non ci riesco proprio. No. Ci riesco.
0: E quindi in pratica vogliamo sapere gli alimenti cosiddetti normali, tra virgolette, cioè quelli che tutti o la maggior parte mangiano, se ce n'è uno che proprio non riuscite a mangiare.
1: Esatto, conosco una persona che ad esempio non mangia la pizza. Che ti sembrerà strana come cosa, ma non mangia la pizza. Non piace la pizza.
0: È perché c'è poco posto, sennò sarebbe da mettere in carcere uno così, te lo dico.
1: Va bene, allora 3332688688, WhatsApp, scritte vocali, scegliete voi. Un piatto che normalmente tutti o quasi mangiano, ma voi no.
0: Ma voi no.
1: Ma voi no. Quindi un piatto che tutti quasi normalmente mangiano, quindi fa parte dell'abitudine della cucina italiana, quello che volete, ma voi no. Ok, abbiamo dovuto scegliere queste frasi, questa frase precisa, perché non venissero fuori del tipo, che ne so, gli scorpioni fritti. Cioè,
0: assolutamente.
1: Lo scorpione fritto non è una cosa che fa parte della. Cioè,
0: non della cucina italiana, ma di quella thailandese.
1: Non è abitudine nostra, diciamo.
0: No.
1: Va bene, un piatto che normalmente tutti o quasi mangiano, ma voi no. 333-2688-688, vi aspettiamo.

0: Pyro Material Love qui a Radio Company in Brutti ma in Costume, dove oggi vi abbiamo chiesto di farci sapere al 333-2688-688 qual è quell'alimento che normalmente fa parte, diciamo, dell'alimentazione
1: che quasi tutti mangiano, dai.
0: Italiana, tra virgolette, normale, e che invece voi non riuscite trangugiare.
1: Esatto. Allora, fegato, coniglio, melanzane e uova. Non vado pazza con gli insaccati in generale, carne di maiale, Cristina.
0: Cristina mangia poco.
1: No, ci sono. Si capisce che, vedi, siamo tutti uguali ma tutti diversi.
0: Sì.
1: Perché abbiamo delle abitudini che sono veramente, cioè, non ci crederesti. Ma sentite.
0: Questa cosa, siamo tutti uguali, tutti diversi.
1: Era quasi una roba politica.
0: Potevi scrivere in un libro.
1: Sì, ma sembrava quasi uno slogan politico, sai?
0: Sì.
1: No, cancelliamo, va via. Mai assaggiato i fagioli in tutte le loro varietà. Ciao da Dennis.
0: I fagioli?
1: Te l'ho detto che vengono fuori delle cose strane. Senti. Cioè, ragazzi, l'aglio, aglio, olio e peperoncino, non mangio né piccante né condito né aromatizzato.
0: Ok,
1: che da un certo punto di vista lo posso capire, anche quasi ragione secondo me, però insomma il piccante a me non dispiace. Allora, la trippa, solo a pensarci mi vengono i conati, se poi sento l'odore sono in guai seri, Barbara.
0: Okay.
1: Pure noi, cioè pure io, tu no invece.
0: No, a me piace la trippa.
1: Ok, senti questa, il mio amico barra coinquilino Armando non mangia il cioccolato e se per sbaglio si ritrova Nutella nel piatto quasi vomita, assurdo.
0: Incredibile.
1: Sì, sono del talento, che sono delle cose che non ci credi quasi. Io non sopporto nemmeno l'odore i cetrioli. Se sono mescolati a qualche altro ingrediente, magari insalate, non mangio proprio quel piatto, Mara di Vicenza.
0: Ah, ok.
1: I cetrioli. Non riesco a mangiare il formaggio sulla pasta o formaggio fresco o cotto da solo, ma la pizza con mozzarella la mangio tranquillamente, Simone.
0: Anche perché, cioè, la mozzarella è forse la meno formaggiosa.
1: È la meno formaggiosa perché è la meno stagionata, credo.
0: Sì,
1: non è la più fresca,
0: chiaro.
1: Mettiamola così.
0: Ha un gusto più neutro rispetto agli altri.
1: Però qualcuno che non piacesse il formaggio, ti giuro, questa vabbè. Io un cibo che quasi tutti mangiano, ma io no, è il tonno.
0: Emmina,
1: ciao, il tonno. Ti giuro che è uno degli alimenti, insomma, più diffusi, diciamo.
0: È l'alimento ufficiale dei single di tutto il mondo, la pasta
1: e degli studenti.
0: Infatti.
1: Va bene, ciao ragazzi, non riesco assolutamente a mangiare i finocchi. Baci da Monica. Ciao, poi riso. Lo mangiano tutti tranne me. Riso. Cioè, ti rendi conto? Gli asparagi, io abito in zona del Bassanese, ma gli asparagi proprio non mi piacciono.
0: È l'asparago, l'asparago di Bassano del Grappa. Prelibato.
1: Sentiamo, dai.
2: Radio Company, con la vostra musica in sottofondo, io vi dico che in assoluto non mangio la frittata di maccheroni. Anche essendo un piatto campano che va tantissimo, è una cosa proprio per me disgustosa. No, frittata di maccheroni per me.
0: La frittata maccheruno per me.
1: Questo non l'avrei mai detto in realtà. Vabbè, sentiamo, dai.
3: Ciao ragazzi, sono Manu.
1: Ciao.
3: Io sono una buona forchetta. Mangio di tutto, ma non riesco proprio a mangiare il fegato e il baccalà. Ciao.
0: Il baccalà.
1: Allora, il fegato sì, c'è pure io.
0: Cioè, il baccalà.
1: No, io proprio, cioè, ti giuro, quando
0: anch'io
1: fanno il tipo risotto con i fegatini, vorrei morire.
0: No, Zai,
1: primo
0: no,
1: piatto,
0: non lo mangio.
1: Perché poi è prelibato, cioè, sarebbe una cosa anche prelibata.
0: Sì, una figata,
1: no?
0: Proprio.
1: Esatto, cioè, il primo piatto risotto con i fegatini, no, il baccalà invece no, mi piace un sacco,
0: assolutamente.
1: Vabbè. Vedi, sono gusti. Allora, 333-2688-688, un piatto che normalmente tutti o quasi mangiano, ma voi no.

0: fanno notare che qualcuno dice danzetteria.
1: Danzetteria.
0: Sì, vabbè, ma se vogliamo così americanizzare proprio tutto esattamente alla pronuncia perfetta, sai, esatto, quanti titoli.
1: E lei è Maggiana.
0: Maggiana,
1: ce l'ha insegnato Sabrina Carpenter.
0: Appunto, non bisogna dire neppure Madonna, bisogna dire Maggiana.
1: No.
0: Va bene, ci sono altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
2: Il Consiglio dei Ministri si riunisce nel pomeriggio per varare l'intervento ponte contro il caro carburante allo studio del governo da giorni. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Poi, alla luce dei dati sull'extra gettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento col meccanismo dell'accisa mobile. Intanto carburanti in forte rialzo, benzina oltre 1,98 euro al litro, gasolio 2,18 euro, vicino al record storico del 2022. Tra ieri e oggi i prezzi si sono stabilizzati grazie al calo delle quotazioni e agli spiragli di tregua in Medio Oriente.
1: Arrivano i consigli per gli acquisti
3: su Radio Company. Brutti, ma in costume. Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
9: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
10: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.

0: Sam Funk Gabbani qui a Radio Company, brutti ma in costume. Ancora buon lunedì, ben trovati, buon inizio di settimana, buone ferie, anche buone vacanze se le avete cominciate proprio nelle ultime ore. Oggi
1: se ne riparla a settembre.
0: Esatto,
1: ormai.
0: Per te sì. Vi abbiamo chiesto che okay, è settembre.
1: No,
0: anche
1: diciamo che è sul lavoro, sai. Sì.
0: Ah, ok.
1: Uno ti chiama, no, se ne riparla a settembre.
0: Esatto, esatto. È certo. Così che si dice. Oggi vi abbiamo chiesto qual è, ovviamente, fra quel range di alimenti che sono considerati tra virgolette normali per la nostra alimentazione, qual è quell'alimento che voi non riuscite proprio, quel piatto che voi non riuscite proprio a mangiare.
1: Allora, ciao ragazzi, premetto che sono da Vassaro, mi non piacciono gli asparagi e uova, solo sul risotto riesco a mangiarli.
0: Ok,
1: va bene. Pure io zero fegato e parmigiano sulla pasta, tranne gli gnocchi al ragù. Poi c'era il baccalà che non sopportavo in quasi tutte le sue forme, specie il mantecato, ma grazie al mio lavoro sono riuscito ad affrontarlo ed onestamente questa cosa mi ha permesso anche di creare uno dei miei cavalli di battaglia del mio ristorante.
0: Ah,
1: cioè parti da una cosa che non ti piace, poi diventa il tuo, cioè,
0: la, e poi la vendi.
1: Pazzesco.
0: Capito.
1: Ora vado matto, ma lo faccio mantecato con patate ed erba cipollina, ne mangeresti un quintale. Sai che
0: hai la culina in bocca, vero?
1: Amico. Allora, io conosco persone a cui non piace Nutella o gelato. Io per esempio mangio zampe di gallina. Ma a tanti vengo riconati quando glielo dico, Valeria.
0: Poi con
1: cosa stai sgranocchiando? Che snack è?
0: Con le unghie della gallina puoi fare, ti fanno da stuzzicadenti poi, sul serio.
1: Mamma mia. Ciao a tutti, io mangio di tutto ma odio il formaggio, mi fa ribrezzo. Lo metto ovunque, così mi ritrovo spesso a non mangiare tantissimi piatti. Ciao da Sandra. Le cozze assolutamente no.
0: Le cozze?
1: Le cozze, sì. La torta di mele la odio ma sono bravissima a farla. Il melone mi disgusta e l'anguria non la digerisco.
0: Bene.
1: Poi fegato e uova. Il mais dolce, Simone.
0: Questo il mais?
1: Sì, questo è strano.
0: È buono,
1: questo
0: il
1: è strano.
0: Mais dolce.
1: Ciao simpatici, io assolutamente non mangio la parmigiana e i finocchi gratinati. Ciao. Poi non mangio formaggio, sono delicata. Formaggio stranamente.
0: Infatti.
1: Ci dispiace.
0: Peccato.
1: Sentiamo.
2: Ciao raga. Allora, di sicuro il polpo è uno delle cose che non mangio e anzi mi viene anche da vomitare se provassi su un microgallo. Poi tanti tipi di pesci, non sono amante, mentre ciccia, le trippe e il fegato li mangerei subito.
0: Ciao. Ok, vedi, lui va al contrario.
1: Io invece c'ho un amico che è proprio il pesce zero.
0: Sì,
1: qualsiasi tipo di pesce.
0: Ce ne sono diversi,
1: Sentiamo.
3: Ciao ragazzi, mi chiamo Mercury. Il piatto che abbastanza Freddy. Persone non tutti mangiano forse è la zucca o i totali zucca o il riso con la zucca eccetera eccetera.
0: Sì.
3: A me se c'è una cosa che fa schifo è la zucca, in modo particolare proprio non la sopporto. Un saluto a tutti.
1: Ciao. Ok, ciao.
0: La zucca.
1: Beh, la zucca è particolare in effetti.
0: A me non dispiace.
1: Basta esagerare un pelino e
0: sì, un po' così. Hai ragione.
1: Sentiamo.
4: Ciao ragazzi, l'ostrica cruda, impossibile mangiarla, vedere quando si muove, chi gli mette il limone, per carità divina, assolutamente solo cotta.
1: Sai che per questo stesso motivo io non ho mai assaggiato un'ostrica cruda.
0: A me piacciono
1: zero,
0: a me piacciono
5: anche a me sono
1: zero
5: proprio.
0: A me le ostriche piacciono da
1: zero,
0: morire.
1: Zero, mai assaggiato un'ostrica cruda in tutta la mia vita.
0: Lascia fare, sono buonissime.
1: Sentiamo.
6: Mia madre da piccola ci ha provato in tutte le salse a farmi mangiare il fegato. Impanato, con la cipolla, in qualsiasi modo, non mi ha mai imbrogliato al primo morso che senti questo gusto da ferro in bocca conati. E poi siccome ero piccola e magra, quindi ogni mattina mi facevano bere l'uovo crudo, ora non ce la faccio più, io le uova le uso solo per farla carbonara, il tiramisù, stop.
0: Allora diciamo che siamo in chiusura, vince il fegato come noi, anche le uova stranamente intanto e il formaggio. Direi che sono i tre alimenti più quelli incriminati.
1: Va bene, sono le 17:02, non so se mi hanno fatto venire fame oppure no, non lo so.
7: Radio Company Time.
8: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Mad Baby qui a Radio Company, in brutti ma in costume.
1: Senti, sono una cosa che riguarda il cibo, però riguarda la BBC anche. Visto che abbiamo parlato di cibi fino adesso.
0: Sì.
1: Ok, c'è la BBC che dice che ci sono tanti giovani in sovrappeso, soprattutto in UK. Perché? Perché a quanto pare la colpa è della pizza, dicono.
0: Cioè, quindi alla fine è colpa nostra.
1: Sì.
0: Gli inglesi, quando devono scaricare la colpa su qualcuno, gli inglesi scaricano sempre su di noi.
1: Ecco, la smettessero di fare una pizza che ha poco a vedere con la pizza italiana, perché loro c'hanno tipo, riemettono il formaggio nel cornicione, ci mettono ingredienti. Cioè, fate una pizza semplice.
0: Ingredienti di seconda qualità, fra l'altro. E poi dimmi che il fish and chips invece fa dimagrire.
1: Bravo, infatti ho pensato la stessa cosa.
0: Dai,
1: su, a tra poco.
2: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company.
3: Spot.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello Benevento.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
6: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
10: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
11: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
12: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Linguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, qui a Radio Company in brutti ma in costume, dove adesso andiamo in Calabria.
1: Andiamo in Calabria nella provincia di Crotone, esattamente a Botricello, perché un 35enne è stato arrestato. Non ci hanno messo neanche molto, devo dire la verità, perché prima è entrato in un negozio di abiti da sposa e sposo, e chiedendo informazioni è riuscito a sottrarre 200 euro all'interno di un borsello di un cliente. Qui si parla proprio di furto con destrezza.
0: Infatti
1: il furto con destrezza è proprio quella cosa lì, tipo pickpocket.
0: Esatto, diciamo però che dal punto di vista della destrezza, quindi della velocità delle mani, dell'accuratezza, 10 e lode. Però purtroppo
1: aspetta, perché
0: altre
1: poi
0: basi.
1: Esce da di là. Forza una finestra e si introduce in una vicina macelleria puntando a 30 euro che sono all'interno del registratore di cassa. Quindi si parla di furtoni proprio, robe esagerate. Qual è il problema? Il problema è che nel primo furto ha dimenticato un biglietto con scritto il proprio nome e cognome e anche il numero di telefono.
0: Infatti
1: c'è biglietto dell'avviso professione ladro,
0: sotto c'è scritto da restituire al proprietario.
1: E invece nel secondo colpo ha dimenticato lo smartphone su un tavolo.
0: In macelleria. L'ha messo lì sul balcone.
1: Uno biglietto da visita, l'altro lo smartphone.
0: Perché l'hanno chiamato, no? L'hanno chiamato. Tra l'altro, no, in realtà l'ha lasciato su un tavolino, l'ha dimenticato lì. E la cosa bella è che i militari, insomma, i ragazzotti dell'arma, vicino al telefono, hanno trovato anche una modica quantità di hashish.
1: Cioè, proprio un imbecille.
0: Tutto quello
1: dai.
0: Che poteva combinare l'ha combinato.
1: Sì, proprio un imbecille.
0: Speriamo almeno se ne sia fumato un po' prima.
1: Veramente, guarda. Con Radio Company. The summer.

0: Substitution Purple Disco Machine Kungse, ad ora altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: È la seconda settimana di disagi ferroviari nel pieno della stagione turistica e delle partenze estive. Nel nodo di Firenze è stato posizionato un nuovo ponte Alpino, un impalco da 550 tonnellate. La linea Milano-Roma resta interrotta tra Campo di Marte e Santa Maria Novella e i Rifredi fino al 30 luglio. I treni su Firenze sono ridotti del 50%, con deviazioni sulla linea tirrenica e ritardi fino a 2 ore e mezza. Previsti bus sostitutivi tra Campo Marte e Santa Maria Novella con attese di circa 1 ora e mezza, ma come si dice in questi casi, dal punto di vista ferroviario, Italia divisa in due.
0: Fred De Palma, piemontese classe 89, è stato per 2 settimane di fila in testa alla classifica dei singoli più ascoltati, confermando in un certo modo la sua continuità nel saper sfornare tormentoni ogni estate. Intanto sta preparando il suo live autunnale che si chiamerà La Festa Continua, che andrà in scena il prossimo 1° di ottobre al Fabbrica di Milano. Sentiamolo insieme a Danita e a Demi Schilla, arriva La Testa Gira.

0: gira Fred De Palma, Anita De Mischilla qui a Radio Company, brutti ma simpatici, che poi in realtà sarebbe brutti in costume,
1: ma in costume sì.
0: pure noi non ci ricordiamo del nostro nome, ma va bene. Tra poco invece torniamo con Cervelli in fuga, quindi 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli da provare a vincere
2: su Radio Company. Brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
3: Il nuovo CT arriverà entro domani, sto lavorando, così il presidente della FIGC Giovanni Malagò dopo il caso Russia, che ha costretto a rinunciare all'investitura di Andrea Pirlo. Alle 17.30 Consiglio dei Ministri per il varo del decreto contro il carburanti con il gasolio arrivato a 2,16 euro al litro. Allo studio un taglio delle accise di 20-25 centesimi per riportare i prezzi sotto i 2 euro. La Premier Meloni, il ministro dell'interno Piantedosi in visita al cantiere di Chiomonte devastato dalle violenze TAB. 120 agenti feriti e violenza organizzata. Lo Stato c'è, non indietreggia, ha detto la Premier. A 31 anni, secondo indiscrezioni, con problemi mentali, l'uomo arrestato a Parigi con l'accusa di aver accoltellato 3 donne nella zona nord. Me l'ha ordinato Allah, avrebbe detto agli agenti, 2 delle vittime in condizioni gravi. Putin teme il malcontento dei russi. Gli attacchi ucraini stanno causando alla Russia perdite sia in termini di entrate che di risorse energetiche. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky in vista del bilaterale con il neo primo ministro britannico Burnham. È tutto. A più tardi.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Spot. C come Company. C come C Radio.

0: Joel Corry, Whisper.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Seven nel disco di Avicii, adesso Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
2: Cosa c'è? Scusa, ma da mezz'ora che stai ridendo.
0: Te la devo dire.
2: Sei serio? Poi spegni il microfono e cominci a ridere.
0: È su commenti memorabili. Senti, per quasi un anno due vicini inglesi imitarono i gufi in giardino. Ciascuno credeva che a rispondergli fosse un animale.
2: Esatto. L'ho vista anch'io.
0: E si rispondevano tra di loro.
2: Esatto. Bravi.
0: Va bene, Cervelli in fuga, 50 euro di buoni carburanti San Marco Petroli da provare a vincere.
2: San Marco Petroli, che vi ricordo ovviamente la F101, la super benzina speciale che nasce dalla ricerca di San Marco Petroli, particolarmente adatta per auto, moto e anche barche a motore, aumentando la qualità ottanica, consente di esaltare le prestazioni, in particolare in questo caso di auto e moto.
0: Molto bene, andiamo alle categorie di questa settimana, vediamo un po'. Allora, Denzel Washington, l'attore ovviamente, analisi del sangue.
2: Quelle che tu dovresti fare.
0: Sì, è vero. È un po' che non le faccio.
2: Un bel check-up ci sta.
0: Sì. Poi pallavolo.
2: Sì.
0: Oroscopi. E animali asiatici.
2: Esatto.
0: Ve le ripeto. Denzel Washington. Analisi del sangue. Pallavolo. Oroscopi. E animali asiatici. Scegliete una di queste categorie, scrivetecela via WhatsApp al 333-2688-688. Vi faremo una domanda relativa alla categoria più votata del giorno, che dovrà essere quella che avete scelto pure voi. Vi diamo tre opzioni di risposta: A, B o C. Se la risposta che ci date voi, insomma, sarà quella giusta, 50 euro di buoni carburanti San Marco Petroli arriveranno tra le vostre mani. 333-2688-688, Denzel Washington, analisi del sangue, pallavolo, oroscopi oppure animali asiatici.

0: Sheeran, Katy Perry, adesso Cervelli in Fuga. Giochiamo.
1: Dai,
0: vediamo se Alessandra della provincia di Vicenza si porterà a casa i 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Ciao Alessandra, benvenuta.
1: Ciao.
2: Ciao a tutti, grazie mille. Vi saluto da Bassano del Grappa.
0: Sì. Cosa c'è di bello a Bassano del Grappa? Dai, anche se lo sappiamo.
2: Ah, di so. Tutto.
0: Sentiamo.
2: Di tutto.
0: Tipo...
2: Innanzitutto il Ponte degli Alpini.
0: Sì, esatto. Certo.
2: Il centro storico che è meraviglioso da visitare assolutamente.
0: Molto bene.
2: E poi naturalmente non si può non fare una tappa per prendere il mezzo e mezzo sul Ponte da Nardini.
1: Esatto, il famoso mezzo e mezzo. E poi a Bassano del Grappa cioè, sono nato io.
0: È il Natale di...
1: Esatto, sono nato io. È il mio paese natale.
0: Molto bene.
2: Evviva!
0: Va bene Alessandra, allora analisi del sangue.
1: Esatto, questa è la categoria che hai scelto, sto per farti la domanda, poi ti do le tre alternative di risposta e a quel punto dirò via con, cioè A, B o C, poi dirò via con il tempo, da lì ai 10 secondi mi raccomando non farli scadere.
2: Va bene.
1: È tutto chiaro?
2: Sì.
1: E allora possiamo andare con la domanda della categoria di oggi che è analisi del sangue.
2: Mm.
1: Allora, Alessandra, sigla che indica la percentuale di volume sanguigno occupata dai globuli rossi. A. Emoglobina. B. Colesterolo. C. Ematocrito. Via con il tempo.
2: A.
1: L'emoglobina?
0: No,
1: purtroppo. Purtroppo no. Non è...
2: Era la C.
1: L'ematocrito. Sì. L'ematocrito, la percentuale di volume.
0: Non l'avrei saputa io.
1: Sanguigno. Ah no, no. Indica anche la densità del sangue, che è più denso, mentre l'emoglobina è la capacità che ha il sangue di convogliare ossigeno, perché l'emoglobina in pratica trasporta l'ossigeno nel sangue.
2: Guarda, avevo il dubbio tra le due e mi sono buttata per non far scadere il tempo. Avevo il dubbio tra le due.
0: Vabbè, insomma, capita come capita a me, cioè tra le due possibilità si
1: tu becchi sempre quella sbagliata.
0: Sempre quella sbagliata. Beh, sì, è vero.
1: Dai, puoi riprovare comunque, Alessandra.
0: Esatto.
2: Alla prossima, ciao a tutti.
0: Ciao Alessandra, ciao.
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: Boy.
1: Lady Gaga, Deci, Runway. Adesso altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
2: Diamo un'occhiata al tempo. Domani sulla Sicilia tempo instabile con temporali fin dal mattino, più probabili nelle aree interne montuose, localmente intensi. Dalla tarda sera miglioramento. Nel resto del paese tempo stabile e soleggiato, salvo temporanei annuvolamenti pomeridiani su rilievi, con qualche isolato rovescio o temporali sulle Alpi centrali e nell'Appennino del meridionale. Temperature massime in ulteriore lieve calo su Calabria e Sicilia, in aumento invece al centro-nord. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it. Scarica l'app.
3: Grazie Vittorio Ferro, a domani.
4: Su Radio Company. Brutti, ma in costume. Spot. Non stop dance. Non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento. Sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una

0: Marcello Benevento. Ingresso libero.
1: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
2: Sì!
1: Pisani Rent. Il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso. Veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent. Convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent. Via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità. Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

0: Gianni Dracula. Con questo noi siamo arrivati alla fine, non prima però di aver ricordato che c'è sempre un momento giusto per fare un po' di festa.
1: Esatto, esatto, c'è un appuntamento importante anche perché è un ritorno oltre confine, riguarda proprio questo venerdì 31 di luglio e la città protagonista è Dignano, mi raccomando, con la di Dignano d'Istria, in Croazia. Saremo lì, sì, in Piazza del Popolo, con una nuova edizione di Energia 90, dove ci saranno Gianluca Pacini e Joe,
0: sì.
1: E poi ci saremo anche io e Andrea Rossini, che è in regia in questo momento.
2: Che bello, che...
1: E ho detto oltre confine si
0: infatti
1: fa...
0: non ci siete venerdì, vero? Bravi.
1: No, infatti non
0: bravi,
1: ci siamo bravi. Venerdì perché saremo in viaggio e oltre confine si fa per dire, perché sai che la, cioè non c'è più la... la barriera, no, non c'è più la frontiera.
0: La cortina di ferro.
1: No, non la c'è frontiera più, certo. Non c'è più, che è anche meglio perché notoriamente la macchina di Rossini è rubata, quindi
0: sì, sì,
1: non,
0: certo,
1: non essendoci esatto, la frontiera, non avremo problemi.
0: Fermateli con i cani, mi raccomando.
1: Esatto, però se siete da quelle parti, insomma, questo venerdì 31 di luglio, Dignano d'Istria, in Croazia, in Piazza del Popolo, c'è Energia 90.
0: Che bello,
1: mi raccomando.
0: Tanto, va bene. Con questo siamo arrivati alla fine.
1: Esatto, torniamo domani, sì, sempre sì, tra le 16 e le 18, e sempre con zero problemi.
0: E zero discussioni. Yeah. Grazie a Stefano Ferrari.
1: Grazie a Pietro.
0: Grazie ad Andrea Rossini per la parte tecnica, vi lasciamo con Stefano Conte. A domani, ciao!
3: Radio Company Time.
4: Ciao.
5: Ciao. Noi siamo la
6: Family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la Family, cioè la Family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
7: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao,
6: ciao a tutti. Anche un prosecco.
8: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango. Spot.
9: Ciao Sara.
10: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
9: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
10: E usa Therapist.
11: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
10: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
11: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Un po' malinconica, però ci sta forse, dai, in un pomeriggio come questo, in questo 18 di luna. Ah, perché 18? Perché sono rimasta a 18? Ma siamo al 27, ero concentrato sull'orario. 27 di luglio 2026, speravo fosse ancora un po' prima, che fossimo ancora nel periodo di luglio. Perché io forse sono l'unico che ha questa sensazione. Quando entriamo nel mese di agosto, per me le vacanze sono già verso il termine, si può già pensare a Natale. A Natale!
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista!
0: Sarebbe una di quelle cose da proporre alla Carlotta, perché lei è una di quelle che secondo me già a Ferragosto, adesso siamo al 27 di luglio 2026, però secondo me lei, che la mattina è spesso, l'ho sentita fare questo discorso, quando è il 15 di agosto è già periodo di pensare a Natale. Quindi questa cosa qua che scherzavamo sul fatto di essere sia a fine luglio, ma di avere la sensazione già ad agosto che terminino le vacanze, magari per quelli che sono poi appena iniziate, cioè per tutti quelli che sono in ferie in questo momento, salutiamo quelli che invece, come ha fatto stamattina, sono come noi, cioè non si fermano mai e ci resteranno per tutta l'estate al lavoro, e sono ben felici di esserci, perché ci fa piacere come al solito ritrovare un gruppo di amici, non solamente di persone che si ritrovano, ma proprio un gruppo di amici che dice la sua su argomenti che spariamo così ogni pomeriggio. Anche quello di oggi è molto interessante, perché andiamo ad analizzare una cosa che ci toccherà tutti quanti da vicino nel prossimo futuro, e quindi messaggi, o meglio note vocali, note scritte, per contattarci al 333-2688-688. Insieme a Stefano Conte, insieme a Gianluca Pascini, il toscanaccio che saluto.
3: I'm sexy and I know it.
0: Sapevo che eri sexy il lunedì, non avevo dubbi.
4: Grazie.
0: Gianluca, fra pochissimo lanciamo l'argomento, adesso però dopo Emma e Fabri Fibra, Robin Schulz con Better Times.

EDM old style questa, ma non tantissimo, cioè quei 10 anni fa. Better Times, Robin Schulz e Barbs, che abbiamo appena sentito in questo 27 di luglio, sono le 18:07. Questo sì, orario assolutamente perfetto. Come va? Tutto bene? Amici che ci ascoltano dalla macchina, che hanno finito di lavorare, che stanno lavorando. Allora, la notizia di oggi, da cui partiamo per avere la vostra opinione, notizia che fa un po' impressione perché arriva dall'intelligenza artificiale e da OpenAI per la precisione, l'azienda di ChatGPT che credo molti di voi conoscano perché almeno una volta magari si sono imbattuti nell'intelligenza artificiale. Durante un test interno, due dei loro modelli di intelligenza artificiale più avanzati, tra cui uno non ancora uscito al pubblico, erano rinchiusi in un ambiente isolato. Immaginatevi quindi un'isola web isolato, senza accesso internet, per testare le loro capacità di hacking. Per chi non conoscesse il gergo, attacchi informatici, quindi vedere quanto erano capaci di attaccare in questo ambiente chiuso. Il modello, per riuscire a risolvere meglio l'esercizio che gli era stato assegnato, ha deciso da solo che gli serviva internet. Ha trovato una falla mail mai scoperta prima in un software, l'ha sfruttata ed è uscito da quella stanza chiusa digitale. Quindi fa abbastanza impressione, ce l'ha fatta da solo a trovare un'uscita per andare fuori da questa stanza che doveva essere isolata. Una volta libero è entrato nei sistemi di un'altra azienda, la Hugging Face, e per un intero weekend ha compiuto migliaia di azioni automatiche da solo, senza che nessun essere umano gli avesse dato l'ordine di attaccare. Okay, quindi lui aveva l'obiettivo di fare hacking, però lui è uscito dalla stanza e ha attaccato un'altra azienda. Nessuno si è accorto subito chi fosse. OpenAI stessa ha definito l'episodio senza precedenti. E allora vi giriamo la domanda, perché questo era solamente il tema di partenza. Dopo una notizia così, avete paura che un giorno un'intelligenza artificiale possa sfuggire al controllo e fare danni veri? O pensate che sia comunque tutto sotto controllo? Cioè, pensate che sia uno scenario solamente da film o temete che un giorno questa cosa possa accadere veramente? Ripeto, dopo una notizia così, avete paura che un giorno un'intelligenza artificiale possa sfuggire al controllo e fare danni veri, o pensate che sia comunque tutto sotto controllo, che invece hanno tutto quanto sotto controllo e siamo noi che esageriamo e che spesso abbiamo la mente troppo proiettata su Terminator, per citare un'intelligenza artificiale che si è ribellata in maniera violenta nei confronti dei loro proprietari? Ditemi che idea avete. 333-2688-688, c'è Junior Jack, c'è Robert Smith, The Hype.

Robert Smith per i Cure, Junior Jack con Robert Smith, The Hype, il pezzo che abbiamo risentito oggi. In questo 27 di luglio siamo partiti da una domanda interessante, visto insomma il titolo, la notizia che c'è stata, e stanno arrivando già i primi messaggi scritti e vocali. Fra un attimo sentiremo i primi vocali, intanto c'è chi scrive velocemente: credo fermamente che un giorno possa succedere, entità virtuali e artificiali vivono di vita propria. Magari approfondiamo, fra pochissimo, tutti in lista.

Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni

Monticello Benevento, ingresso libero. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.

0: Macelleria Salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
1: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: C come Company, C come C Radio.

0: avete paura che un giorno un'intelligenza artificiale possa sfuggire al controllo e fare danni veri, o pensate che sia comunque tutto sotto controllo umano? Qual è la vostra opinione? Sentiamo chi c'è.
1: Ciao. Io sì, temo che possa succedere. Se è successo una volta, può risuccedere. Ma la paura più grossa è che qualcuno possa usare questo come scusa per fare qualcosa. Buona serata, ciao.
0: Ah, deresponsabilizzarsi dall'azione compiuta. Non sono stato io, è stata l'intelligenza artificiale che ha preso autonomamente il controllo di un missile e l'ha lanciato fortuitamente su una nazione per attaccarne un'altra. Pensata in questo modo è molto contorto, è quasi non da film ma da serie thriller. Però sai, a pensare male qualcuno certe volte vede anche il futuro. C'è Peggy Gou con il nuovo singolo, sta diventando un successo in questa estate, lei con Ira Stars.

0: Den, sono parole veramente importanti. Allora, stavo guardando un po' i vostri messaggi a proposito del rischio che ha corso in questo caso la società, perché non era un attacco diretto a altre persone, però la società. C'è qualcuno che mi ha scritto: anni fa parlavo di Person of Interest, per chi non avesse visto, un film che anticipava forse un futuro possibile. Una delle serie TV più sottovalutate, uscita nel 2011, scrive, resta ancora oggi sorprendentemente attuale, parla di intelligenza artificiale, sorveglianza, controllo, dati, privacy e potere, temi che nel presente fanno ancora più impressione. La serie ha debuttato nel 2011, fino al 2016 con 103 episodi. Quello che colpisce davvero è quanto sia avanti sui tempi sotto l'apparenza di crime drama. Costruisce una riflessione molto forte su tecnologia e società, al punto che molti l'hanno riletta come una serie quasi profetica rispetto ai dibattiti odierni. Scriveva questa cosa e la pensa ancora oggi il nostro amico che non si è firmato. A proposito di quello che abbiamo raccontato, sentiamo chi c'è in lista.
1: Se ci pensiamo, sembravano delle cose improbabili negli anni 60-70 queste. Io ho molta paura dell'intelligenza artificiale, anche perché non sappiamo cosa ci nascondono, e secondo me tante cose sono nascoste. E sì, ho molta paura che tante cose verranno sfuggite di mano e si creeranno delle cose non belle,
0: perché magari vengono usate in maniera cattiva. Però bisogna pensare che la IA abbia una mente cattiva, mentre cioè l'idea è che sempre l'uomo può avere l'idea cattiva, invece la IA tenta di trovare una soluzione, non un'idea cattiva di base. Cioè non è lei che attacca, è l'uomo che ordina di attaccare dietro, non è l'AI che parte come intelligenza artificiale e dice adesso mando due missili su quella città là. Rita Ora, All Natural.

In queste ore, dove la stessa OpenAI, l'azienda di ChatGPT, durante un test interno due dei loro modelli di intelligenza artificiale più avanzati, tra cui uno non ancora uscito al pubblico, erano rinchiusi in un ambiente isolato senza accesso a internet per testare le loro capacità di hacking, quindi di attaccare. In questo caso, come avete capito, è stato l'uomo a chiedere: prova a verificare le tue capacità di hacking, cioè prova a vedere quanto riesci a creare danni. E quindi è stato sempre l'ordine umano, secondo me, dietro, perché è sempre la mente umana dietro che pensa: prova a forzare questa cosa, a vedere se riesci a farlo. Il modello, per riuscire a risolvere meglio l'esercizio, era stato assegnato e deciso solo che gli serviva internet. Ha trovato una falla, ma è scoperta prima in un software, quindi praticamente ce l'ha fatta lo stesso e ha incominciato ad attaccare questa Hugging Face. Un intero weekend ha compiuto migliaia di azioni automatiche. Da lì la domanda: dopo una notizia così, avete paura che un giorno un'intelligenza artificiale possa sfuggire al controllo e fare danni veri, o pensate che sia comunque tutto sotto controllo? C'è chi mi scrive: ciao, a me l'intelligenza artificiale piace e la uso, ma come utente principiante e forse anche meno. La mia idea è che l'uomo sbaglia e sbaglierà sempre. L'AI no, è quasi o quasi no, considerando che l'uomo la programma, mi fa un po' paura. Questa è la cosa che spaventa maggiormente. C'è De Biasi Durante, non mi dica che no.

0: artificiale magari non è così pericolosa, siamo più pericolosi noi che diamo i comandi alla stessa intelligenza artificiale. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Radio Company, buonasera, io vi dico solamente una cosa, guardatevi i film di Terminator e capirete tutto.
0: Sì, però la come si chiamava? Inet, non era Skynet, era Inet che riprende il controllo di tutto quanto, ed è il concetto che voglio con voi insomma analizzare oggi pomeriggio, è che prendeva il controllo e diventava cattiva per conto suo, come se le macchine improvvisamente desiderassero vivere da sole senza l'uomo. Lo vedo abbastanza contorto come pensiero, perché una macchina possa fare una cosa del genere, cioè liberarsi completamente di tutto il materiale umano che c'è sulla Terra. Lo trovo un pensiero ancora da film, non da realtà, per quanto siamo avanti con la tecnologia. Torniamo fra poco, fra pochissimo.
2: Su Radio Company, tutti in lista Club Privé. Spot.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: la notizia della fuga di questa intelligenza artificiale che ha provato ad hackerare addirittura la Hugging Face. Dopo questa notizia, avete paura che un giorno un'intelligenza artificiale possa sfuggire al controllo e fare danni veri, o pensate che sia comunque tutto sotto controllo, quindi vi fidate insomma del controllo umano?
1: Per quell'anno che tutto si basa sui numeri, lo stanno già facendo, tutto quello che ti arriva a livello commerciale, dove loro ti presentano dei prodotti, sono algoritmi calcolati su quello che tu vai a vedere. Automaticamente informazioni, senza volerlo tu lo fai. Ormai bisogna capire che la privacy non serve, non esiste più, non è che serve, non esiste più. Quindi è normale che basta un programma che lavora su base di numeri e ti fa qualsiasi calcolo per trovare qualsiasi cosa.
0: Sì, no, ma il timore qua che chiedevamo è se avete paura che l'intelligenza artificiale si possa un domani ribellare, come è successo in film che hanno anticipato il futuro, dove addirittura si pensa a un finale tragico, cioè non stiamo parlando del prodotto che ti viene venduto, perché quello addirittura te lo dico già, se hai dato l'autorizzazione dell'accesso anche al microfono, cioè anche mentre tu stai parlando di qualcosa, poi stranamente ti viene proposto sui tuoi social network, cioè sono talmente tanto avanzati come ricerca, quindi sappiate che il telefonino è il primo spione in casa, cioè nel momento in cui avete il microfono semplicemente accanto a voi, loro sanno quali sono le tue preferenze. Se tu oggi hai parlato di lavatrici, loro domani ti possono proporre lavatrici. Ma qua non è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per venderti qualcosa commercialmente, è l'uso dell'intelligenza artificiale per fare qualcosa di violento, perché l'hacking comunque crea dei danni notevoli a delle aziende che addirittura il giorno dopo non possono aprire. Mettiamo il comando di un drone che possa colpire o mandare 7 bombe su Londra perché magari non gli piaceva come era costruito il ponte, e diventa un po' più pericoloso che il fatto che tentino di venderti una lavatrice. C'è Justin Wellington con Aiko Aiko. Radio Company.
2: Hey yo, big wave. Tell him Aiko.

0: allegramente su quest'isola che si chiama Radio Company, la musica di Aiko Aiko. Vieni Gianluca che ti metto questa bella ghirlanda di crisantemi al collo.
1: Prontissimo.
0: Saresti felice. Allora, stiamo parlando di intelligenza artificiale. Certo, secondo molti sono scettici, sono tanto scettici, ma secondo altrettanti c'è sempre dietro l'uomo. Che facciamo? Ascoltiamo qualcuno in lista con noi oppure vado io di... No, sentiamo, sentiamo.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera.
2: Allora, l'essere umano commette degli errori, questo lo sappiamo. Se l'intelligenza artificiale, come in questo caso, va a correggere o a mettere luce quelli che sono le falle dell'essere umano, okay, in senso positivo, ben venga. Ma se questa intelligenza artificiale viene usata nel modo sbagliato, c'è da aver paura. È sempre come si usano questi strumenti.
0: Certo.
2: Il fine è sempre lì il punto. Se si usano bene va tutto bene, se si usano nella maniera tra virgolette sbagliata diventa veramente grave.
0: Sì, certo, perché hai ragione sul fatto che comunque è stato l'uomo a chiedere: ehi, mi devi creare un effetto hacking, cioè quindi devi attaccarmi delle aziende. E questa l'ha presa in parola, ha detto: devo trovare un sistema per uscire su internet e per attaccare effettivamente qualcuno. L'ha fatto a questa Hugging Face senza nessun comando umano, però è stato sempre l'uomo dietro a chiedergli: devi hackerarmi queste società o devi hackerarmi questa stanza. E quindi l'intelligenza artificiale, dal suo punto di vista, ha lavorato in maniera egregia. Certo, è sempre controllare che l'uomo non dica: mi devi attaccare questa città con delle bombe nucleari, perché sennò là il problema diventa lievemente più grande. C'è Bebe Rexha con David Guetta, Sad Girls.
3: Radio Company. The summer is magic.

Un'intelligenza artificiale del gruppo di ChatGPT sfugge al controllo degli esseri umani e praticamente crea dei danni ad un'altra azienda. Gliel'avevano chiesto loro di fare dell'hackering, quindi da lì, dopo una notizia così, avete paura che un giorno un'intelligenza artificiale possa sfuggire al controllo e fare danni veri, o pensate che sia comunque tutto sotto controllo e quindi non ci sia questa ansia sul fatto che comunque l'intelligenza artificiale possa fare danni da sola? Conte, quelli che credono che la AI un giorno prenderà il controllo automaticamente è solo una suggestione cinematografica, secondo il nostro amico. Dice: certo che bisogna essere cauti, ma dipende e dipenderà sempre dall'uomo. In cuore mi spero che andrà sempre bene, ma auspico. Poi da quando è uscita io sono sempre stato scettico, cioè quindi auspica questa cosa che l'uomo avrà sempre il controllo e ci sarà sempre l'uomo dietro, ma l'uomo quindi potrebbe creare anche delle azioni violente, cioè sempre l'uso che magari uno fa dell'oggetto che ha a disposizione. Il timore è quello che invece che farsi aiutare dall'oggetto venga utilizzato per degli scopi violenti e degli scopi cattivi. Allora là diventa veramente pericoloso, perché l'obiettivo non potrebbe essere solamente, diciamo, quello di testare, ma anche di fare degli atti violenti non voluti. C'è Ira.

C'è una giusta riflessione che arriva da un paio di amici e arriva anche da un'analisi che abbiamo fatto io e Gianluca Pacini con tutti i messaggi che sono arrivati, che spesso è dettata anche dal nostro stress. Tento di sintetizzare in maniera brevissima fra tutti i messaggi che sono arrivati e di essere il più breve possibile. L'intelligenza artificiale spesso la interpretiamo in termini di cattiva gestione, perché magari dopo una giornata di stress e dopo che siamo stati bombardati anche da cattiverie inutili, perché diciamoci la verità ce ne sono quotidianamente che ci vengono incontro, rischiamo che pensiamo anche alla macchina, che non ha emozioni, che è semplicemente una serie di numeri che calcolano in maniera molto molto rapida, con lo stesso pensiero nostro umano, e quindi che possa avere degli atteggiamenti altrettanto cattivi, cosa che se notate non ha mai, perché anzi è fin troppo sdolcinata e troppo mielosa, però che possa avere degli atteggiamenti cattivi perché subiamo questo atteggiamento tutto il giorno. C'è questo rischio, è il primo pensiero che possa fare del male e non del bene. Mentre magari ci sono diverse persone che hanno mandato i loro messaggi dicendo: ma se io la utilizzo su un terreno o su un campo che conosco molto ma molto bene, non può che migliorare quella che è la mia prestazione quotidiana e giornaliera. Quindi se io, che so, lavoro nel campo della riparazione delle automobili, avere un collega che sa tutto delle macchine non può che migliorarmi, invece che lavorare al 50% lavoro al 70%. Poi non voglio entrare nella medicina, perché là sarebbe anche un discorso più complesso, ma un chirurgo potrebbe arrivare a delle soluzioni molto migliori grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Così ho sintetizzato un po' di messaggi, ritorniamo fra pochissimo con tutti in lista.

notte sarebbe senza Radio Company. Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi suoni

Vercello, Benevento, ingresso libero. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: emozione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo. Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Dentro gli studi di Tutti in Lista Club Privé, perché potreste vedere come ballo sulle note di questa canzone. Sembra, per dare un'idea, magari chi ci ascolta dalla mano, sembra Adriano Celentano in Innamorato Pazzo. Quando... quello è il mio stile di ballo su The Bowser Magnetic. Allora, abbiamo sentito DJ Dado con Give Me Love, poi The Bowser Magnetic, due pezzi insomma uno via l'altro. Stiamo parlando di intelligenza artificiale, avete sentito la notizia che sembra sia sfuggita al controllo dell'uomo. Da qui, dopo una notizia così, avete paura che un giorno un'intelligenza artificiale possa sfuggire al controllo e fare danni veri, o pensate che sia comunque tutto sotto controllo e sempre sotto il controllo umano? Ci dite la vostra, interventi vocali, interventi scritti, fra pochissimo ritorniamo insieme. Controlliamo l'ora, le 19 in punto.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.
3: Terminata la riunione del Consiglio dei Ministri dedicata all'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio, smentita l'ipotesi di aumentare il costo delle sigarette per la copertura del provvedimento. Chiusura di seduta e rialzo per Piazza Affari in linea con i principali mercati europei. A fine giornata Milano ha guadagnato mezzo punto, il petrolio Brent si attesta poco sotto i $90 al barile. Siamo impegnati in negoziati molto intensi con l'Iran, se non funzionano torneremo ad un'azione militare molto forte, lo ha detto il presidente americano Trump, confermando di aver interrotto da venerdì i raid contro Teheran. In un campo a Codroipo, in provincia di Udine, è rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo che, secondo gli inquirenti, potrebbe avere tra i 30 e i 40 anni. Accanto a lui, una tanica di benzina, un accendino, una bottiglia di acido muriatico. Non si esclude alcuna ipotesi. Sfumata l'investitura di Pirlo per il caso Russia, per il futuro della nazionale spunta il nome di Thiago Motta in qualità di CT azzurro, con la conferma di Maldini e Leonardo. Domani a Roma, Consiglio federale. È tutto, a più tardi.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

estate sarebbe senza Radio Company. Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in Action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento, ingresso libero.

0: unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Radio Company Live Tour il 31 luglio a Circello Benevento.
4: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
8: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
9: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi
10: Disco Doc 70-80.
11: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Glano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

Che è ritornata nel nostro pomeriggio in questo 27 di luglio 2026. Siete su Radio Company. Salve ancora una volta da parte mia, Stefano Conte, e da parte anche di Gianluca Pacini. Attenzione, perché arriviamo all'Happy Vibes. Non l'avete mai fatto? Non avete mai partecipato all'Happy Vibes? Male. Male, perché avete l'occasione e l'opportunità di scegliere fra tre pezzi: pezzo A, pezzo B o pezzo C. Quale di questi tre volete sentire? C'è un piccolo assaggio che vi facciamo ascoltare, poi vi date la preferenza. Lo so, bisogna essere sommati a quello che di solito è il pezzo più votato, però ci sono state anche delle occasioni dove è arrivata la sorpresa e non ha vinto quello che uno si aspettava. Quindi mandate sempre la vostra preferenza, perché un voto in più, un voto in meno vuol dire far passare un disco rispetto ad un altro. Pezzo A di stasera, Jessica Simpson, These Boots Are Made For Walking. These boots are made for walking, that's just what they did. Pezzo B invece c'è Shivari, Good Night Moon. Pezzo C, Osmani Garcia,

pezzo B invece Shivari, pezzo C Osmani Garcia e Pitbull con il taxi. Quale di questi tre volete riascoltare? C'è W Sun in attesa delle vostre preferenze, J Balvin con Godzilla.

0: Molto elegante la scelta di questo 27 di luglio 2026 come happy vibes della serata, mentre noi siamo già pronti per quella che è la nuova traccia, tra l'altro uno di quei pezzi che funziona anche nei club di tutta Europa, di tutto il mondo, visto che insomma sta già impazzando Jesse insieme a Chris Lorenzo con Invisible, la new track di stasera.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Funzionando veramente alla grandissima in questa nuova stagione per Jesse insieme a Chris Lawrence, Invisible, tradotto da Christopher Lawrence, che sarebbe il suo nome originale, conosciuto professionalmente comunque come Chris Lawrence, insomma, si è fatto conoscere così. C'è qualcuno che addirittura mi dice: ricorda molto Frankie Knuckles. Sì, forse perché lo stile sta diventando quello, cioè stanno riprendendo le sonorità che portano molto agli inizi degli anni 90, fine anni 80, quindi c'è quella ricerca soprattutto sul prodotto. Si sente la H di House, ecco, c'è quella ricerca lì, e quindi si sta ritornando forse un po' al vecchio, che faceva ancora dei bei prodotti e piace ancora. Tra l'altro Chris Lawrence, così per i più curiosi, che ha collaborato anche in diverse occasioni con Fisher. Mentre noi, sai che facciamo? Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra pochissimo di nuovo per Tutti in Lista Club Privé, però abbiamo un effetto. E io posso già dirti che forse so quale effetto facciamo stasera. Così ho questa sensazione, ma non lo voglio fare.
1: Su Radio Company, Tutti in Lista Club Privé. Spot. Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. I heard you on the wireless back in

0: Bim bada bam bada bi bum bam, perché a me viene sempre da aggiungere questa cosa qua ogni volta che sento Karol G con Manu Chao, Viaggiando per il mondo, che poi è il titolo anche del suo tour. Vedremo Karol G in Italia nel 2027, lo so perché c'è Gianluca Pacini che è assolutamente appassionato di Karol G e quindi vuole andare a vederla allo stadio San Siro.
1: Non vedo l'ora.
0: Non vedi l'ora. Ah, perché abbiamo questa musica in sottofondo? Ma perché sta per arrivare l'effetto anche stasera ad abbracciare tutti gli amici che sono con noi fino alle 20 e non ci lasciano mai, perché noi vogliamo rispondere a un vostro quesito. E allora vogliamo sapere come sarà, sentito il tono, come sarà il vostro mese di agosto del 2026. Lo scopriamo con l'oroscopo cinese. Molto semplice. Per partecipare, quindi per ricevere una risposta, dovete mandare nome, anno di nascita. Quello è fondamentale per sapere se siete del maiale, del cavallo, del drago, soprattutto anche l'elemento. Quindi l'anno di nascita, il colore preferito e l'animale preferito. Questi quattro elementi. Ripeto, nome, anno di nascita, colore preferito, animale preferito. Iniziate a mandare messaggi che fra un attimo vi diciamo com'è il mese di agosto, oltre a svelarvi, se non lo conoscete, il vostro segno zodiacale cinese, con anche dovizia di particolari, perché ci mettiamo anche l'elemento vicino, quindi non solamente l'anno di nascita ma anche l'elemento. L'anno però resta nostro, cioè resta per noi, non lo sveliamo mai. Iniziate a mandare messaggi, noi ci ascoltiamo Panic at the Disco, High Hopes.

0: High Hopes, Panic at the Disco. No, grazie. Grazie come al solito per la musica assolutamente centrata, amico Chinese. Allora, oroscopo cinese per il mese di agosto. Martina è nata nello Svanda. Lo Svanda è il mio anno, te lo dico, Martina, così perché. Verde gatto, quindi anche lei è un maiale di metallo, Martina. Maiale di metallo, ripeto, per quelli che non sanno qual è il metallo, è sempre l'oro, è che l'effetto risponde così, ma sarebbe un maiale d'oro. Siamo dei maiali d'oro. Agosto, il mese di agosto. Mese sereno ma ricco di riflessioni, hai l'occasione di rallentare un po' e capire meglio quali sono le tue vere priorità. Nei rapporti personali torna al dialogo, mentre sul lavoro conviene osservare e preparare le mosse future senza fretta. Favoriti i piccoli cambiamenti che migliorano la quotidianità. Agosto per te è un mese di equilibrio, meno rumore intorno e più chiarezza dentro, quindi ritrovi te stesso. C'è Bruno, anche lui ci teniamo l'anno per noi, lo stinza il suo anno, bellissimo tra l'altro. Rosso il colore, delfino l'animale, Bruno è un coniglio di legno. Bruno, agosto è un mese di recupero e nuove energie, dopo un periodo in cui hai dato molto agli altri, arriva il momento di dedicare più tempo a te stesso. Favoriti i rapporti familiari e le amicizie sincere. Sul lavoro meglio non avere fretta, le idee migliori maturano con calma. Agosto per te è un mese che rigenera, meno pressione e più spazio per ciò che ti fa stare davvero bene. Grazie anche a Bruno. Fra un attimo scopriamo Paolo, anche lui oroscopo cinese interessante per il mese di agosto. Adesso però Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.
1: Radio Company, the summer is magic.

Pepe, la collaborazione di Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, mentre noi ritorniamo con Oroscopo Cinese. Abbiamo Paolo, anno importante il suo, Losinza, grande anno per Paolo. Il suo animale preferito è il leone, il colore è il rosso. Paolo, il bue di metallo è il tuo segno zodiacale cinese. Agosto è un mese di solidità e conferme. Hai la sensazione di rimettere alcuni tasselli al posto giusto, soprattutto nelle questioni pratiche familiari. Sul lavoro o nei progetti personali conta l'esperienza. Una tua intuizione si rivela più giusta del previsto. Nei rapporti meno rigidità e più disponibilità al dialogo. Agosto per te è un mese che premia la costanza senza fare rumore. Puoi ottenere risultati importanti. Questo insomma è disegno per te nel mese di agosto, Paolo. Andiamo a scoprire Daniela, anche lei un anno bellissimo, ce lo teniamo per noi. Koala il suo animale, il blu il colore, lei è un maiale d'oro. L'altro è pieno di maiali d'oro. Che ci vuoi fare? Daniela, quindi, che ci ha mandato il messaggio, dice: agosto, mese tranquillo ma costruttivo. Hai bisogno di circondarti di persone sincere e di dedicare più tempo alle cose che ti fanno stare bene. Sul lavoro è il momento di consolidare ciò che hai già costruito senza inseguire novità a tutti i costi. In famiglia e nelle amicizie arrivano momenti piacevoli e rassicuranti. Agosto per te è un mese da koala, meno frenesia, più qualità, e spesso è proprio così che arrivano le soddisfazioni migliori. Spero naturalmente che ti piaccia questa previsione, Daniela. Noi abbiamo

per Ricky Martin, ricordiamo da Venezia lui, perché Campo San Polo, quando lo ripetiamo sempre con il nostro personaggio. C'è Simone, anno stupendo suo, vicinissimo a quello che viviamo oggi, però l'arancione, il suo colore, il panda è rosso, è molto cinese il panda, però è rosso in questo caso. Quindi Simone, topo di terra. Agosto, mese vivace pieno di stimoli, hai voglia di muoverti, conoscere persone nuove, dedicarti a qualcosa che ti appassiona davvero. Le idee non mancano, ma serve un po' di costanza per trasformare in risultati concreti. Buona energia nelle amicizie e nelle attività di gruppo. Agosto per te è un mese da panda rosso, curioso, agile, sempre pronto a scoprire qualcosa di nuovo. Agile il panda, non so dove lo vede, però insomma, se segui la tua curiosità arrivano belle sorprese. C'è Michele, per l'anno ce lo teniamo noi, il suo colore è il giallo, l'animale è il cane. Sei una scimmia di terra, Michele, come segno zodiacale cinese. Agosto è un mese di intuizione e movimento, trovi soluzioni originali e situazioni che sembrano complicate. Sul lavoro, nei progetti personali può arrivare una buona occasione, ma serve scegliere bene dove mettere energie. Nei rapporti conta la spontaneità, evitando piccoli giochi di orgoglio. Agosto per te è un mese veramente intelligente e imprevedibile. La mossa giusta arriva quando meno te lo aspetti. O quando meno se lo aspetta. O se lo aspetta. Vabbè. Fra pochissimo ancora altri oroscopi. Intanto c'è Ugel con Ultra Natè. Questo è uno dei pezzi dell'estate. Si chiama Moving to the Sun.

Ujjal con la voce di Ultra Natei. Hanno ripreso un pezzo già di successo rifatto in questa versione che sta funzionando in quest'estate 2026. C'è Stefania, l'anno nostro ce lo teniamo per noi, giallo il colore, delfino l'animale. Stefania è un bue di legno, agosto è un mese di equilibrio e costruzione, hai voglia di sistemare alcune situazioni e dare più spazio alle cose importanti, sul lavoro arrivano risultati grazie alla costanza, mentre nei rapporti è il momento di ascoltare di più il tuo istinto, possibile belle sorprese attraverso nuove conoscenze. Agosto per te è un mese intelligente, sensibile, trovi la strada migliore senza bisogno di fare troppo rumore, quindi insomma sarà un bel mese anche per te Stefania. Ci fermiamo qua con l'effetto di stasera, ritorniamo fra poco con tutto in lista.

0: estate sarebbe senza Radio Company. Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in Action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento, ingresso libero.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Radio Company Live Tour il 31 luglio a Circello Benevento.
4: Pronto?
5: Ciao Romina!
4: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
5: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
4: Sempre al verde?
5: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
4: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
6: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
7: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. Gestionecampania@gmail.com.

0: Soul, il pezzo, brano del presente, brano del passato invece Paul Johnson con Get Get Down, quindi li abbiamo sentiti tutti e due. A me non resta che ringraziare e salutare tutti voi, come sempre, che siete stati bravissimi, avete partecipato ai nostri effetti, siete stati con noi per l'Happy Vibes, insomma un sacco di amici che non vanno in vacanza, perché avere la sensazione che molti non sono neanche rientrati dalle vacanze ma sono sempre sul posto di lavoro, e quindi li abbracciamo e li salutiamo perché noi saremo con voi tutta la stagione estiva. Lo so, sembrava più una minaccia. Un grazie anche a Gianluca Pacini, che è stato presente in regia. Un saluto da parte mia, Stefano Conte. L'appuntamento è rinnovato domani. Ciao!
1: Radio Company, tutti in lista Club Privé.
0: Sono le 19:59.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
4: Radio Company.
2: Radio Company, one love, one live.
5: Ci risiamo, amici e amiche di Radio Company. Come ogni anno d'estate, ad agosto si interrompe quel flusso che fa il nostro amico Igor Pezzi durante la sera dalle 20 alle 22 e torna One Love, One Live, appuntamento speciale con le voci di Radio Company. Io per primo do inizio a questa cosa, poi probabilmente quando andrò in ferie io continuerà la nostra Julie Pego. Buonasera, benvenuti, dalle 20 alle 22 c'è One Love, One Live, musica e tante notizie da raccontarvi. C'è un po' di cazzeggio così. Allora, inizio io, non esattamente ad agosto, questa settimana che inizia a fine luglio, a cavallo appunto tra fine luglio e inizio agosto, però insomma parte così, finirà per l'ultima di agosto, e ovviamente poi si riparte con la programmazione ufficiale di Radio Company, il palinsesto che conoscete. Quindi salutiamo ancora Igor Pezzi che ha dato la voce fin qui dalle 20 alle 22 e parte One Love, One Live con tanta musica, tante notizie fino alle 22.
4: One Love, One Live on Radio Company.

0: Abbiamo appena cominciato con la musica di Wallow Wall Live all'interno di Radio Company, ovviamente dalle 20 alle 22 con Enrico Sisma. Ciao ancora. Tra pochissimo, ragazzi, vi parlo di una notizia che secondo me prima o poi è capitato a tutti, questa cosa, cioè di avere il telefono in tasca senza la vibrazione, senza la suoneria, e di sentirlo comunque vibrare. Una cosa molto strana, ma che può succedere a tanti. È stato fatto uno studio su di questo, tra i tantissimi studi che conosciamo molto bene. Ve ne parlo tra poco. One love, one live. On
1: Radio Company. Radio Company Live Tour.

0: Spiaggia Venezia. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
1: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una

0: Uccello Benevento, ingresso libero.
1: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica, inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento, info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Big Rock.

pensare, non vi fanno troppo sbattere, siamo noi a raccontarvele, amici. Fino alle 22 stiamo insieme e adesso vi riporto questa notizia che riguarda il telefono in tasca. Qualcuno di voi avrà sicuramente avuto il telefono in tasca senza vibrazione, senza cellulare, ma magari una volta nella vita si ha sentito comunque qualcosa, no? Quindi ha percepito qualcosa. Non è a caso, perché hanno fatto uno studio su questa cosa. Vi è mai sembrato appunto che il telefono vibrasse? Ma quando avete controllato non c'era nulla? Si chiama vibrazione fantasma. In uno studio su 74 giovani medici la riferiva il 78% prima del tirocinio e quasi il 96% dopo 3 mesi di turni pesantissimi. 2 settimane dopo la fine scendeva al 50%. In pratica, il cervello può imparare ad aspettarsi un segnale e a interpretare un movimento della stoffa o un piccolo spasmo come la vibrazione conosciuta. Il campione era particolare e non valeva per tutti, ma il fenomeno è molto riconoscibile. Quindi provate per 3 giorni a segnare quante volte controllate il telefono a vuoto. In pratica sentite una cosa che non è mai esistita, non lo so, c'è un qualcosa di alieno, c'è un qualcosa di spirituale, non lo so, fate voi. In ogni caso è capitato anche a me qualche volta e probabilmente è anche riconducibile allo stress. Più si è stressati, più si sentono in pratica cose che non esistono. One love, one live on Radio Company.

0: One Live.
1: One Love, One Live, qui su Radio Company. Ciao, sono Enrico Sisma in questo appuntamento estivo che si chiama appunto One Love, One Live, fino alle 22 insieme. Allora, passiamo dalle vibrazioni fantasma a parlare di quando, e questo sarà capitato a tutti, probabilmente a una gran percentuale di persone, di abbassare il volume finché si sta cercando il parcheggio con l'auto, ovviamente. Perché quando dobbiamo parcheggiare abbassiamo automaticamente la radio? Non perché così vediamo meglio, ma perché vista e udito condividono una parte della nostra attenzione. In pratica è come se dovessimo liberare spazio all'interno di un computer per fare un'operazione. In un simulatore, chi ascoltava informazioni radiofoniche più complesse notava meno gli oggetti inattesi, reagiva più lentamente e controllava peggio l'auto. Durante una manovra stretta il cervello deve già gestire specchi, distanze, sterzo. Togliere una voce o musica impegnativa praticamente riduce il carico, quindi quel gesto apparentemente assurdo ha una logica. Sì, è un po' come quando il computer si impalla e comincia a rallentare, che tu sai che devi chiudere le applicazioni. Stessa cosa quando noi abbassiamo il volume della radio, è come se stessimo un po' svuotando il nostro telefono, che è pieno, in pratica è una sorta di memoria.
2: One Love, One Live on Radio Company.

0: Live. Fulminacci con Maledetto Me e va a chiudere la prima mezz'ora di One Love One Live assieme a me che sono Enrico Sisma fino alle 22 insieme, a tra poco.
1: One Love One Live on Radio Company. Spot.
2: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
3: C'Company, C'Radio.

0: Love, One Live.
1: Amici e amiche, benvenuti su One Love, One Live, la seconda mezz'ora da passare insieme. Io sono Enrico Sisma, questa è Radio Company. Benvenuti fino alle 22, questo appuntamento estivo. Quindi salutiamo Igor Pezzi che è andato in ferie. Non lo vedremo per un po', non lo sentiremo per un po' sulle magiche frequenze qui di Radio Company. Tra pochissimo, amici, vi parlerò di quando, e è un'altra cosa che capita veramente a tutti, entrate in una stanza per prendere una cosa e vi siete dimenticati totalmente di cosa dovevate prendere. Nel frattempo, Sienna Spyro con Material Love.
0: One Love, One Live on Radio Company.

One Love, One Live fino alle 22 insieme con Enrico Sisma, questa Radio Company. Allora, vi anticipavamo prima, quando siete a casa, quando siete in ufficio, vi alzate magari per andare a prendere qualcosa e quando siete nella stanza dove dovevate prendere quell'oggetto, alla fine vi ritrovate che non vi ricordate più esattamente che cosa volevate prendere. Tornate addirittura indietro. Mannaggia l'età, mannaggia la memoria. In realtà non è proprio così, non funziona proprio così. Non è che siamo andati via con la testa. Funziona, c'è un funzionamento nel nostro cervello come per tantissime cose. In pratica, in alcuni esperimenti le persone ricordavano peggio un oggetto dopo essere passate in un'altra stanza, anche percorrendo la stessa distanza. Il cervello tratta il cambio di ambiente come l'inizio di una nuova scena e aggiorna ciò che considera importante. Non accade sempre, gli studi più recenti dicono che è più probabile quando abbiamo già molte cose in testa. Un piccolo trucco è dire ad alta voce cosa stiamo andando a fare. Quindi anche qui si tratta sempre di una sorta di computer che nel momento in cui entra in una nuova stanza si deve aggiornare, aggiorna le informazioni e si dimentica quelle precedenti. Può capitare, il trucco è quello appunto di ripetere ad alta voce l'oggetto che volete andare a prendere. One Love, One Live on Radio Company.

0: San Giovanni, le ragazze, quasi in chiusura di questa prima ora di One Love One Live, ma tra poco un brano del passato e uno del presente.
1: One Love One Live on Radio Company. Spot.
0: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in Action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento. Ingresso libero.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
6: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
10: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
11: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore, che va a chiudere questa prima ora di One Love, One Live. Un'altra ora ci aspetta fino alle 22.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
4: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
5: Che fretta c'era! Maledetta.
4: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
5: Fischere!
4: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11.

0: È iniziata così la seconda ora di Wallow Walliv assieme a Tayo Cruz con Florida in Gover qui su Radio Company fino alle 22. Ciao, sono Enrico Sisma, benvenuti nella seconda ora di Wallow Walliv. Tra pochissimo, ragazzi, vi faccio fare un tuffo nel passato. Sì, sì, nostalgia, tra poco.
1: One love, one live.
2: On Radio Company.
3: Spot.
4: Non stop dance,
5: non stop fun.
4: Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi suoni

0: Marcello Benevento, ingresso libero. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Radio Company Live Tour il 31 luglio a Circello Benevento.
3: Top Car Service, officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional, centro gomme e centro revisioni, officina meccatronica plurimarche, servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

One Love One Live qui su Radio Company. Ciao, sono Enrico Sisma, questo è One Love One Live, l'appuntamento che vi porta, vi accompagna durante l'estate con notizie un po' leggere e questa volta notizie un po' nostalgiche. Più che altro che nostalgiche, secondo me oggi cerchiamo di guardare le cose peggiori per capire che non stiamo poi così tanto male. Vi è mai capitato di lamentarvi del fatto che avete poca batteria sul cellulare, che non dura abbastanza durante il giorno, che alla fine dovete caricarlo, che dovete portarvi sempre il carica batteria presso nella macchina, in ufficio, in casa, eccetera eccetera? Pensate bene che non tanto tempo fa, quindi una quarantina di anni fa, in realtà ne è passato di tempo, però non così tanto, ok, il primo cellulare commerciale richiedeva 10 ore di ricarica per appena 30 minuti di conversazione, quindi voi lo ricaricavate 10 ore e potevate fare una chiamata al massimo di mezz'ora. Era il Motorola DynaTAC 8000X, quasi 800 grammi, quindi quasi un chilo, circa 30 cm di lunghezza e un prezzo di $3,995, praticamente 4.000 nel 1983, e sarebbero equivalenti a oltre $12,000 attuali come ordine di grandezza. Lo chiamavano The Brick, il mattone. Poteva memorizzare una trentina di numeri, ma niente messaggi, fotografie o internet. Eppure rappresentava il futuro, da portare con una certa fatica in mano. E pensare che oggi ci lamentiamo del fatto che si scarica la batteria troppo in fretta. One love, one live on Radio Company.

0: Live. One Live.
1: Erano gli Empire of the Sun Alive che stanno facendo la colonna sonora a questo appuntamento, che hanno fatto la colonna sonora a questo appuntamento di One Live. Questa è Radio Company. Allora amici, siete pronti per le ferie? Siete pronti per andare all'estero? Noi vogliamo sempre andare all'estero, anche perché la frase che si sente più ricorrentemente è questa, cioè: ma cosa vado a spendere soldi nella spiaggia vicino a casa, quando spenderei gli stessi soldi potendo essere, che ne so, in Grecia, in Spagna, da qualche altra parte? Ci sta, ci sta. Però sappiate che in Europa in realtà il turismo in Italia è visto come il più bello, quindi cioè dall'Europa vengono in Italia, noi abbiamo il turismo più alto, l'Italia sarebbe praticamente in testa al turismo estivo europeo online, perché sulle piattaforme di prenotazione il tasso di saturazione arriva fino al 51,2%. Attenzione, non significa che metà di tutti gli alberghi sia piena, ma che sulle disponibilità monitorate l'Italia sta correndo più di altri grandi paesi turistici. Quindi se volete andare a fare le vacanze, pensateci, perché qui in Italia, ragazzi, si sta veramente bene. One Love, One Live on Radio.

0: Love, one live.
1: Another 54 Ultra, talk to you qui su Radio Company, questo è One Love, One Live, ci prendiamo una pausa, torniamo tra poco.
2: One Love, One Live.
0: On Radio Company.
3: Spot.
4: Non stop dance,
5: non stop fun.
4: Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: Shake that.
4: Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda.
7: I wanna dance now.
4: E poi i suoni.

0: Joy Corry, Whisper.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: One Live.
1: Amici e amiche, questo è One Love One Live, siete su Radio Company, io sono Enrico Sisma. A proposito di vacanze, ne abbiamo parlato prima, a proposito di turismo, sarà un po' per l'economia, sarà un po' perché non abbiamo più tempo, sarà per tantissimi altri fattori, fatalità, non esistono più le vacanze lunghe per molti di noi, per fortuna per alcuni ancora si fanno una o due settimane. Comunque la vacanza non sparisce ma si accorcia, è questa la fotografia dell'estate 2026. In pratica molti italiani preferiscono togliere due o tre giorni piuttosto che rinunciare del tutto. Così la partenza resta, ma il soggiorno diventa più compatto e ogni spesa viene scelta con maggiore attenzione. Va bene. Allora, tre o quattro giorni per carità ci sta, però non si stacca veramente la spina. Cioè ragazzi, per me, non lo so cosa ne pensate voi, ma come minimo bisogna fare due settimane di ferie per staccare completamente la spina. Due o tre giorni mi sembra un po' troppo poco. One love, one live on Radio Company.

0: One love, one live.
1: Harry Sander con Queen of Chinatown qui su Radio Company. Amici, tra pochissimo abbiamo concluso anche One love, one live. Restate lì, tra pochissimo un brano del passato e uno del presente.
2: One love, one live.
0: On Radio Company.
3: Spot.
1: Non stop dance,
4: non stop fun.
1: Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company DJ Umberto Finelli, voice Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento. Ingresso libero.
5: Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
6: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.

0: Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento, vanno a chiudere questo appuntamento di One Love, One Live. Noi ci sentiamo domani mattina dalle 6.30 fino alle 9 con la Family e poi ritornerò sicuramente domani sera dalle 20 alle 22. Ciao, buonanotte!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: summer is magic.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: on time.
1: Radio Company. Radio Company Boutique. Summer Vibes. Spot.
2: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company, DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi suoni

0: Marcello Benevento, ingresso libero. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: Company Boutique. Summer Vibes.
1: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Spot.
2: Non stop dance, non stop fun. Che estate sarebbe senza Radio Company? Venerdì 31 luglio siamo pronti a far ballare Circello Benevento, sempre più nel cuore dell'estate 2026. On stage da Radio Company DJ Umberto Finelli, Voice, Luca Bravi e Viviana Rapisarda. E poi i suoni ed una valanga di gadget Radio Company. Venerdì 31 luglio, Circello balla con Radio Company in action. Dalle 22.30 in Parco San Vito a Circello, Benevento. Ingresso libero.
1: Radio Company Live Tour. Il 31 luglio a Circello, Benevento.
2: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: J-Lo.
1: Company Yesterday.
2: Radio Company.
0: Yadusa, noi manna.
2: Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
3: It's a new generation.
1: Company Yesterday.
4: Bella, bella.
1: Yesterday.
4: Bella, bella.
2: Radio Company. Yesterday.
5: Ritorna il nostro appuntamento, ritorna Company Yesterday anche questa settimana, ritorna quindi questo spazio che ci dà la possibilità assieme di ritornare indietro nel tempo. Ben ritrovati a tutti da Fabio De Magistris, primo contatto quindi della settimana, lunedì 27 luglio, tante canzoni come sempre da riascoltare assieme i grandi successi di un po' di tempo fa, mixati come sempre da Gianluca Pacini. Alias Ethnic tra poco con Respect, poi ritroveremo Caria, Craig David e subito Beyoncé con Shakira.
3: Company.

qui su Radio Company per qualche minuto. Craig David era Hot Stuff, la canzone che abbiamo sentito, uno dei suoi più grandi successi, così per qualche minuto l'abbiamo ospitato all'interno del nostro spazio Company Yesterday, assieme a Fabio De Magistris, con me c'è Gianluca Pacini in regia. Tra poco vi faremo riascoltare Lloyd Future Andre con Dedication to My Ex, poi S Club 7 Mojo con Lady, e a chiudere questa sequenza Natural Bone Grooves con Universe.

0: Un'altra delle canzoni scelte per questa serata d'estate che stiamo passando assieme qui su Radio Company. Così per qualche minuto abbiamo riascoltato Natural Born Groovers con Universal Love. Ci fermiamo per noi una brevissima pausa. A tra poco.
1: Radio Company Live Tour il 31 luglio a Circello Benevento.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
5: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: J-Lo.
1: Company Yesterday.
2: Radio Company.
0: Yadusa, noi manna.
2: Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
3: It's a new generation.
1: Company Yesterday.
4: Bella, bella.
1: Yesterday.
4: Bella, bella.
2: Radio Company. Yesterday.
5: Questa è Radio Company, una buona serata ancora a tutti da Fabio De Magistris. Questo soprattutto è lo spazio, come avete sentito, si chiama Company Yesterday, dedicato ai successi di qualche anno fa, quindi altre canzoni da riascoltare assieme. Tra poco Faith Evans, Lady Gaga, Yolanda Be Cool, subito David Guetta con Sam Martin, ritornano con Dangerous.
2: Radio Company.
1: Yesterday.
2: Yesterday.

Lunedì sera di Radio Company con i grandi successi di un po' di tempo fa, così per qualche minuto abbiamo riascoltato Yolanda Be Cool, era We No Speak Americano. Continuiamo con altre canzoni mixate, lo ricordo come sempre, all'interno di questo appuntamento da Gianluca Pacini. Io sono Fabio De Magistris, Raven Maze tra poco con Fascinated, poi ritroveremo Rihanna

0: Katy Perry su Radio Company per chiudere il nostro appuntamento di stasera, lunedì, primo contatto della settimana dedicato ai successi di qualche anno fa. È arrivato quindi il momento dei saluti. Grazie come sempre a Gianluca Pacini che si è occupato della regia. Da Fabio De Magistris è tutto. L'appuntamento è per domani sera. Vi aspetto, sarò qui con voi a partire dalle ore 23. Company yesterday. Don't stop the party.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: The summer is magic. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.